e per farmi ingelosire quella notte lungo il mare è venuta con te. Un giorno io vidi lei entrar nella mia stanza, mi guardava.

in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via.

Mm-hmm.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti, al microfono Alessandro Paiola in regia. Stati Uniti e Iran hanno annunciato all'alba italiana di aver concluso le reciproche rappresaglie. Washington ha attaccato obiettivi iraniani dopo l'abbattimento di un suo elicottero Apache vicino Hormuz. Immediata la risposta di Teheran, che ha colpito a sua volta numerosi obiettivi statunitensi nell'area, soprattutto in Bahrein e Giordania. Secondo i Pasdaran, i paesi della regione hanno infatti una responsabilità legale e morale per gli attacchi di Stati Uniti Israele, non devono più concedere le loro basi agli americani. Intanto Israele continua ad attaccare nel sud del Libano, nonostante le minacce della Repubblica Islamica, e notizie di combattimenti arrivano anche dal confine tra Afghanistan e Pakistan. Almeno 13 persone, secondo funzionari di Kabul, sono rimaste uccise in attacchi aerei pakistani vicino appunto al confine. Viaggio del Papa in Spagna. Leone ieri ha lasciato Madrid, ha raggiunto Barcellona, accolto con ovazioni e cori allo stadio olimpico di Lluís Companys. L'idolatria del profitto addormenta le coscienze, ha detto il pontefice. Paolo Fucili.
2: Grazie per essere qui, per la pazienza e per la gioia. È il saluto di Leone a chi a Barcellona lo ha aspettato per ore sotto il sole. Seconda tappa del viaggio papale in Spagna. Atterraggio da Madrid e trasferimento in cattedrale per recitare l'ora media, parlando spagnolo e anche catalano.

Stretto un'indagine per corruzione piomba sulla maxiopera. Secondo la Procura di Roma, l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno avrebbero fatto pressioni sui giudici per ottenere un parere favorevole al progetto, che poi però non è arrivato. La società dello Stretto si dice strana ai fatti. Andiamo in Irlanda del Nord. Comparirà oggi in tribunale il trentenne rifugiato sudanese che ieri ha coltellato brutalmente un quarantenne a Belfast. Manifestanti antimigranti hanno bloccato le strade dando alle fiamme bidoni e veicoli. Al momento la polizia esclude che l'accoltellamento sia terrorismo, mentre prende piede l'ipotesi di un raptus. Il 35enne senegalese Luis da Silva è stato assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini nel 2023. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, su in Blu 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, informandovi, tenendovi, speriamo, piacevolmente compagnia. Vi ricordo che potete ascoltarci, ma anche riascoltarci con l'app Play 2000. Andiamo sulle pagine dei nostri quotidiani che riportano la notizia, che poi ha avuto importanti evoluzioni nella notte, degli attacchi tra Stati Uniti e Iran nell'area del Golfo, seguiti all'abbattimento ieri di una Apache, un elicottero militare statunitense. I soldati americani sono stati recuperati e sono stati tratti in salvo, però ovviamente questo poi ha dato una stura a rappresaglie contro rappresaglie. Pare però nella notte, almeno dichiarazioni in questo senso ci sono state sia da parte di Washington che di Teheran, come dire, entrambi hanno annunciato di aver concluso le reciproche rappresaglie, mandandosi poi minacce muscolari. Vedremo se è veramente tutto rientrato, perché poi ci sono dei movimenti, delle segnalazioni dal Golfo che stiamo cercando di capire. Quindi gli scenari internazionali, insieme sempre a quello russo-ucraino, trovano spazio sui quotidiani, ma per la verità a livello di apertura ci si concentra molto sulla notizia che è arrivata ieri, notizia di sapore e caratura di cronaca giudiziaria, ovvero l'inchiesta corruzione sul progetto del ponte sullo stretto, con alcuni arresti importanti, perché si parla anche di un magistrato della Corte dei Conti. Andremo poi a capire meglio quello che è emerso finora, però diciamo che soprattutto le ricostruzioni di questa vicenda tengono spazio. Poi troviamo anche notizie positive che riguardano le prospettive future, cioè stiamo parlando delle missioni spaziali, in modo particolare questa ultima che partirà a breve della NASA, la volta della Luna, che vedrà protagonista a bordo anche il nostro astronauta Luca Parmitano. E perché parlo di futuro? Non tanto per la missione, che di per sé veramente è diciamo piuttosto all'orizzonte, quindi è sicuramente di medio termine come data, ma perché questa missione punta non soltanto a studiare il nostro satellite, ma a capire le possibilità di vita sulla Luna. Quindi veramente qua dobbiamo rispolverare tutti quei film, quei romanzi e fumetti, più o meno cos'erano, degli anni 70. Molti di questi divenuti anche dei manga famosi, tra l'altro, per gli amanti del genere. Ma andiamo subito alle pagine dei nostri quotidiani e cominciamo al solito la lettura dei giornali dall'Avvenire, soprattutto in questi giorni che sta seguendo passo passo come TV 2000 il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna. Ed è qua nelle pagine interne racconto dell'inviato Giacomo Gambassi: per egoismo e femminicidi la cura è la gratuità. Questo è un passaggio delle parole pronunciate dal Papa, che ieri mattina ha lasciato Madrid per raggiungere Barcellona, dove allo Stadio Olimpico è stato veramente accolto da ovazioni e cori. Questo è stato un passaggio delle sue parole. Ma l'apertura del quotidiano guarda ed ha ampio risalto al rapporto del Peace Research Institute di Oslo, che viene pubblicato tutti gli anni, che purtroppo ci dà sul fronte pace delle cifre dimensionali impressionanti, perché avanzare sono le guerre, e anche poi chi non legge

E chi non ha avuto ancora la possibilità di andare a sfogliare le pagine del rapporto, beh, se lo rende conto, ne rende conto dalla cronaca giornaliera. E il titolo dell'Avvenire è proprio questo: Guerre da record. Nel mondo 65 conflitti, mai così tanti dal 1946, il terzo anno peggiore per vittime civili. Israele intanto ordina lo sgombero e colpisce il quartiere cristiano di Tiro, con la motivazione: è un covo di Hezbollah. Le stesse motivazioni sono state portate anche avanti rispetto alla decisione israeliana di colpire il sud di Beirut, no? Il quartiere di Latakia, anche questo definito una roccaforte di Hezbollah. Non solo, gli altri scenari di guerra che hanno prodotto numeri importanti di vittime sono, sempre secondo il rapporto ben riportato dall'Avvenire, Ucraina, Sudan ed è inutile dirlo, Gaza, i contesti con più vittime. Le morti per attacchi sono stati 245.000. Ancora dall'Avvenire due notizie, pagina ricchissima questa mattina. Una è una fotonotizia che con l'inviata Lucia Capuzzi ci porta a Guadalajara, quindi in Messico, dove si stanno per aprire i mondiali di calcio nel doppio scenario Messico-Stati Uniti. Mondiali partite tra le fosse comuni. A Guadalajara, capitale de Desaparecidos, vicino allo stadio, 63 cimiteri. Nei prossimi giorni sarà con noi Lucia Capuzzi, che proprio ci racconterà del suo viaggio. Ma vi dicevo un'altra notizia ancora, quella che ci porta nel cuore della finanza italiana e quindi alla borsa di Milano, non tanto per una notizia di finanza e stop, ma di finanza etica, perché ieri proprio nel cuore della finanza italiana c'è stata la presentazione dell'aggiornamento delle linee guida della CEI, dei vescovi, sugli investimenti etici e sostenibili. Quindi parliamo di finanza etica. Zuppi e l'allarme sulla logica speculativa. La finanza, ha detto l'arcivescovo di Bologna, nonché presidente della CEI, mette al centro la persona. Il documento è stato pensato per accompagnare diocesi ed enti ecclesiali nelle scelte finanziarie. E c'è stato poi un momento veramente molto vivo, molto intenso, perché Zuppi ha parlato direttamente con chi poi la finanza la conosce molto bene, se volete, da un punto di vista laico e accademico, con l'economista Stefano Caselli, che è docente dell'Università Bocconi ed è responsabile della SDA Bocconi, proprio la scuola di business della Bocconi, che conosciamo bene spesso ai nostri microfoni per commentare questioni di economia internazionale, che questa mattina sarà ancora da noi per raccontarci dal suo punto di vista l'incontro di ieri. E Caselli, però, vi do soltanto questo assaggio e questo preview, ha detto tra i suoi interventi: ogni singolo euro ha la capacità di cambiare il destino del mondo e può contribuire a colmare i divari sociali e ambientali. Ecco, questo non l'ha detto un sacerdote, un missionario, un filosofo, ma un economista che di finanza e di studio della finanza, come dire, vive tutti i giorni perché è il suo lavoro. Corriere della Sera. Con il Corriere della Sera andiamo su la scelta più gettonata dai giornali questa mattina, quindi di fare un'apertura o comunque una doppietta della prima pagina. Tra le notizie dell'inchiesta sul ponte di Messina, sullo progetto ponte sullo stretto di Messina e lo scenario del Golfo. Ponte e scontro sull'inchiesta, tre indagati per corruzione. I PM volevano condizionare i giudici. Poi scopriamo, i fatti ci dicono che non sono riusciti a condizionarli. Attenzione, il fatto che non ci sia un corrotto non vuol dire che non ci sia un corruttore, o comunque ci possono essere corrotto e corruttore senza che questo abbia prodotto i risultati voluti. Uno, perché Corte dei Conti è un collegio giudicante, quindi tu puoi in qualche modo comprarti il voto di qualcuno, ma non è detto che poi lui sia in grado di direzionare i voti, come dire, dei colleghi. Dall'altra parte, io posso corrompere una persona, tentare di corrompere una persona, e poi questa persona non sta alla mia offerta, alla mia proposta. Questo non vuol dire che io non abbia fatto niente. Quella persona, casomai, è innocente, non io, che comunque il tentativo di corruzione l'ho fatto e come.
Questo però per dire che ancora i termini, la definizione dei particolari della vicenda abbiamo molto, ma non li abbiamo tutti. E poi lo sappiamo, l'essere coinvolti nelle indagini non vuol dire essere colpevoli, nonostante

decisioni di interpretazione anche pesanti, questo non vuol dire poi che le posizioni delle persone siano definite. Il nostro è un sistema garantista ed è bene ricordarcelo tutti. L'altro titolo invece del Corriere della Sera, lo dicevamo, guarda alla serata e nottata di combattimenti nel Golfo, i raid americani contro l'Iran dopo l'abbattimento dell'elicottero Apache. Trump dice è una risposta proporzionata e poi si continua a guardare l'avanzamento e gli attacchi israeliani in Libano con nuove vittime a Tiro. Andi a Tiro, è la città del Libano. Nelle pagine interne troviamo quello che citavamo ieri mattina, ovvero la CNN, riprendendo le ultime dichiarazioni di Trump, che diceva che di nuovo nella notte, al termine, a margine dell'NBA, della finale dell'NBA, aveva detto: no, ma ormai l'accordo con l'Iran è vicino, 1 o 2 giorni. E dicevamo che con una certa perfidia la CNN aveva pubblicato tutte le volte che dal 7 di aprile Trump aveva dato per imminente l'accordo con l'Iran, 37 volte. E se ricordate, eravamo un po' rimasti nel dubbio, no? Se era stata conteggiata anche l'ultima volta, se 37 o 38. Il dubbio ce lo porta e ce lo consegna il Corriere della Sera, perché dice: è quasi fatta, ok su tutto, quei 38 annunci di un'intesa finora mai andata in porto. Abbiamo detto c'è poco da ridere o da sorridere, ma nel dramma della situazione, nell'erraticità di Trump, ormai nelle dichiarazioni che non vengono più prese seriamente, come invece nei confronti del paese ancora più importante e di maggior peso del mondo, invece dovrebbe essere, ma abbiamo visto che da un anno a questa parte tanti parametri sono stati completamente alterati dal presidente americano. Tra l'altro, presidente americano che ha alterato anche quello che è successo all'NBA, non tanto il risultato della partita, ma perché è arrivato all'NBA. Infatti ieri c'è stato anche un momento un po' distonico, è stato fischiato. È stato fischiato e accolto proprio da dei cori di dissenso, boo. E da una parte le agenzie restituivano, da parte dei cronisti e testimoni presenti, questo, sicuramente, queste contestazioni a Trump. Proprio negli stessi momenti Trump invece twittava che era stato un grande successo ed era stato accolto quasi dalle ovazioni. Allora, o c'è un problema anche di sordità, dato ormai l'età un po' avanzata del presidente, oppure c'è il tentativo proprio, come dire, indefesso, di raccontare un'altra realtà rispetto a quella vissuta, oppure veramente non se ne è reso conto. Non lo so, scegliete voi il registro che vi convince di più. Però ora che ci sono i video, chiaramente è stato contestato. E infatti il Corriere scrive: il tycoon fischiato alla partita. Non solo, sempre bisogna stare attenti quando si va a queste immagini, a questi eventi di grande richiamo, soprattutto nel momento in cui tutti hanno i telefonini, perché tu puoi controllare la stampa, ma non puoi controllare tutti.

giustificazioni? Non lo sappiamo. Repubblica, taglio centrale con foto notizia delle macerie dopo il nuovo attacco israeliano su Tiro in Libano, e sempre più capiamo quanta concretezza abbia la dichiarazione di Israele rilanciata da più di un esponente del governo di Tel Aviv di applicare il modello Gaza al Libano. Questa fotografia è esplicativa. Bombe israeliane su Tiro, elicotteri americani, un elicottero americano abbattuto a Hormuz, e nella notte l'attacco americano che formalmente si è concluso questa mattina, perché tra attacco e contro la presaglia iraniana entrambe le parti si sarebbero dette soddisfatte, cioè non hanno utilizzato questo termine ma hanno detto abbiamo raggiunto i nostri obiettivi, operazione conclusa. Questa non è l'apertura di Repubblica, che torna sullo stretto, il ponte della corruzione, inchiesta della Procura di Roma, pressioni per ottenere il via libera ai lavori sullo stretto. E poi ci sono appunto queste intercettazioni dove c'è anche lo sfogo dei diretti interessati nel momento in cui non è andato in porto quello che secondo la procura è il motivo della corruzione, ovvero il via libera della Corte dei Conti al progetto. Gli amici del governo traditi da deficienti, questo è un virgolettato, nelle intercettazioni lo sfogo della toga Tommaso Miele, la richiesta di informazioni da parte degli amministratori, sullo sfondo il futuro del magistrato prossimo alla pensione, dall'antitrust ad altri incarichi che definisce ben remunerati. Infatti Tommaso Miele avrebbe detto: nel mio futuro c'è una presidenza, cioè sarò presidente di cosa ancora non lo so. Questo è proprio quello che emerge dalle intercettazioni. Il Fatto Quotidiano su questa notizia apre: corruzione sotto il ponte, indagati amici del governo, i PM di Roma sulle manovre per piegare la Corte dei Conti. State tranquilli, se volete saperne di più, almeno per quello che è emerso finora dalle carte, restate con noi perché tornerà a trovarci.

Sicuramente l'Ucraina in alcune aree hanno ripreso l'iniziativa, hanno riconquistato territorio che è stato occupato dai russi e i russi per resistere, per continuare quella che tecnicamente si definisce guerra d'attrito, stanno veramente mandando a morte tantissimi giovani. Quanta pace si è persa per la velleità di fare la guerra di difesa con un braccio legato dietro alla schiena. Il coraggio della bandiera bianca è una fesseria, sostenere l'Ucraina che colpisce in Russia. E l'assunto di Ferrara è questo: nel momento in cui l'Ucraina, probabilmente dopo il riassestamento degli Stati Uniti rispetto a Kiev, si sente libera e grazie anche alla tecnologia perfezionata sui droni, sta colpendo la Russia in profondità e sta colpendo la Russia soprattutto laddove le fa male, ovvero le strutture energetiche. Sappiamo che questo contribuisce a indebolire un paese come la Russia, che è molto lontano dal crollare, diciamocelo, però sicuramente lo sta indebolendo, momento in cui anche all'entrata nel quinto anno di guerra, anche l'economia, di guerra adottata in un primo momento sta cominciando a mostrare il conto, a presentare il conto, perché l'economia di guerra, l'abbiamo detto, sicuramente in un primo momento aiuta tanto a sostenere un paese in guerra, ma poi ha proprio di per sé delle vulnerabilità, per cui nel breve periodo ti aiuta, nel lungo periodo invece ti affossa, eh? È questo un po' il meccanismo. Quindi, come dire, noi vediamo, dice Ferrara, finalmente la Russia messa in difficoltà perché l'Ucraina non ha più le braccia legate dietro la schiena come le aveva dagli Stati Uniti, che le dava le armi, dicendo però qui non attacchi, però puoi arrivare massimo 8 chilometri, però questo non lo devi fare, però qui non ti ci devi nemmeno provare. Questo dice Ferrara, che sicuramente, al di là dell'essere d'accordo o meno, offre uno stimolo interessante di riflessione. Il giornale: vogliono fermare il ponte sullo stretto, toghe senza freni. Qua la situazione del giornale viene presa dall'altro punto di vista, no? Cioè, si guarda l'ipotesi dei PM di corruzione, quindi la notizia viene data per quella che è, ma il titolo è: sono le toghe. E non le toghe coinvolte nell'inchiesta, ma le toghe della Procura di Roma che vogliono fermare il progetto. Quindi tutta colpa di chi indaga. Questa un po' è la tesi del giornale. Sarebbe invece interessante capire se le indagini portano, hanno un senso, e date le intercettazioni sembra che quantomeno il senso ce l'abbiano per indagare. Poi l'abbiamo detto, vediamo quali saranno gli sviluppi dell'inchiesta. Però questa non è l'apertura del giornale. Il giornale sta su un'altra inchiesta che evidentemente gli piace molto di più. Conte ci minaccia ma non si piega. Giro d'affari milionario. Siamo ancora, perché il giornale sta battendo su questa linea da giorni, su il meccanismo sugli appalti durante il Covid, per quello che il dito è puntato nei confronti di Conte. Giuseppe Conte, scrive il giornale, minaccia questo quotidiano. L'editore e i cronisti che raccontano quel giro di milioni di euro, appalti e consulenze emerso grazie al lavoro della commissione d'inchiesta sull'emergenza Covid. Ma le carte raccontano un'altra verità. Due avvocati, tra cui Luca Di Donna, hanno per due volte fatto visita alla sede della struttura commissariale. E quindi qui siamo a un'inchiesta, ma un'inchiesta giornalistica che nasce dal lavoro della commissione di inchiesta d'emergenza sul Covid. Sole 24 ore. Si torna sul risico bancario e scrive il quotidiano economico: banche, il risico accende titoli in borsa. UniCredit vola al 54% di Commerzbank. Quindi da una parte c'è tutta la questione di Mediobanca, anche MPS, Intesa San Paolo, Unipol. E dall'altro, vi ricordate, proprio ieri con la giornalista finanziaria di Repubblica, Carlotta Scozzari, ci chiedevamo: ma UniCredit che fa? E Scozzari ci diceva: UniCredit è impegnata in questo momento su un fronte a lei molto molto caro, che è quello tedesco, di Commerzbank, e dall'altra però vediamo se in qualche modo si farà sentire anche rispetto il risico bancario del bel paese. Il Messaggero ha una pagina d'apertura tutta sua, perché guarda all'evento annuale del Messaggero, quindi proprio a

0: le giornate del Messaggero, che solitamente sono sempre interessanti perché vediamo alternarsi voci di analisti, osservatori, giornalisti e figure istituzionali che aiutano a non solo a capire meglio lo sviluppo e tutto quello che ruota come possibilità, orizzonte, scenario della capitale, però ovviamente guarda anche al paese. Tre proposte per rendere Roma più competitiva. Questo è uno dei passaggi delle attenzioni puntate sull'intervento di Francesco Gaetano Caltagirone, che appunto ha partecipato all'evento del Messaggero quest'anno dal titolo Futuro Capitale, la nuova Italia, Roma motore strategico del sistema paese. E chiudiamo i titoli con quelli sportivi della Gazzetta dello Sport. Si accendono i motori per il mondiale di calcio, perché si parte domani, e qua ovviamente la Gazzetta dello Sport lascia sullo sfondo e lascia i colleghi degli altri quotidiani, le ricostruzioni di contesto paese, anche le polemiche che ci sono per i controlli all'aeroporto, ma non solo, ma va detto che lo sappiamo benissimo, il mondiale di calcio, come tutti i grandissimi eventi, portano con sé sempre una fetta di polemiche. Certo, quest'anno diciamo ci sono delle specificità ulteriori, però la Gazzetta dello Sport si concentra sul calcio giocato che vedremo da domani, sapendo che in campo non vedremo gli italiani. Mondiali a peso d'oro in campo, giocatori per oltre 13 miliardi. Ci siamo, domani si parte, scrive ancora la Gazzetta. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra pochissimo si accendono i microfoni del Buongiorno in Blu.
1: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Boston di Stella Lefty.

7.31, questo è sempre il Buongiorno in Blu, su In Blu 2000, ben trovato ad Andrea Muratore, analista di scenari geopolitici ed economici, cura la newsletter Italstrat e per New Compton ha pubblicato I confini più pericolosi del mondo, da Russia, Ucraina, Israele e Palestina, le frontiere più calde di un mondo in fiamme. Buongiorno Muratore.

0: una tua proiezione, no? Necessariamente di potenza, sia di potenza economica che di potenza.
1: Assolutamente, ci sono paesi che enfatizzano magari l'ambito economico, altri che enfatizzano maggiormente quello che è un hard power o comunque una proiezione. Paesi come il Pakistan stanno facendo qualcosa di ibrido, non hanno una grande profondità economica, però il Pakistan è una potenza nucleare, non dimentichiamocelo, è il secondo paese musulmano più popoloso al mondo, ha legami un po' con tutti gli stati del Golfo, i turchi e via dicendo, e giocando in sponda con altri attori, pensiamo ai sauditi, ma pensiamo anche ai turchi, vuole crearsi un suo posto nel mondo. Ecco, questo è un mondo anche di grandi ambizioni, dove anche in uno scenario regionale una media potenza può essere imprescindibile per un ordine, un'architettura di sicurezza, anche una stabilizzazione. Sempre più stati lo stanno capendo.
0: Sì, quindi tenete a mente tutto quello che abbiamo detto per capire anche la dimensione anche di quello che sta succedendo adesso nel Golfo, di quello che potrebbe succedere. E arriviamo proprio alla cronaca delle ultime ore.

0: Un monito molto chiaro, perché è stato detto che questi paesi del Golfo devono smettere di concedere il loro territorio alle armi statunitensi e che in realtà hanno responsabilità legale e morale per gli attacchi americani e di Israele, dando ovviamente, come dire, no, una sorta di appoggio strategico militare agli Stati Uniti. Come va letto questo richiamo? È una minaccia nella minaccia?
1: Sì, sostanzialmente l'Iran intende in qualche modo ricordare ai paesi del Golfo che sarebbero la prima linea in caso di rilancio della guerra. È anche molto difficile dal lato iraniano distinguere tra un bersaglio e l'altro. Un data center di Amazon, su cui viaggia il cloud dei dati del CENTCOM, che utilizza i software di Claude e di Palantir, ma che si trova in Kuwait o negli Emirati Arabi Uniti, è un bersaglio militare legittimo o non lo è?

0: e Arabia Saudita. La Turchia più di una volta ha cercato, non dico di scalzare il Pakistan, ma quantomeno di... Sappiamo che la Turchia ce l'ha questa vocazione alla mediazione, no? Anche sul fronte russo-ucraino. È vero che per motivi diversi, la Turchia ha suoi interessi geostrategici, geopolitici ed economici, sia sul fronte russo-ucraino, che capisce forse meno. Ora, ovviamente non ci dicono quello che si sono detti, al di là delle dichiarazioni un po' d'uopo.
1: Allora, bisogna dire su questo versante che i turchi hanno anche un interesse molto concreto nel non voler vedere precipitare il Medio Oriente nella guerra. Da un lato, la loro rivalità sempre più strutturale con Israele, che gli impone di evitare qualsiasi vuoto che possa aprirsi e fare il gioco dello Stato ebraico, ma anche una questione molto cogente: condividono circa 600 chilometri di confine con
0: Certo.
1: l'Iran, e l'implosione della Repubblica Islamica è ovviamente uno scenario da incubo. Abbiamo visto anche quanto si sono mossi i movimenti curdi e quanto comunque si sia pensato anche a una destabilizzazione dell'Iran usando la leva delle minoranze. In quest'ottica, probabilmente credo che il minor ruolo turco nelle negoziazioni sia, come è successo a Gaza con la forza di interposizione, legato più a un veto
0: Israele.
1: sostanziale israeliano, esattamente, che a una rivalità tra negoziatori. Peraltro su altri versanti pakistani e turchi giocano molto di sponda. Il Pakistan, che paradossalmente militarmente sarebbe una minaccia peggiore per Israele, è potenza nucleare, è ritenuto, forse anche per ragioni di distanza, di minor maturità diplomatica, politica, un mediatore più accettabile anche per l'opinione pubblica interna. Per i sauditi invece è spirito di necessità. Io tra l'altro voglio sottolineare una cosa chiara, che per settimane abbiamo sentito dire che il principe saudita MBS Bin Salman sarebbe stato colui che premeva su Trump per accelerare i bombardamenti, gli attacchi
0: Che non è proprio
1: al Visiran,
0: credibile.
1: e non è molto credibile.
0: No.
1: Forse l'Arabia Saudita ha in qualche momento effettuato le brevi operazioni di rappresaglia sull'Iran in prima persona, ma io non ci credo un'Arabia Saudita che spinge per far deflagrare una regione da cui dipende l'intera sua prosperità. L'Arabia Saudita può deviare solo piccola parte del suo flusso di idrocarburi verso il Mar Rosso, con l'oleodotto che taglia trasversalmente il paese. È uno Stato che è preso alla giugulare da questo conflitto, e soprattutto è uno Stato che nel 2023 si è impegnato in una grande de-escalation con l'Iran. L'Arabia Saudita e l'Iran sono di più volte vicina alla guerra aperta.
0: Come no?
1: 3 anni fa hanno deciso di deporre le armi della guerra per procura, perlomeno.
0: Sì, col suggello cinese, no? Anche, quindi,
1: Esattamente.
0: che poi tra l'altro, perché uno potrebbe dire, no, però l'Arabia Saudita era convinta che veramente sarebbe stato il famoso Blitzkrieg, no? Statunitense, pochi giorni, pochi attacchi e cambio di regime, quindi in giro di pochi giorni non avrebbe l'Arabia Saudita messo in gioco i suoi interessi nella regione, avrebbe ottenuto il massimo risultato.

0: date le risorse importanti che ha anche l'Iran, alla fine delle sanzioni diventare un competitor regionale, e sarebbe un competitor di peso regionale. Secondo me l'Arabia Saudita non ha interesse a questo. Però forse
1: No,
0: sono maliziosa, non lo so.
1: io credo che nell'interesse saudita ci sia la volontà di tenere uno status quo e soprattutto di ridurre i danni, i rischi e le problematiche che potrebbero emergere in un processo di modernizzazione, influenza e anche espansione un po' del soft power di Riyadh, che abbiamo visto non è restia a agire risolutamente. Abbiamo visto in
0: No,
1: Yemen a gennaio, quando gli Emirati Arabi Uniti hanno tentato una sortita, quanto sono stati rapidi i sauditi a farla rientrare.
0: sì, anche
1: Però al
0: perché se
1: contempo,
0: l'aspettavano un po'.
1: esatto, anche perché i sauditi hanno già avuto un periodo di maggiore hubris, per così dire, all'inizio della guerra in Yemen, all'inizio della guerra in Siria, quando contrastavano molto più nettamente l'Iran, creando anche delle reti, delle televisioni che tuttora esistono di opposizione. Non gli è andata poi molto bene. Nel 19 sono bastati pochi droni yemeniti sfuggiti al controllo dei Patriot sauditi per rischiare di mettere in ginocchio l'intero sistema energetico. In questo caso qua, a Riyadh, ma anche negli Emirati Arabi Uniti, l'antiaereo ha fatto abbastanza cilecca sotto droni e missili della Repubblica Islamica. Quindi anche i sauditi devono rispondere di fronte a un'opinione pubblica, anche interna, che non vorrebbe trovarsi la guerra in casa e è già stata scossa da fatti del genere in passato, perché sono regimi autoritari ma hanno un'opinione pubblica. E poi
0: Sempre.
1: c'è il grande tema, il grande elefante nella stanza.

0: poi diventa facile per far saltare qualsiasi accordo, che non ci potranno essere accordi con Israele finché non viene risolta la questione palestinese, i due stati, i due popoli. Quindi già questo disinnesca qualsiasi possibilità di procedere in un avvicinamento con Israele, ovviamente. Ma a questo punto, Andrea Muratore, cosa pensi possa succedere come sviluppi? Nel senso, noi vediamo che Israele, nonostante i richiami di Trump, anche nelle scorse ore, sta continuando le sue operazioni. Ieri in modo particolare è stata colpita a tiro in Libano. Abbiamo capito che la proiezione di Israele non è soltanto la zona cuscinetto sotto il Litani, ma va ben oltre, e quindi è molto probabile pensare a una vera e propria occupazione di parte del Libano. Sappiamo che questa è una linea rossa che ha posto l'Iran rispetto ai suoi proxy di Hezbollah, ma non solo, evidentemente non guarda con favore anche un'estensione israeliana. E nonostante tutto questo, ieri per la 38ª volta, perché le conta la CNN, Trump ha ribadito 1, 2, 3 giorni entro il fine settimana l'accordo vicino.
1: Lo vedo molto remoto, perché abbiamo poi spesso questi leak, queste informazioni che parlano di imminenti accordi, ma io personalmente ritengo che ora la situazione è abbastanza instabile, perché abbiamo tentativi di mostrare che questi attacchi sono limitati, difensivi, protettivi, mentre al contempo si dice che la diplomazia sta andando avanti. Abbiamo avuto questa tensione altissima domenica, che è prontamente rientrata, ma abbiamo visto che Israele non ha cambiato registro sul Libano. A me sembra che tutti gli elementi per un'escalation ci siano. L'elemento ora è che né Teheran né Washington vogliono riprendere il conflitto su larga scala. Israele non lo sappiamo, però tutti gli elementi per un incidente, un'escalation, una problematica ci sono. Ora la teoria dei giochi è passata a dire che a 2 attori su 3 non conviene una guerra più vasta, più larga. A un certo punto, a marzo, a tutti e 3, per motivi diversi, conveniva un conflitto più ampio o almeno risolutivo. A un certo punto erano più Iran e Israele che perseguivano questo obiettivo, ora Iran e Stati Uniti si trovano accomunati dalla volontà di non andare fino in fondo. Però sai, torniamo sempre al grande tema, per l'Iran questa è una guerra unica sul suo territorio, nello stretto di Hormuz e in Libano. Certo. Per Israele, che va a elezioni tra pochi mesi e

0: fare non mancano, sta alla buona politica e alla diplomazia. Un po' il fallo di reazione di Trump su Netanyahu mostra che c'è tensione anche su quanto desiderabile sia questa mossa. Non fa onore a Trump l'esserci arrivato 100 giorni dopo lo scoppio della guerra.
1: No, direi proprio di no. Tra l'altro, secondo te è un vero scoop o sono state fatte uscire in modo strategico le notizie che ci parlano di apparati statunitensi spiati dal Mossad? Ora, diciamolo, nessuno si deve

0: ma fece uscire un leak molto simile dicendo che al Pentagono, al Dipartimento di Stato, erano stufi dei tentativi israeliani di carpire informazioni sui negoziati che portarono al JCPOA, quindi nulla di nuovo sotto il sole. Diciamo che c'è una certa frustrazione perché questa attività crescente di spionaggio avviene mentre gli Stati Uniti e Israele stanno conducendo per la prima volta alla luce del sole un'operazione militare congiunta fianco a fianco, quindi dietro questo spionaggio ci potrebbe essere anche condivisione di informazioni sensibili, dati e via dicendo. E soprattutto Washington intende molto porre dei limiti, forse porre dei paletti su quelli che sono i perimetri del confine dell'alleanza Stati Uniti-Israele, almeno nella narrativa, per non perdersi i paesi arabi e medio orientali. Un'alleanza senza limiti Washington-Tel Aviv è vista come fumo negli occhi nelle cancellerie medio orientali. Washington non può permettersi di ignorarle.
1: Assolutamente, però nonostante queste frizioni evidenti e questo a questo punto obiettivi assolutamente divergenti nell'immediato tra Israele e Stati Uniti, eppure parallelamente pare, metto il condizionale, io non ho colto ufficialità di dichiarazioni, che si concretizzi sempre di più il progetto di un esercito unico, no? Israele e Stati Uniti. E beh, insomma, questo è un passone.
0: È passata la sezione 244 della legge sulla difesa.

0: praticamente che una ricerca israeliana vale una ricerca americana. Peraltro molte tecnologie israeliane sviluppate con i finanziamenti copiosi che ogni anno l'America fornisce a Israele.
1: Andrea, ti porto, prendo pochi minuti a disposizione, però una tua battuta la voglio, un tuo commento anche a quello che sta succedendo sull'altro fronte, quello russo-ucraino. Questa mattina sul Foglio c'è un editoriale, al solito un po' tra l'irriverente e il graffiante, di Giuliano Ferrara, che titola «L'escalation to era la soluzione» e dice: quanto tempo, quanto terreno, quanta pace si è persa per le velleità di fare la guerra di difesa con un braccio legato alla schiena, no? Quando invece, se questo baraccio lo sciogli, vedi che la situazione cambia. Il riferimento è alla situazione non ribaltata rispetto al fronte, però che vede un'Ucraina in parte aver ripreso proprio sul territorio, sull'area di confine, l'iniziativa, riconquistando alcune parti dell'area, pochissimo, intendiamoci, non è che stanno per ricacciare indietro la Russia, e dall'altra parte

0: l'attualità Europa-Russia, sarebbe qualcosa di potenzialmente sbilanciato.
1: Certo.
0: Lo scenario è una guerra che va fino al 2027, tutto fuorché da escludere.
1: Grazie sempre Andrea Muratore, un piacere averti con noi, buona giornata.
0: Grazie, Chiara.
1: Buon lavoro. Andrea Muratore, analista, cura la newsletter Italstrat e vi ricordo ancora assolutamente da leggere per capire bene anche l'oggi, per New Compton, i confini più pericolosi del mondo, da Russia, Ucraina, Israele e Palestina, le frontiere più calde di un mondo in fiamme. Allora, tra pochissimo arrivano le news con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo e cerchiamo anche di capire, definire, mettere un po' insieme le dichiarazioni che sono arrivate, soprattutto in questo momento, vabbè, anche per questione di fuso orario, da parte iraniana, e anche contenuti di questa telefonata tra il ministro degli esteri iraniano Arashi e gli omologhi di Turchia e allo stesso tempo di Arabia Saudita. Poi vediamo se ci sono anche aggiornamenti su questa fiammata di violenza al confine tra Afghanistan e Pakistan, e lo abbiamo ben ricordato, lo ha fatto Andrea Muratore, quando questo fronte sia caldo, caldissimo, e come veramente il Pakistan, che ora è mediatore di questa partita grave, importante e cruciale nel Golfo, in realtà poi abbia, come dire, questioni aperte proprio tutto lungo i suoi confini. Tra pochissimo le news, poi si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu e andremo a Piazza Affari.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
6: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
7: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
8: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
9: Chuck, motore, azione!
10: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
11: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
12: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
13: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
2: In Blu 2000 News.
1: Stati Uniti e Iran hanno annunciato di aver concluso le reciproche rappresaglie. Washington ha attaccato obiettivi iraniani dopo l'abbattimento ieri di un suo elicottero vicino Hormuz, immediata la risposta di Teheran che ha colpito numerosi obiettivi statunitensi, soprattutto in Bahrain e Giordania. E proprio di poco fa la notizia che il ministro degli esteri iraniano Arashi ha contattato gli omologhi turco e dell'Arabia Saudita. Intanto Israele continua ad attaccare nel sud del Libano nonostante le minacce arrivate dalla Repubblica Islamica. Viaggio del Papa in Spagna, Leone ieri ha lasciato Madrid, ha raggiunto Barcellona, accolto con ovazioni e cori allo Stadio Olimpico. Tutto ci racconta Paolo Fucili.
14: Grazie per essere qui, per la pazienza e per la gioia. È il saluto di Leone a chi a Barcellona lo ha aspettato per ore sotto il sole. Seconda tappa del viaggio papale in Spagna. Atterraggio da Madrid e trasferimento in cattedrale per recitare l'ora media, parlando spagnolo e anche catalano. A tutti va l'invito ad essere testimoni e profeti di unità, accoglienza, pace in un mondo dilaniato da guerre e divisioni e in una società sempre più frammentata e individualista. Ancora Madrid d'incontro con i 17.000 volontari dell'organizzazione

0: del viaggio papale. La gratuità, ha detto Loro Leone, è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica, spirituale di una società contro la logica dell'interesse e del profitto.
1: Luis da Silva è stato assolto e immediatamente liberato. È arrivata nel cuore della notte dopo le due, dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte d'Assise di Rimini, la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, l'anziana vicina di casa dell'unico imputato assassinata nel 3 ottobre del 2023 a Rimini. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo richiesta dal PM. Ponte sullo Stretto, un'indagine per corruzione piomba sulla maxi opera, secondo la Procura di Roma, l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno avrebbero fatto pressioni sui giudici per ottenere un parere favorevole al progetto, che poi però parere favorevole non è arrivato. Destinazione Luna, inizia oggi a Houston l'addestramento di Luca Parmitano per la missione Artemis 3 della NASA prevista nella seconda metà del 2020.

0: In rassegna stampa ci siamo soffermati sul quotidiano Avvenire, che dava risalto, con richiamo in prima pagina, alla presentazione ieri a Piazza Affari in Borsa Italiana dell'aggiornamento delle linee guida della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, sugli investimenti etici e sostenibili, al centro la tutela della vita umana. E c'è stato l'intervento del cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, che nell'incontro di ieri ha avuto anche un incontro, confronto con Stefano Caselli, docente dell'Università Bocconi, economista e direttore della SDA Bocconi School of Management, che è al telefono con noi. Buongiorno professore.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, le faccio ascoltare a lei e ai nostri ascoltatori un passaggio delle parole ieri di Zuppi ai microfoni dei giornalisti. Per noi c'è la nostra Raffaella Frullone.
2: Vivere per la speculazione è molto pericoloso, e quindi anche chi per professione si occupa di finanza, deve amministrare i soldi, non ne venga catturato da una logica interna che perde sempre quello che è il focus, che è la persona. Se perdiamo quella, la finanza e il mercato diventano pericolosi, come ho detto prima, soprattutto per la persona in primo luogo, ma anche per il mercato stesso.
0: Queste le parole del cardinale Zuppi. Uno può dire, beh, dall'arcivescovo, dal presidente della CEI sono le parole che senti di aspettarti, no? E invece danno maggiore, come dire, creano maggiore attenzione le sue parole, professor Caselli, perché lei ha detto: ogni singolo euro ha la capacità di cambiare il destino del mondo e può contribuire a colmare divari sociali e ambientali. È proprio così?
1: Sì, è così, perché oggi, l'ho detto ieri nel confronto con il cardinale Zuppi, oggi viviamo in un mondo in cui la quantità di ricchezza è straordinaria. Quindi riflettevo ieri, la ricchezza finanziaria è 4,5 volte il PIL del mondo.
0: Mamma
1: tantissimo
0: mia.
1: Questo però è un dono ed è un'opportunità, per cui il modo con cui si investe può veramente orientare quello che è la traiettoria dello sviluppo economico. Lo può orientare in termini di progetti infrastrutturali a lungo termine, lo può orientare in termini di capacità di creare posti di lavoro, ancora nel creare nuove aziende che rappresenteranno il benessere per tutte e per tutti nei prossimi anni. E questo parte dalla scelta di ogni individuo. Proprio per questo il ragionamento che è stato fatto ieri è collegato a due parole, che sono il rischio e il rendimento, che fanno parte di qualsiasi scelta di investimento.
0: Certo.
1: Allora, il tema vero non è ridurre il rischio e ridurre il rendimento per essere più responsabili.

0: di questa deriva a cui faceva riferimento è avvertito all'interno della finanza? Cioè, siamo nell'astratto o ci sta riportando considerazioni, riflessioni, strategie, decisioni che poi animano il dibattito all'interno della finanza? Cioè, quanto è avvertito l'elemento etico e di responsabilità?
1: Direi sempre di più, non sono qui a raccontare ovviamente che tutto è perfetto, la vita umana non lo è, dobbiamo confrontarci con i temi, gli ostacoli, i problemi, però il dibattito in finanza c'è e vedo soprattutto un aspetto che è realmente positivo. Sempre di più una parte rilevante della finanza utilizza il concetto di lungo termine e di impatto, che hanno un valore sociale etico, perché più la finanza porta a investire a lungo termine su progetti reali che abbiano impatto, impatto vuol dire benessere per la collettività che circonda il progetto, allora un pezzo della strada è sicuramente fatto.

0: crescere a dismisura senza che ci sia poi un corrispettivo rispetto all'economia concreta e reale, e è come se la finanza creasse un monstrum che vive poi di una dimensione tutta sua, salvo schiantarsi e fare vittime.
1: E sì, e poi alzare la mano ovviamente lamentandosi, no?
0: Sì,
1: Quindi,
0: tra l'altro,
1: però
0: certo.
1: lo stiamo vedendo anche in queste settimane, in questi mesi, no? Dove il valore delle quotazioni di borsa,
0: Mamma
1: soprattutto
0: mia.
1: per le grandi aziende, sta superando. Ovviamente non va né demonizzato né esaltato. Io penso che la reazione corretta sia studiare continuamente, osservare, ma soprattutto per chi ha in mano la responsabilità di gestire grandi patrimoni o di gestire i risparmi anche dei piccoli risparmiatori, sia ovviamente non tanto cavalcare le mode, ma diversificare, orientare il proprio investimento, e ritorno al punto di prima, a progetti a medio e lungo termine che stimolino la crescita e lo sviluppo delle imprese e quindi della società. Penso che questa sia la risposta più corretta, e poi bisogna sempre interrogarsi. Uno degli elementi di cui si è discusso ieri, quando si hanno in mano grandi patrimoni, ho citato le fondazioni, ho
0: Sì.
1: citato i fondi pensione, sono grandi patrimoni che generano benessere, no? I fondi pensione permettono ovviamente
0: Sì. Certo.
1: a tutti noi, quando andremo in pensione, di continuare ad avere una vita dignitosa e avere welfare.
0: Sono a tutti gli effetti una integrazione del welfare, no?
1: Assolutamente, ma proprio chi ha in mano queste componenti deve interrogarsi continuamente. Abbiamo citato ieri il tema, ad esempio, della pace e della difesa. Quali investimenti oggi dobbiamo fare per garantire sinceramente la pace nei nostri paesi e nel mondo? Non c'è una risposta esatta, non c'è, ma penso che un atteggiamento responsabile sia quello di interrogarsi continuamente. Ecco, il senso di responsabilità è quello di interrogarsi, confrontarsi e poi di progredire insieme. Questo penso sia, il destino importante di chi ha una responsabilità di investimento.
0: Una volta già avevamo avuto modo di affrontare questo aspetto e glielo ripropongo con la mia domanda. In Italia come siamo messi da un punto di vista di educazione e consapevolezza finanziaria, proprio a livello di cittadini, non tanto di addetti al settore?
1: L'Italia è un paese che ha una straordinaria quantità di ricchezza finanziaria perché ha lavorato tanto, ha accumulato tanto,
0: E siamo dei
1: però
0: risparmiatori nel
1: siamo dei
0: DNA.
1: risparmiatori, ma questo è un vantaggio perché il risparmio è una risorsa naturale che poi possiamo
0: Certo,
1: utilizzare per,
0: certo.
1: questo è fondamentale. La consapevolezza è ancora, deve fare tanta strada perché l'atteggiamento italiano è sempre stato, e lo dico in modo, come dire, sorridendo, la gestione del risparmio un fatto tecnico per addetti o distante dalle scelte personali. No, oggi un singolo euro di ognuno di noi contribuisce a costruire qualcosa. La strada è lunga, ma soprattutto dobbiamo lavorare in termini di educazione finanziaria a partire dalle scuole, perché quando usciamo da scuola siamo uomini e donne ormai formati, no? Mentre nella scuola che bisogna portare questo concetto di educazione finanziaria,

0: la Luna, che è, diciamo, tecnologicamente possibile e futuribile, di sicuro non potrebbe essere una vita paragonabile a quella che c'è sulla Terra. Sarebbe comunque, certo, un vivere in condizioni protette, che può essere nel sottosuolo oppure all'interno di sostanzialmente astronavi poggiate a terra. Però è sicuramente una frontiera di esplorazione che porta con sé tutta una serie di benefici diretti e indiretti, anche dal punto di vista tecnologico, scientifico, delle nostre competenze e conoscenze. Non è solo andarci per il gusto di andarci, ma è anche un filone, no, di sviluppo e innovazione, certo, certo, di lungo corso.
1: Anzi, noi lo sappiamo che il fronte della ricerca spaziale, come anche il fronte della ricerca militare, sono quelli che poi hanno portato a obiettivi, a scoperte scientifiche e tecnologiche che poi hanno avuto impatti importantissimi, no, nel nostro quotidiano, proprio dalle cose più evidenti come può essere internet, dalle cose anche meno evidenti come possono essere alcuni software delle lavatrici, detto banalmente.
0: Certo, le grandissime collaborazioni spaziali e non spaziali.

0: occuparsi di spazi più di recente, ma anche loro sono assolutamente parte della corsa globale allo spazio, che ormai è diventato un tema di competizione geopolitica molto più allargata rispetto che nel Novecento, perché molti più attori, molti più paesi sono entrati in gioco.
1: E poi sempre più con la questione dei satelliti e lo sviluppo tecnologico sappiamo come la sicurezza dei paesi si giochi nello spazio.
0: Controllare il dominio spaziale oggi è un interesse strategico, perché vuol dire informazioni, vuol dire capacità di osservazione, vuol dire capacità di controllo, vuol dire governo delle infrastrutture che stanno nello spazio in orbita bassa o in orbita più alta, da cui poi di fatto dipendono tantissimi servizi che anche a livello civile, non solo militare, utilizziamo nella quotidianità. Quindi non è sicuramente una novità del 2026, è un trend ormai di lungo corso, ma è vero che diventa sempre più importante anche questo tipo di ricaduta, ed è lì poi anche molto legandosi a tutto il trend dei big data, del digitale, dell'intelligenza artificiale, certo, eccetera, che passa molto del nostro futuro.
1: Grazie Gianluca Dotti per averci accompagnato in questa interessante passeggiata fuori atmosfera. A presto.
0: Grazie a te, a presto, un saluto.
1: Grazie Gianluca Dotti, giornalista scientifico e amico di questa trasmissione, veramente bravissimo.

e poi aperture e chiusure che continuano a registrarsi anche da parte del Cremlino, no? Dove tra l'altro è stato proposto anche come possibile mediatore Schröder, che anche qui non capiamo se è una proposta reale oppure una provocazione da parte russa. Ecco perché vogliamo capire oggi, in questo momento, data anche una stanchezza per forza, perché siamo nel quinto anno di guerra per l'uno e l'altro paese, con dati soprattutto di un'economia russa che questa volta, ma perché lo dicono gli stessi russi, sta cominciando a mostrare qualche scricchiolio, se siamo vicini oppure no a una possibile soluzione

0: consentito, di procedere sulla strada del riarmo. Questo è formidabile, sono tutti molto contenti nel settore dell'industria della difesa europea.
1: Ahimè, questo sì, però voglio dire, da parte degli ucraini è giusto avere anche dei timori, credo, no? Perché loro guardano ai propri interessi e alla propria sicurezza, quindi se già devi rinunciare a parte del territorio, vuoi fare nel marzo del 2022 Istanbul, sì, questo per leggerlo da un punto di vista ucraino, no?
0: In realtà la Russia era retrocessa di parecchio rispetto al suo posizionamento su Kharkov e soprattutto su Kiev, quindi c'era stato, come dire,
1: ma infatti la questione era proprio la parte del
0: sul
1: Donbass,
0: terreno, che lasciava intendere che i margini di manovra e di reciproca rassicurazione, considerando il fatto che all'epoca, ricorderei, uno degli elementi chiavi era che cosa si fa della Crimea. Ecco, la Crimea, che era un elemento di assoluta divisione, veniva in quell'accordo congelata la questione per 15 anni, rimanevano i russi, rimanevano
1: assolutamente
0: con la flotta, però
1: non, c'era un riconoscimento de facto, ma non de jure, no,
0: di Crimea
1: assolutamente
0: non stiamo parlando
1: più. Assolutamente.
0: E questo, allora, se uno mette sul tavolo una capacità negoziale e soprattutto ha qualche cosa da scambiare, bisogna capire quali sono i punti fermi e quali sono i punti mobili.
1: Assolutamente.
0: Ci sono troppi punti mobili da parte di Kiev sul punto fondamentale. Vogliamo che questa guerra cessi. Dall'altra parte ci sono dei punti rigidissimi, inossidabili, che sono rimasti tali praticamente dall'inizio della trattativa di Istanbul, e su questo purtroppo ci siamo impantanati, ci sono loro impantanati dal punto di vista negoziale, e ogni giorno ci sono pesantissime distruzioni e molte vittime. Questo è un errore di cui molti anche in Europa dovranno farsi carico quando la storia avrà il tempo e il modo di sottolineare meriti e demeriti.
1: No, ma infatti questo è assolutamente vero, il motivo per

0: hai definito, no? Le istanze, cioè le istanze massimaliste sono sempre rimaste quelle da parte della Russia. Cioè, si apre qualcosa oppure no? Siamo veramente allo zero assoluto?
1: No, non siamo allo zero assoluto, perché il paradosso è che Mosca, il Cremlino, ha una sua stella polare. E questa stella polare si basa sulle intese che erano stabilite ad Anchorage nell'incontro famoso con Trump in Alaska l'anno scorso. E questo elemento su cui fa leva la resistenza ideologica, diciamo così, di Putin e della Russia, di non muoversi di un centimetro da quello che era stato concordato. E questo accordo riguardava il fatto che il Donbass, come fascia di sicurezza residuale, ma comunque una fascia di sicurezza ai confini della Russia, fosse completamente attribuito alla Russia, non mano militari se possibile, ma dal punto di vista del riconoscimento internazionale. Su questo, ai noi o volontà sua, l'intenzione di chiudere il conflitto da parte di Washington formato Trump, c'è stato l'avallo americano. Il Donbass è russo e si chiude la partita. Su questo si è fermato il meccanismo, come dire, relazionale e negoziale di Mosca. Infatti, a ogni proposta di Kiev, vogliamo riprendere questo negoziato, la risposta Mosca è attualmente di Peskov, il portavoce di Putin quasi sempre, o Ushakov che è il suo consigliere, o lo stesso Putin, rispondono: sì, d'accordo, venga pure a Mosca, che è una provocazione,
0: certo.
1: E comunque il punto base sono gli accordi di Anchorage. Questo è la madre di tutte le, come dire, resistenze e forse anche di alcuni equivoci, perché evidentemente Trump, parlando o mediando con Kiev prima di incontrare Putin ad Anchorage, aveva forse creduto di intercettare una disponibilità di massima di Zelensky a riconoscere quella zona di sicurezza russa che si chiama Donbass, e che poi nei fatti, passando le settimane, passando i mesi, si è via via modificato. Su questo però io sarei molto attento anche a verificare, perché la storia di cose molto interessanti, il ruolo che hanno avuto le leadership europee, a cominciare da quelle della Commissione europea e dei suoi componenti, che hanno una trazione completamente, come dire, di stampo bellicista, sono commissari che vengono dai paesi baltici, c'è una presidente della Commissione europea che ha fatto per 6 anni la ministra della difesa in Germania, che ha una concezione dei rapporti internazionali, delle relazioni internazionali, che sono molto improntate a questa sua formazione, diciamo così, militaresca, e tutto questo ha pesato profondamente nel non trovare una via d'uscita tra le cose che si sono detti Trump e Zelensky, tra le cose che sono detti Trump e Putin, e quelle che non si sono mai potuto dire Putin e Zelensky, sulla base di o un equivoco o comunque di un'ennesima strattonatura da parte di chi pensa di essere il miglior alleato di Kiev, costringendo o inducendo Kiev a perpetuare una guerra che alla fine farà comunque molto male a quel paese.
0: Beh, io non so, come dici tu, se c'è stata una misinterpretazione da parte di Trump, oppure Trump era convinto di poter far digerire la questione Donbass all'Ucraina, però ricordo che alla vigilia dell'incontro ad Anchorage, insomma, la posizione ucraina rispetto alla questione territoriale Donbass era stata ribadita, però forse Trump, al di là delle dichiarazioni ufficiali, ha creduto che ci potesse essere del margine per operare su questo fronte. Però per capire, quindi, secondo te, se non si riparte da Anchorage, la Russia a quel tavolo ipotetico non si siederà mai?
1: Con molta difficoltà, perché la Russia comunque può resistere almeno un altro anno, un anno e mezzo a questo ritmo di impegno economico, umano, militare, ancora senza ricorrere alla coscrizione,
0: certo.
1: Che è il turning point, cioè
0: se tu
1: sei costretto a obbligare i tuoi uomini ad andare, i tuoi giovani ad andare in guerra, allora lì veramente si può creare un problema di fiducia e di adesione al progetto che oggi largamente condiviso in Russia sul fatto che bisogna rimanere, sia pure una guerra impensabile e impensabilmente lunga. Il sentimento è questo, però ci siamo, anche perché questa guerra ha arricchito un sacco di famiglie povere in Russia,
0: certo.
1: Perché quando entra in un focolare domestico in cui il reddito medio poteva essere di 600-700 equivalenti euro o dollari al mese, adesso entro 2003, 2005, 2007, 2900, perché sì, c'è un uomo che viene arruolato perché volontariamente si fa arruolare, beh, tu capisci che
0: no, noi sappiamo che ci sono parametri. Che ci sono donne, madri, mogli, fidanzate che hanno proprio spinto, anche hanno convinto anche ad arruolarsi, proprio perché in alcuni casi

0: situazione resta questa, probabilmente si porrà il problema, la questione, il dubbio se aprire anche a una leva, una coscrizione militare oppure no, e qui saremo su tutt'altro scenario. Grazie Alessandro Cassieri, chiacchierata
1: grazie
0: molto stimolante. Io vi ricordo ancora Tra Russia e Ucraina, diario del conflitto dalle origini a oggi, pubblicato da Alessandro Cassieri per Rai Libri. C'è tanta storia, c'è tanta vita vissuta di chi quei territori li ha conosciuti in modo diretto.

0: organizzazioni in sé erano state inserite in queste blacklist. La notizia arrivata giovedì scorso è che la Corte Suprema russa, con una sentenza, ha inserito anche, come dire, la costellazione da diversi memorial in altri paesi, tra cui anche Memorial Italia. E ne abbiamo parlato col socio fondatore di Memorial Italia, che è Marco Buttino.
1: Noi l'abbiamo saputo semplicemente perché è stato pubblicato dal, non so bene in quale luogo del governo russo, che ha messo appunto, ha fatto questo decreto che dichiara che tanti memorial, tra cui Memorial Italia, sono ritenuti appunto organizzazioni estremiste e terroriste, questa associazione. Questa cosa ci ha veramente stupito, devo dire, perché ma c'è qualcosa di, come dire, se uno potesse esprimersi così, di ridicolo, perché Memorial Italia è fatta, non so, da, non so bene quanti siamo, ma mettiamo poche decine di persone che sono, lavorano all'università, sono letterati, cose del genere. Ma vedermene uno come terrorista mi fa un po' ridere, perché così è una cosa

0: E siamo molti anni fa, quando Putin ha iniziato la sua carriera, perciò gli stiamo antipatici, benissimo. La nostra però, capacità di incidere sulle cose non è molto grande, perciò in qualche modo ai miei occhi è un elogio il fatto di trattarci come nemici. Il guaio è che questo crea dei guai,
1: Cioè?
0: crea dei guai. Ma c'è un guaio, come dire, che è difficile da valutare, è il guaio pratico, no? Ossia, i membri di Memoriale Italia in teoria potrebbero essere, se vanno in Russia, arrestati e se vanno in un paese dell'area sovietica, ossia nei paesi che hanno un patto di estradizione con la Russia, potrebbero essere perseguiti da un mandato di cattura, cosa del genere. Ma questo mi sembra, non vedo come possano farlo, non lo so. Quanto al fatto che qualcuno di noi vada in Russia, ormai credo
1: Beh,
0: del
1: ecco, la
0: tutto
1: potremmo escludere
0: difficile.
1: come opzione,
0: Ossia, a
1: diciamo
0: meno che
1: che
0: ci
1: è.
0: sia tra di noi un kamikaze, non credo che ci si vada nessuno. E in ogni caso la Russia poteva, bastava che negasse il visto e se non vuole nessuno di noi non ci dà il visto. Il problema è che non è questa cosa pratica che forse interessa, ma è un po', mi sembra, una cosa di propaganda
1: Sì.
0: rispetto al mondo culturale italiano, no? Dire c'è una

Russo, che poi le tante Memorial International, e quindi le tante Memorial sparse nel mondo. Ricordiamo ancora una volta che cos'è Memorial, quel progetto che da sempre ha rappresentato la memoria, per questo Memorial, la memoria delle vittime del Gulag e delle repressioni staliniane. Tra l'altro, in una certa Russia, anche post-sovietica, l'attenzione rispetto al memoriale era altissima e tenuta in alta considerazione anche dalle istituzioni. Poi sappiamo che le cose sono cambiate e che anzi c'è, soprattutto Stalin ha una certa fascinazione, Putin, scusate, una certa fascinazione per Stalin, quindi c'è stata anche una sorta di revisione del periodo staliniano ed evidentemente anche del periodo dei Gulag. Allora, siamo ormai prossimi alle news delle 9, quindi spazio al nostro giornale radio e poi torniamo

0: soprattutto per capire in che cosa si distingue dall'infermiere così come lo conosciamo oggi. Buongiorno, bentrovata Teresa Rea, componente del Comitato Centrale della FNOPI, l'Ordine degli Infermieri. Buondì.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, ci aiuta a capire qual è la figura, prima di tutto, dell'infermiere di famiglia e di comunità e in che cosa appunto si distingue dall'immagine a noi tutta cara, a tutti cari, dell'infermiere, così come lo conosciamo oggi.
1: Certo, l'infermiere, la professione infermieristica, sì, come la conosciamo oggi, è una professione che potremmo dire dinamica e soprattutto diversificata. Quindi non dobbiamo avere un'immagine stereotipata della professione infermieristica, di un infermiere che distribuisce terapie o che troviamo esclusivamente in un luogo quale l'ospedale. L'infermiere di famiglia è un infermiere specializzato su cui ha puntato l'Organizzazione Mondiale della Sanità a partire dagli anni 90 e che ha trovato concretezza in Italia dopo il 2020, che è stato un anno di grandi sfide per il nostro servizio sanitario. È un infermiere, dicevo, specializzato, la cui funzione è preservare la salute dei cittadini. Significa che questo infermiere non ci aspetta negli ospedali quando ci ammaliamo, ma vive in quartieri, vive nei territori e si adopera per prevenire le malattie, soprattutto per aiutare a mantenere un buon livello di salute. Per fare questo entra nelle scuole per parlare di educazione alla salute, nelle palestre, nei circoli per anziani, nei territori, per prevenire tutte quelle che possono essere le complicanze di una malattia e quindi gestire alcune patologie sul territorio, perché noi comunque stiamo affrontando una sfida incredibile che è quella dell'invecchiamento della popolazione, perché noi viviamo molto di più, abbiamo più malattie croniche, per cui questo infermiere che vive nel territorio, vive nel quartiere, aiuta in qualche modo i cittadini a prendersi cura di loro stessi e a prevenire tutta quella serie di disabilità legate poi alla cronicità.
0: Ma allora, da questo punto di vista, il percorso di formazione quali specificità in più ha? O di diverso?
1: Certo, innanzitutto parliamo di un infermiere che consegue un titolo accademico post laurea, quindi dopo i 3 anni si specializza, continua all'università.

0: anche, come dire, dichiarazioni a motivazione di questo, no? Perché hanno detto, beh, perché la sindrome di Down da un punto di vista della salute è feccia, hanno utilizzato un termine molto molto più esplicito e volgare, e da qua si è aperto veramente una discussione non solo e non tanto concentrata sulla questione della scelta operata da questa coppia, ma anche sulle notizie che vengono date, soprattutto se si parla di influencer che hanno, pare, migliaia e migliaia di follower, perché proprio sono state veicolate delle notizie da un punto di vista scientifico che non possono che essere definite di disinformazione rispetto alla salute delle persone con sindrome di Down. E sono intervenuti a livello italiano sia Core Down che NIPD. Al telefono con noi c'è Luigi Porras, segretario nazionale di Core Down. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi e grazie per avermi chiamato.
0: No, grazie a lei, perché ci tenevamo proprio a fare anche noi una riflessione in più. Dicevamo, la decisione è già grave, no? Rispetto alla decisione presa dopo una diagnosi di sindrome di Down, ma ancora più grave sono le spiegazioni, perché di per sé sono spiegazioni che dimostrano una scarsa informazione che diventa però disinformazione.
1: Più che scarsa informazione parlerei proprio di ignoranza.
0: Ecco, lo dice meglio di me, giustamente, sì.
1: Beh, allora, fermo restando che chiaramente nessuno entra nel merito delle scelte relative all'interruzione di una gravidanza, che diciamo, è una cosa assolutamente legittima. Esiste in un paese civile come l'Italia, sì. È giusto che ci sia

0: portata avanti esclusivamente da familiari di persone con sindrome di Down, quindi siamo tutti quanti genitori di persone con la sindrome di Down, quindi ci sentiamo doppiamente diciamo coinvolti in questa battaglia, ma è bene che si sappia che fortunatamente in Italia da questo punto di vista siamo abbastanza all'avanguardia, che le persone con la sindrome di Down hanno una vita normalissima con la loro condizione, compatibilmente diciamo con la condizione di persone con sindrome di Down, però lavorano, studiano, hanno relazioni affettive, hanno una vita normale. Poi chiaramente non si può generalizzare né in un senso positivo né in un senso negativo, ci saranno anche persone con la sindrome di Down che nascono con problematiche. Tra l'altro questi due signori hanno anche snocciolato una serie di dati medici assolutamente privi di qualunque fondamento, percentuali di persone con problemi cardiaci gravissimi. Ormai voglio dire, sì, è vero, la sindrome di Down, spesso e volentieri ci sono problematiche di natura cardiaca che vengono solitamente individuate da prima della nascita, perché chiaramente porta avanti tutte le analisi del caso, ma che vengono risolte.
1: Infatti.
0: Vengono risolte, quindi non è che c'è un tasso di mortalità legato al problema cardiaco della persona con la sindrome di Down. Quindi dare informazioni sbagliate è sempre bello. Il problema è che spesso volentieri queste informazioni sbagliate, a parte che dagli influencer che purtroppo

0: come dire, persuasiva, ecco,
1: per persuasiva favorire, mi piace molto.
0: Per favorire, così evitiamo anche possibile querele qualora dovesse essere provato che Tommaso Miele è assolutamente estraneo a tutto, e per favorire il via libera del progetto, fondamentalmente. Quindi, secondo gli investigatori, i due, l'imprenditore e l'avvocato, hanno avvicinato Miele, ma anche altri magistrati di cui non si fanno il nome, considerati vicini agli interessi, diciamo, di questo gruppo, che avrebbero quindi rivelato delle notizie riservate per appunto cercare di condizionare lo sviluppo del ponte sullo stretto, del maxi progetto.

0: di certi canali e di certe piattaforme, cioè il fatto che c'è una sorta di abbassamento dei livelli della morale e del contenimento. Guardate, anche molte teorie, le più strampalate, complottiste, fantasiose, che poi sono arrivate anche sui giornali. Domenico Giordano, che è CEO e data analyst di Arcadia, arcadiacom.it, nonché scrittore, giornalista, esperto di comunicazione. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, intanto sono io felice di poter essere con voi questa mattina, quindi è tutto mio il
0: Grazie.
1: piacere.
0: Allora, ci aiuta a capire il successo del true crime, che lo diciamo è sicuramente un fenomeno sociologico, ma che poi è diventato fenomeno di business.
1: Sì, è diventato un fenomeno assolutamente commerciale e ha un suo mercato. In una recente ricerca che abbiamo, diciamo, realizzato da pochissimo, anche per sfruttare in qualche modo l'audience che si è generata soprattutto da marzo, da quando poi la Procura di Pavia ha riaperto l'indagine sull'omicidio di Chiara
0: Certo.
1: Poggi, perché quello è stato un innesco rispetto, diciamo, ad un'attenzione che già c'era, ma che era latente. Perché era latente? Perché ben sappiamo quanto l'omicidio sia stato fatto 20 anni fa. Poi
0: Sì,
1: è chiaro che
0: sì.
1: ci sono stati gli anni dei processi, però in qualche misura
0: Sì, sono fatti di
1: a generare.
0: quasi 20 anni fa, dell'agosto del 2007, che poi in un controverso percorso giudiziario, perché ci sono stati 5 gradi di
1: Due
0: giudizio, no? Due
1: assoluzioni e
0: assoluzioni e
1: poi
0: poi
1: nuovo processo
0: Cassazione, esatto, che però si è concluso con la condanna
1: di Alberto
0: di
1: Stasi.
0: Alberto Stasi, l'ex fidanzato della vittima, a 16 anni, 16 anni per effetto del rito abbreviato. Quindi per molti era una questione chiusa, posto che invece poi legittimamente la difesa di Stasi ha continuato a lavorare, ma lì insomma sono motivi anche comprensibili. Però a livello mediatico veniva definita chiusa, no? Come storia, come vicenda.
1: Veniva definita chiusa, sì, però questo ci racconta tanto del dominio delle piattaforme digitali, di quanto le nostre vite, la nostra quotidianità, poi non ce ne rendiamo conto, ma si è immersa nelle piattaforme, perché tutto questo percorso dall'atto, diciamo, dal delitto fino ai processi, ha comunque sedimentato nell'opinione pubblica un'attenzione, una percezione rispetto a quell'evento. Non eravamo ancora nel pieno di una profonda piattaformizzazione, perdonatemi, diciamo, l'espressione delle nostre vite, ma quando c'è stata la notizia della riapertura dell'indagine e dell'iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio come possibile, diciamo, colpevole di quell'atto delittuoso, di quell'omicidio, è chiaro che tutta questa percezione è esplosa sulle piattaforme. Esplosa sulle piattaforme, noi l'abbiamo censita attraverso una keyword, cioè una parola chiave, che poi il toponimo è Garlasco, perché ovviamente
0: Sì.
1: cittadina pavese, stupenda, bellissima, ma che nel nostro immaginario collettivo è legato intimamente a quell'omicidio. E fate conto che negli ultimi 14 mesi, ovvero da marzo 2025, da quando è stata riaperta l'indagine, a fine maggio noi abbiamo censito nel parlato digitale, cioè su tutti gli spazi
0: Sì.
1: web condivisi, dai social network ai siti web, anche se questa trasmissione domani mattina verrà ascoltata in streaming, quello è uno spazio web condiviso e
0: Certo,
1: genera comunque
0: certo.
1: parlato. Ha ottenuto Garlasco, la keyword, la parola chiave Garlasco, 1,5 milioni di menzioni. A
0: No.
1: loro volta questo volume di citazioni ha prodotto 26,7 milioni di interazioni. Interazioni significa like, condivisioni, commenti.
0: Sì,
1: E se
0: impressionante.
1: aggiungiamo a questo volume già abbastanza corposo di 26 milioni e 700 mila interazioni, le interazioni prodotte soltanto negli ultimi 60 giorni da un'altra parola chiave, ovviamente nominativa Sempio, cioè dal cognome di Andrea
0: Sì.
1: Sempio, il volume arriva addirittura a 31 milioni di interazioni. Adesso vista così, diciamo, può sembrare un numero aleatorio, però sono 31 milioni
0: Ma
1: di, in qualche
0: tantissimo.
1: modo, di comportamenti, perché dietro l'interazione c'è un comportamento, dietro il comportamento c'è un'attenzione, quello che dicevamo poc'anzi, l'attenzione del true crime, che ovviamente poi sfocia nella monetizzazione, che è una delle dinamiche, degli aspetti delle piattaforme.
0: Ma si ha un'idea del movimento di business che riesce a muovere? Così dico proprio.

0: Proprio per range, proprio per avere un'idea dimensionale, con
1: Ma
0: un.
1: ci sono due tipi di monetizzazione, la monetizzazione diretta è quella delle piattaforme che è legata ovviamente all'attenzione che il creator, l'influencer riesce a generare, quindi la piattaforma va a convertire in un euro, in un centesimo ogni secondo di attenzione. E poi c'è una monetizzazione in qualche modo indiretta, perché in questi anni moltissimi podcaster e moltissimi youtuber, non volevo chiamarli giornalisti perché giornalisti non sono, ma podcaster e
0: Forse
1: youtuber.
0: alcuni sono anche giornalisti, però la stragrande maggioranza
1: Sì,
0: no.
1: alcuni sono anche giornalisti, però tanti no, e c'è una monetizzazione indiretta perché attraverso questa popolarità, visibilità, vanno a convertire quella popolarità in partecipando o scrivendo libri, partecipando e quindi trovando una casa editrice,
0: Sì.
1: partecipando a convegni. Il volume non riesco a quantizzarlo, ma e comunque parliamo di milioni di euro, questo deve essere chiaro, cioè parliamo
0: Ma,
1: comunque di milioni
0: sì,
1: di euro.
0: era proprio per avere una stima dimensionale, è tantissimo, però dati i numeri che ci sono, è ovvio che poi non può che essere questo, no? Andando a cercare di quantificare.
1: Sì,
0: Ma no,
1: fate conto di una cosa, interrompo brevemente, che
0: no, vai pure.
1: la terza piattaforma, il terzo territorio digitale, noi così lo definiamo, dove si è discusso di Garlasco, quindi di Truecam, negli ultimi 14 mesi è appunto YouTube, preceduto da Instagram e da Facebook. Quindi questo ci dà un ulteriore elemento di quanto oggi, prima si discuteva al bar, prima si discuteva
0: Sì.
1: diciamo in strada, oggi si discute anche di Truecam, anche di delitti, si discute principalmente sui social.
0: No, ma infatti è impressionante come, da un'analisi veramente banale della comunicazione, come in realtà in questa citando proprio Garlasco, c'è stata una sorta di ripresa della discussione sui social che è arrivata in TV. Invece, prima all'inizio, io mi riferisco ai casi Merit Care, c'era cioè i casi anche di Aria Gambirasio, che per carità c'era cioè un internet e soprattutto una questione di chat, pochi anni hanno fatto dei passi avanti importantissimi.

0: si rigenera quel contenuto online e ritorna poi in uno scambio continuo, in un flusso continuo up and down sui media diciamo così tradizionali, mainstream, dalla televisione ai quotidiani, alla radio. Quindi non c'è più una visione a compartimenti stagni rispetto al flusso informativo. È chiaro che molto spesso, come dicevamo poc'anzi, il contenuto nasce esclusivamente, come è stato di YouTube o di Spotify, perché anche Spotify è un social network negli ultimi anni. Insomma, ci sono esempi tipo il podcast di Trincia e Raffanelli, Veleno Podcast, insomma, ce ne sono altri anche su YouTube. Quindi oggi c'è uno scambio osmotico dove non c'è soltanto un territorio che ha la esclusività rispetto ad un tema come quello appunto del true crime.
1: Ma se dalla parte di chi agisce, propone, ha un suo guadagno rispetto il navigare nel true crime, quindi gli autori, definiamoli così, cos'è che affascina così tanto lo spettatore, il follower, quello che segue, per rimanere proprio attaccato anche per ore e ore di dirette e continuare a interagire, mandare messaggi anche quando, laddove non ci sono notizie in più? Uno dice: mi sono appassionato di questa storia per motivi X. No, in realtà poi ti appassioni al racconto di quella storia, a prescindere da quello che lo sviluppo della storia stessa ti sta proponendo.
0: Sì, ci sono due cose interessanti da sottolineare. Intanto, quello che i sociologi della comunicazione chiamano second screen, cioè molto spesso siamo seduti davanti al televisore a seguire il talk che parla di Garlasco o di altro evento, e contemporaneamente cosa facciamo? Prendiamo il nostro smartphone e condividiamo, commentiamo quel contenuto e lo portiamo sulle piattaforme, e questo è già un innesco rispetto all'interesse. Poi c'è un altro elemento dell'innesco di questa presenza importante, di questa attenzione: il fatto che possiamo, da spettatori, diventare protagonisti della storia. Questo non dobbiamo dimenticare, questa è la grande trasformazione dei social media. Io non sono più un fruitore passivo del contenuto, ma posso esprimere in qualche modo la mia idea, e questo genera tutto questo volume di attenzione, perché posso dire: sì, io sono per l'innocenza di Stasi piuttosto che per la colpevolezza di Sempio, o viceversa, senza voler dare delle
1: categorizzazioni.
0: E tutto questo, cioè la possibilità di essere un prosumer, che è una crasi da produttore e consumatore anche dell'informazione, perché l'informazione rimane comunque un prodotto, genera questa attenzione e genera questa polarizzazione.
1: Sì, e poi sto pensando che ancora di più, questo già in televisione, nei salotti televisivi a cui facevo riferimento, nei diversi talk, sappiamo che si può restare a volte, come dire, un po' spesati dalla scelta degli ospiti commentatori, perché al di là di avere persone che hanno un profilo professionale che rientra nelle diverse sfaccettature del dibattito, poi te ne trovi altri che servono per fare o colore, o perché hanno una certa capacità comunicativa, oppure perché sono personaggi, come dire, di rottura, nel senso che sono personaggi che sanno ben provocare o offrire suggestioni. Ecco, di nuovo, anche questo, che già è un inquinamento dell'informazione corretta, perché sa molto più di intrattenimento, anche questo si ritrova, cioè si cerca, si vanno a sdoganare determinati personaggi che, per amore o per odio, perché nel web funziona allo stesso modo, in qualche modo fanno un processo di fidelizzazione.
0: Assolutamente vero, però io più che il termine inquinamento utilizzerei quello di ibridazione, nel senso che la televisione ha compreso perfettamente quanto oggi ci sia una frammentazione dei pubblici, e quindi pur di catturare un pubblico, fra virgolette, digitale, che non segue i

0: Assolutamente.
1: Un milione di follower,
0: ma assolutamente la motivazione è quella, però dico da un punto di vista di profilo giornalistico dovresti anche sentire, come dire, l'esigenza di giustificare il perché figura anche quella persona nel contesto.
1: Il punto è che rispetto a quello che diceva Marshall McLuhan qualche decennio fa, il medium is the message, cioè il media è il messaggio, oggi
0: sì,
1: quel concetto lì è ancora valido, soltanto che

0: tema della disinformazione, qui semmai facciamo una puntata a parte.
1: Invitato, guarda, ti prenoto subito.
0: A dare credibilità alla notizia, non è più la testata, non è più l'autorevolezza della testata giornalistica su carta stampata, radio o TV, ma è del giornalista a dare credibilità alla notizia, prima ancora che della verifica delle fonti. E questa è in qualche modo quella che insomma abbiamo definito, senza dirlo esplicitamente, la tragedia dell'informazione contemporanea.
1: Sì, tragedia proprio con la T maiuscola, sarà che io sono antica. Grazie, molto interessante Domenico Giordano, a presto, buona giornata.
0: Buon proseguimento.
1: A presto. Domenico Giordano è CEO e data analyst di arcadia.com.it, nonché scrittore, giornalista ed esperto di comunicazione. Allora, ci sono compleanni importanti che vanno festeggiati perché segnano anche una maturità anagrafica. Buongiorno Luigi Bartolomeo III, presidente dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati, e proprio l'associazione ha compiuto i primi di giugno i suoi 60 anni. Auguri.
2: Grazie, buongiorno a lei, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
1: Allora, un'associazione italiana dei giovani avvocati che compie 60 anni, uno può dire, beh, allora insomma, tanto giovani ormai non siete più?

0: importanti per ciò che concerne il settore della giustizia, quindi da parte di tutti, e questo è un no per noi, fa tantissimo piacere, siamo ormai identificati come un'istituzione e non un'associazione, anche perché in questa lunga storia di 60 anni veramente abbiamo dato un contributo sempre presente, sì, diciamo, non per ultimo abbiamo partecipato in maniera fattiva e attiva per ciò che concerne la legge professionale che ha avuto proprio luce nell'ultimo periodo, è stata approvata alla Camera e siamo stati una parte fondamentale, se non indispensabile, per ciò che concerne proprio, diciamo, la produzione tra virgolette della legge professionale, sia nella prima fase, nel momento in cui aveva avuto luce la bozza prevista dal CNF, la Consiglio Nazionale Forense, in cui noi abbiamo mosso le nostre tra virgolette doglianze, che sono state, ecco, su questo ringrazio il presidente, il collega Francesco Greco, nonché past presidente dell'AIGA,
1: sì,
0: in cui ha accolto tutte le doglianze della giovane avvocatura all'epoca dei fatti, nonché anche nel momento in cui ha avuto luce la bozza che fu uscita, diciamo, della legge professionale dalla Commissione di Giustizia, anche in questo caso noi abbiamo depositato delle osservazioni e siamo state ascoltate da tutte le varie istituzioni politiche. Che, diciamo, noi siamo ovviamente un'associazione apolitica, abbiamo avuto, diciamo, tutti ci hanno ascoltato e non per ultimo, proprio in relazione all'esame di abilitazione, è stato proposto un ordine del giorno proprio in relazione all'esame di abilitazione e in settimana è stato emanato un decreto legge d'urgenza il quale prevederà a dicembre la prova con descrizione non orale, così come previsto dall'AICA, diciamo, comunemente ovviamente con il CNF.
1: Non ho capito, due scritti e un orale?
0: Sì, l'orale, due scritti, l'orale, diciamo, vecchio stampo, ossia cinque materie più deontologia,
1: sì.
0: Due scritti, diciamo, rispetto al passato che erano i tre scritti, ricordiamoci che nell'ultimo periodo in cui l'esame di abilitazione prevedeva una sola prova era una misura emergenziale,
1: sì,
0: che
1: sì. Deriva

0: testo giuridico in inglese, al momento insomma, abbiamo ritenuto opportuno toglierle dalla legge, dalla bozza che era stata proposta, e quindi abbiamo cercato di contemperare la giusta formazione che è necessaria per il giovane collega, ma anche cercare di garantire le esigenze del collega, che comunque ovviamente una prova con tre scritti, un orale, così come era addirittura prevista nel 2012, perché la preoccupazione era quella che, dato che non riuscivamo a capire se la legge professionale riusciva ad avere luce prima dell'abilitazione, la nostra preoccupazione è che il candidato doveva effettivamente svolgere l'esame secondo la legge del 2012, quindi tre scritti senza codici commentati, diciamo la prova orale, quindi una prova molto dura, e quindi ovviamente ci siamo mossi sin dall'inizio sia in collaborazione con il Consiglio Nazionale Forense e con l'ufficio del Ministero.
1: Vorrei fare un passo indietro. Quando ha detto che ormai i praticanti sono sempre meno, questo è un aspetto positivo o negativo?
0: Sicuramente un aspetto negativo. Diciamo, questa è una nostra battaglia, che cerchiamo di dare all'avvocatura quello smalto e quell'appeal che ultimamente si è perso. Diciamo, dobbiamo ridare ai giovani la speranza che l'avvocatura può essere il futuro, che nell'ultimo periodo, voi per un numero in cui effettivamente l'offerta aveva superato in alcuni casi la domanda, voi anche per uno scoramento da parte dei giovani nei confronti stesso della professione, dei costi che può avere la professione, c'è stato un calo delle iscrizioni, ma non soltanto all'interno dei COA, ma a partire dalle università. Noi abbiamo rapporti diretti anche con le varie università, non per ultimo abbiamo stipulato un protocollo con l'università, e diciamo, confrontandoci siamo resi conto che i numeri sono in netto calo, parliamo addirittura del 30-40% in meno delle iscrizioni alle facoltà di giurisprudenza. Il nostro compito come giovani avvocati non può essere se non quello di entrare all'interno dell'università, che è il primo bacino della nostra associazione, ma dell'avvocatura tutta, e cercare di far comprendere e di riportare entusiasmo nei giovani per la bellezza che, secondo la mia modesta opinione, l'avvocato è sempre l'avvocatura, e l'avvocato soprattutto è sempre la professione più bella del mondo. Dobbiamo riportare speranza ai giovani colleghi che vogliono affrontare questo percorso.
1: Giusto, c'è una giovane aspirante collega all'ascolto, Francesca da Roma, che ci chiede se è vero che la riforma prevede il PC, il computer per gli iscritti.
0: Sì, prevede anche il computer per gli iscritti, dobbiamo solo capire se effettivamente ci sono i mezzi per poter garantire l'uso del computer, però diciamo, la riforma prevede anche questo.
1: Bene, così abbiamo dato anche una risposta puntuale. Grazie ancora, auguri e congratulazioni, Presidente, buona giornata.
0: Grazie a lei dell'intervista, grazie a lei del tempo che avete dedicato a me e all'associazione che ho l'onore e l'onore di presiedere, e a vostra completa disposizione per qualsiasi cosa.
1: Grazie.
0: Grazie ancora e buona giornata.
1: Buona giornata a Luigi Bartolomeo III, Presidente dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati, che questo giugno compie i 60 anni, è un'età e un traguardo importante. Allora, siamo in chiusura anche per oggi dal nostro Buongiorno in Blu, lo sapete, torneremo puntuali, puntualissimi domattina alle 7 su Ina Blu 2000 per stare insieme fino alle 10 come facciamo tutti i giorni. Le voci, le interviste che avete sentito potete riascoltarle con l'app Play 2000. Grazie a voi per l'ascolto, e Alessandro Paiole, Davide Dedè in regia.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info ail.it.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
6: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: In Blu 2000 News.
8: Prosegue la visita di Papa Leone in Spagna. Oggi il pontefice visiterà alle 10.50 il penitenziario di Montserrat nel pomeriggio a Barcellona, l'incontro con le realtà caritative. Alle 19.30 la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo. Il tutto in diretta su TV 2000 e Play 2000. Note di raid statunitensi sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino ad Hormuz. Teheran risponde a sua volta bersagliando le basi statunitense ospitate nei paesi medio orientali, accusando gli Stati Uniti di appoggiarsi appunto nelle zone della regione. Intanto Israele prosegue i suoi attacchi in Libano, in particolare nel sud del paese ci sono ancora vittime. Il 35enne senegalese Luis da Silva è stato assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini nel 2023. Il verdetto è arrivato stanotte dopo 16 ore di camera di consiglio. La procura

0: aveva chiesto per lui la pena dell'ergastolo. L'uomo è stato immediatamente scarcerato. Dalle prime ore di stamane in corso un'operazione della polizia nelle province di Caserta e Napoli, arrestati alcuni componenti della cosiddetta banda del buco, protagonista di diverse rapine commesse presso agenzie di istituti bancari e uffici postali di Caserta e di Napoli. Comparirà oggi in tribunale il 30enne rifugiato sudanese che ieri ha accoltellato brutalmente un 40enne a Belfast, nella capitale nordirlandese. Manifestanti anti-immigrati hanno bloccato le strade dando alle fiamme bidoni e veicoli. Alcuni residenti sono stati evacuati da un edificio che ha preso fuoco. C'è un'ultima ora che arriva dal Sudafrica, sale a 12 il numero dei morti, 9 feriti per la sparatoria avvenuta nella serata di ieri nell'insediamento Jumpers a Cleveland Est di Johannesburg in Sudafrica. Secondo la polizia gli autori dell'attacco erano più di 10. La polizia ha avviato indagini per capire chi è si c'era dietro questo attacco ed identificare evidentemente i responsabili. Prima di chiudere, l'apertura della borsa di Milano, FTSE MIB che guadagna lo 0,91% ed è tutto, torniamo insieme alle 11.
1: Magazine in Blu 2000. Con Daniela Lami e Max Occhiate.
2: Buongiorno, buon mercoledì, è il 10 giugno, qui a Roma c'è Samira Rocchetti con me, un cielo leggermente nuvoloso, a Milano c'è Max Occhiato, buongiorno.
3: Buongiorno bellissima Lami, buongiorno bellissima Samira, siamo pronti anche con il nostro magazine giornaliero che sarà ricco di musica, di ospiti, di tante cose belle da vivere insieme, naturalmente il tutto coordinato da colei che pigia i tasti. Giusto?
2: Cioè Samira.
3: Cioè Samira, perché se lei non vuole non va in onda nulla, diciamo, fondamentalmente.
2: Samira, il potere così. Nelle tue mani, capisci? Esatto. Non lo usa troppo, perché lei è molto così carina, ci sopporta anche, e sorride sempre.
3: E ci supporta anche quando abbiamo bisogno. Allora, vi ricordiamo la nostra mail, diretta@radioinblu.it, questo è l'indirizzo di posta elettronica a cui scriverci, poi c'è anche la nostra app Play 2000 da scaricare e play2000.it da visitare con tutti i nostri contenuti.
2: Esattamente, contenuti che un po' conoscete, quindi si parte con la musica, dal passato ripartiremo per regalarvi alcune curiosità, il mercoledì c'è anche una rubrica che forse sposteremo più in là,
3: ma
2: deciderai
3: sì, la spostiamo.
2: Tu.
3: Vedremo cosa fare in corso d'opera, perché gli ospiti oggi sono tanti e poi lo capirete perché. Intanto ce ne andiamo verso le atmosfere di questi ragazzotti qua che non smettono mai di stupirci anche in tarda età, ovvero i Cure.

0: Sabato, come abitudine, vi raccontiamo che musica ascoltavamo. Nello specifico, nel giugno del 1989, terzo in classifica quella settimana in Italia era Jovanotti con Vasco, Joe Cocker era secondo con When the Night Comes, prima era Madonna con Like a Prayer.
1: E allora mi lancio nelle atmosfere di Madonna, che ritorna. Ho mangiato un po' di parole all'inizio, però il senso
0: Sei
1: era quello della
0: scusato,
1: canzone. Sono
0: assolutamente
1: scusato. È
0: scusato.
1: l'emozione di confrontarsi con un mostro sacro della musica internazionale.
0: Direi,
1: Scusate, vabbè.
0: direi. Il 10 giugno del 1934 entra di diritto nella storia del calcio italiano, perché la nazionale italiana di calcio batteva la Cecoslovacchia per 2-1, conquistando il suo primo titolo mondiale. Nel 1981 noi eravamo bambini, ma lo ricordiamo, accade qualcosa. Rientrando a casa alle 7 di sera di quel mercoledì, il piccolo Alfredino Rampi finisce intrappolato in un pozzo artesiano profondo 80 metri, largo 28 centimetri. 3 giorni di inutili tentativi di liberarlo tengono con il fiato sospeso un intero paese, perché ricordiamo, è il primo evento di questo tipo seguito proprio in diretta dalla televisione. Epilogo tragico, lo sappiamo, che alimenterà polemiche nei confronti dei limiti etici del diritto di cronaca, sollevando appunto molte domande che ancora oggi non trovano risposta, perché direi che, anzi, andando avanti col tempo, il discorso dei limiti etici del diritto di cronaca sono sempre molto attuali. Comunque ricordiamo sicuramente, io ricordo la famiglia incollata, io non capivo molto quello che accadeva, però capivo che era qualcosa di grave, e quindi ricordo proprio ancora, lo sento, insomma, il senso di
1: Sì, anch'io.
0: inquietudine, di ansia e di angoscia che si respirava in famiglia.
1: Vabbè, ragazzi, veramente una pagina tragica di quello che abbiamo vissuto, soprattutto noi che eravamo piccoli. Allora, il chi l'ha detto di oggi, di questo mercoledì 10 giugno, sa di musica italiana, perché da un capolavoro di Vasco Rossi, che tra l'altro è in tour in questo periodo, da vivere di Vasco Rossi, la frase è questa qui: siamo fatti di sogni infranti e di giorni dietro le sbarre. Vasco Rossi.
0: Grazie, che bella
1: Sì, è
0: questa
1: una frase che
0: canzone.
1: rappresenta praticamente la complessità della vita, può essere utilizzata anche per condividere momenti di sfida e di resilienza, quindi fate la vostra anche in questa giornata, l'augurio che vi facciamo oggi noi del magazine.
0: E che altro augurio possiamo farvi? Di sentirvi sempre dei pazzi, stupidi ragazzi, un po' come ci canta Raff nella prossima canzone.
1: Esatto, non smettete mai di esserlo, quindi prendete spunto e consiglio anche dalla nostra Daniela che ve l'ha detto, e tra poco parleremo anche di tante cose belle legate al, boh, non si sa, vedremo in corso d'opera, work in progress.
2: Prima di noi.

0: che sarebbe stato un mercoledì speciale, lo abbiamo detto in apertura, adesso vi spieghiamo perché è speciale questo mercoledì 10 giugno per noi del magazine, perché Max daremo spazio a due cose che noi amiamo molto, la musica, i giovani, uniamo tutto insieme e raccontiamo di un progetto bellissimo ideato da colui che è seduto a fianco a te. Sì. Raccontaci tutto.
1: Allora, è con noi Massimo Tallarini, quindi benvenuto Massimo.
2: Grazie a tutti voi, grazie Max.
0: Direttore allora, Massimo... di Radio Orizzonti, ben arrivato.
2: Esatto. Radio Orizzonti in blu,
0: in blu,
2: tengo
0: sempre. Certo, quello
1: certo,
0: è sottointeso.
1: Il marchio lo affianchiamo sempre al nome della radio. Radio Orizzonti in blu che si trova a Saronno.
2: A Saronno, sì. Varese, provincia di Varese, ma trasmettiamo anche noi tramite il circuito su più province. Sì. E quindi siamo sempre felici di collaborare.
1: Sono sempre sul pezzo, sono i nostri fratelli radiofonici, praticamente, Dani.
0: Lo so.
1: Allora, da Saronno c'è questo nome che per assonanza è bellissimo, c'è Saronno Famosi.
2: Sì, da Saronno Famosi esatto. A Saronno Famosi abbiamo inventato questo contest musicale l'anno passato. Abbiamo svolto varie semifinali durante il periodo di settembre. Abbiamo svolto 3 semifinali, si sono candidati vari gruppi o solisti. Qualcuno lo sentiremo, quelli che sono stati poi premiati, e abbiamo svolto poi nel mese di ottobre, a metà ottobre, la finale al Teatro Giuditta Pasta di Saronno, perché è stato un evento sponsorizzato sia dal Comune di Saronno sia dal Teatro Giuditta Pasta con il direttore del teatro Chiodi, e i 3 vincitori appunto del contest, della finale del contest, oggi sono qui in radio a Radio in Blu, perché
1: esatto, tra un po' li ascolteremo live. Canteranno live, tra l'altro, Dani, sei pronta ad ascoltare delle cose bellissime, tra l'altro?
0: Sì, sono prontissima, anche perché con grande curiosità e passione mi sono guardata su YouTube la finale del contest, ho sentito insomma le voci di questi ragazzi, non vedo l'ora proprio di conoscere anche loro. È andata così bene, se ho capito bene Massimo, che poi ci sarà una nuova edizione del contest?
2: Abbiamo lanciato il bando per la seconda edizione del contest, per il contest 2026. Il bando è scaricabile sul sito di radioorizzonti.eu, in modo che chi voglia in Lombardia possa iscriversi, ovviamente. E cosa si vince? Beh, i nostri 3 vincitori hanno vinto la produzione e il lancio del loro pezzo, diciamo, che è quello che ascolteremo da parte di un produttore musicale di Saronno.

0: e lo si trova, i tre brani si trovano in tutte le piattaforme.
1: Sono già in streaming, quindi disponibili.
0: Sono già in streaming su tutte, okay, le piattaforme digitali. E poi soprattutto il pezzo di, lo dico, Lidia Cella, che, sì, è la vincitrice, poi l'ascolterete, vale la pena di ascoltarla, è stato prodotto da Second Roof, in arte Federico Vaccari, che è uno dei più grandi produttori milanesi di musica, produttore di Gheppecchegno, di Amy, sì, Schilla, di Dua Lipa.
1: Tantissimi protagonisti, esatto, veramente, della musica internazionale anche. Allora Dani, sappi che non è la più giovane Lidia, perché
2: lo
1: la seconda
2: so, è
1: classificata,
2: Miriam,
1: è giovanissima.
0: L'ascolterete, perché Miriam l'anno scorso era in terza media quando ha partecipato. Sì, e ne è valsa la pena inserirla, perché è una ragazza in gamba e con un buon profilo vocale.
1: Quindi c'è questa nuova edizione quest'anno, ci si può iscrivere?
0: Ci si può iscrivere fino al 5 luglio 2026, perché poi dobbiamo partire a organizzare il tutto, perché è veramente impegnativo un contest di questo tipo.
2: Certo, tra l'altro vorrei dire, soprattutto a beneficio di Max, perché devi sapere Massimo che Max canta molto bene, che se non sbaglio nella nuova edizione c'è anche la categoria senior alla quale si può iscrivere.
1: Sì, infatti vedevo che fino a 100 anni si può partecipare.
0: Abbiamo ampliato fino a 100, l'anno scorso era fino a 34.
1: È giusto che anche le persone un po' age abbiano il loro spazio, giusto?
0: Esattamente, ecco. E quindi abbiamo ampliato le due categorie, gli junior, diciamo, per coinvolgere il più possibile i giovani, perché questo contest è stato proprio voluto per coinvolgere i giovani e come dire, valorizzare i talenti musicali che questi ragazzi hanno, perché insomma il mondo, il nostro mondo è anche quello che nasce negli oratori del milanese. Certo. E quindi i giovani devono essere valorizzati e premiati per i loro talenti, in modo che questa gioventù, che a volte è un po' bistrattata, metta in mostra invece quello di cui è capace.
1: Dani, verranno messi, come avviene in questa selezione iniziale, 45 brani, giusto Massimo?
0: Un massimo di 45 brani, perché le selezioni sono tre, quindi facciamo 15 brani, band o solisti per serata, mm-hmm, in modo da arrivare poi agli ultimi 10-12 finalisti.
1: E bello. Quindi Dani, gli ultimi saranno i primi poi, un po' come noi.
2: Allora, se siete d'accordo, io ci prenderemmo il tempo di un brano per sistemare anche lo studio e accogliere questi ragazzi. Ma se non sbaglio ci sarà anche in studio uno dei conduttori del talent, mentre l'altra la raggiungo io al telefono, giusto?
1: Sì, l'altra lo diciamo, è infortunata in questo periodo.
0: Ma è infortunata, quindi
1: non è arrivata qui con noi negli studi milanesi, però la sentiremo tra poco, e quindi sentiremo i due presentatori ufficiali, praticamente.
2: Fantastico.
1: Allora,
2: quindi
1: Massimo,
2: ci prendiamo
1: Tallarini, ma lo vogliamo insomma valorizzare come si deve, visto che arriva dalla radio anche lui? Gli facciamo annunciare la prossima canzone? Che dici?
2: Per
0: attenti,
2: me sì,
0: al lupo Lucio Dalla.
1: Fantastico.
2: Grazie Massimo Tallarini.
1: A tra poco.
2: A tra poco con i tre ragazzi che abbiamo nominato. Matteo Guaragna è collegata anche Anna Galoppo. Ascolteremo le loro voci, i loro brani. Quindi mi raccomando, facciamo il tifo per i giovani, perché se lo meritano. Intanto dal 1990 Lucio Dalla.

0: 10:25 minuti, noi abbiamo raccontato che cos'è Saranno Famosi con Massimo Tallarini, che ne è l'ideatore. Abbiamo raccontato di questa finale avvincente condotta da due voci e due volti. Uno è a fianco a te, giusto?
1: Esatto, lui è Matteo Guaragna con noi. Ciao Matteo, benvenuto.
2: Eccomi, ciao Max, ciao a tutti.
0: Ma collegata c'è anche Anna Galoppo, che salutiamo. Anna, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Bene,
1: ciao,
0: arrivata.
1: Anna, come stai prima di tutto? Ci interessa sapere come stai prima di tutto.
3: Bene, bene, grazie mille anche per il collegamento. Non posso essere lì fisicamente, però ci sono.
2: Grande Anna, ti riprenderai, io lo so.
1: Allora Anna, com'è questa coppia sul palco, Matteo e Anna? Fanno scintille?
3: Allora, questa coppia è fantastica, è un mix di due persone che riescono a coinvolgere tutti i partecipanti, tutti i cantanti.
0: Confermi? Ottimo. Matteo?
2: Sì, confermo. Cioè, alla fine è una coppia che secondo me funziona, perché Anna ha più la parte, diciamo, stravagante, forse più energica, più esuberante, mentre io sono quello un po' più
1: serio, un po' più pacato,
2: un po' più che dà il ritmo. E, sì, però Anna è molto brava, mi ha dato anche dei grandi consigli, perché lei lo fa da un po'. È molto, diciamo, esperta di questo, lo fa da tanto, mi ha dato anche dei bei consigli, quindi la ringrazio anche per questo. È stato bello e sarà bello anche rifarlo l'anno prossimo.
3: Sì, infatti, non vediamo l'ora.
1: Com'è stata la tappa finale, cioè le emozioni della conduzione, anche presentare questi ragazzi al pubblico?
2: Ma è stato bellissimo. Io personalmente non avevo mai fatto nulla a teatro di questo tipo, e quindi ovviamente appena Massimo Tallarini mi ha dato l'opportunità di poterlo fare, gli ho detto assolutamente subito di sì. Sono stato contento di essere affiancato da Anna, e la finale è stato bello, è stato bellissima la parte del backstage, andare a incontrare tutti i ragazzi anche durante le prove. La parte, diciamo, del live, della diretta, sì, ovviamente è stata stra entusiasmante, perché mi ha dato modo proprio di capire un po' come funziona una macchina di questo tipo.
1: Una macchina da spettacolo.
2: Da spettacolo, sì, bellissimo.
1: Dani.
0: Che poi non è neanche tecnicamente facile, i tempi, no? Avevate anche dei gruppi, delle band, quindi il palco da allestire, Anna, i tempi da riempire.
3: Sì, i tempi da riempire, abbiamo cercato di dare molto ritmo e soprattutto di dare sostegno a questi ragazzi che per la prima volta si presentavano su un palco, qualcuno l'aveva già fatto, qualcuno no, e li abbiamo visti proprio crescere, e questa è stata la cosa più bella, crescere, diventare più sicuri di se stessi, sempre con l'emozione, ma la felicità, anche quelli che hanno perso, che purtroppo non sono potuti arrivare sia in finale o non hanno vinto, non sono tra i tre finalisti, ringraziarci per l'emozione, per l'avventura, insomma, che è stata vissuta insieme a noi.
1: Tra l'altro Matteo, Dani, sappi, mi raccontava fuori diretta che vorrebbe fare il nostro lavoro, quindi un appassionato anche della radio, giusto Matteo?
2: Sì, io ambisco a lavorare con un microfono o anche con una telecamera che sia, insomma, però la radio mi affascina tantissimo, perché nonostante si dica che i giovani non ascoltano tanto la radio, questo non so se sia realmente vero.
1: Secondo gli ultimi dati credo proprio di no, anzi i giovani.
2: Esatto, infatti, tra l'altro, però lo trovo un mezzo assolutamente innovativo,
1: pur essendo datato,
2: perché ha quella componente di immaginazione che adesso è stata un po' tolta, vabbè, dai social eccetera,
1: certo,
2: e anche quella componente di ascolto che si sta perdendo tantissimo. Ormai non ascoltiamo più, la radio ci consente di fare quello, e sì, uno dei miei sogni è anche fare il conduttore in radio, quindi se volete io ci sono.
1: No, Matteo c'è, Dani,
2: mi autopromuovo.
1: Se vuoi cambiare partner per la prossima stagione radiofonica, pensa.
0: Va bene, chissà, magari invece Anna può fare coppia con te, Max.
1: Può essere, Anna,
3: sì,
1: ci stai, Anna.
3: Sì, assolutamente, io adoro la radio, ho avuto un'esperienza tanti anni fa con Radio Radio, dove facevo dei collegamenti di Roma, tra l'altro, ed è bellissimo. Mi dico anche che ho una voce radiofonica, non so perché, però mi piace molto, mi piace parlare, intrattenere, quindi ho trovato sia sul palco che questa esperienza, quindi va bene Max. Facciamo
1: così. Va bene, ci stiamo, accordo fatto. Anna, tre finalisti, ovviamente tutti bravi, uno più bravo dell'altro. Tra poco li ascolteremo in ordine crescente, no? Dal terzo posto fino al primo.
2: Sì.
1: Che emozioni vi hanno dato queste canzoni che sono arrivate in finale?

0: Chiedo a tutte e due, prima ad Anna e poi a Matteo.
1: Sì, allora, per me è un'emozione grandissima e soprattutto vederla nei loro occhi, cioè vedere questo concorso, questa è la cosa incredibile, che dà la possibilità di, poi di vedere realizzato un sogno, cioè oggi come oggi non è facile vedere realizzato così giovane un sogno e avere un proprio brano, e questa cosa secondo me è stata la più emozionante, e vederli presentare, perché abbiamo fatto anche la presentazione, il loro brano gli rimarrà per sempre, in qualsiasi cosa facciano nella vita, un'esperienza molto molto forte, quindi è stato bellissimo.
0: Tu Matteo?
2: Sì, sottoscrivo tutto quello che ha detto la mia collega Anna, è stato bellissimo vederli crescere, loro tre che sono arrivati sul podio in particolare sono davvero bravi, penso che se lo siano assolutamente meritato, e le loro canzoni, quella di Mario Edo ormai l'ascoltiamo da un po' perché loro l'avevano portata proprio anche al contest, molto molto bella, mi era piaciuto sin da subito, e poi anche quella di Miriam e Lidia che sono uscite dopo, poi le ascolterete
0: sì, sì.
2: Anche quelle devo dire molto molto molto belle, il premio tra l'altro finale era proprio quello di poter registrare la propria canzone, e sono contento che proprio loro tre siano, come artisti, siano riusciti a farlo.
0: Perfetto, allora Matteo, Dani, noi ci separiamo per un attimo, una canzone, ecco, che facciamo, sì, annunciare a Matteo, visto che vuole fare lo speaker, è giusto che ce l'annunci lui. Eccolo qua, lui è un grande protagonista internazionale.
2: Bruno Mars, tra l'altro io lo amo molto, moltissimo, Risk It All.
0: Quindi tra poco, Dani, ascolteremo queste canzoni.
3: Esatto, e conosceremo soprattutto questi quattro ragazzi che abbiamo nominato finora, tra pochissimo.

0: Allora Dani, salutiamo e ringraziamo Anna Galoppo, che è stata con noi prima, una delle conduttrici del contest di Saronno Famosi, direttamente da Saronno. Hanno fatto tantissimi chilometri per arrivare qui a Milano oggi, perché Saronno è lontanissima.
1: Sì. In realtà, abbiamo fatto un po' di giri di metro perché ci siamo persi, per quello abbiamo fatto i chilometri, okay. Però Saronno è molto comoda.
0: Saronno è molto comoda, è una bella cittadina, conferma sta cosa.
1: Sì, è bellissima.
0: Allora abbiamo Matteo Guaragna, che è uno dei conduttori di Saronno Famosi, Dani, che adesso ci presenta.

0: i terzi classificati finalmente di questo contest.
1: Bene.
2: Esatto, loro sono arrivati terzi, sono un duo di due ragazzi giovanissimi che ci sono piaciuti sin dalla prima serata, sono anche molto simpatici, si chiamano Mario Edo e questa è la loro canzone, l'annunciamo, Due Ricordi.
0: Vai.

0: Ma
1: beh,
0: che
1: grandissimi, bravi, facciamo un applauso,
0: Mario,
1: ragazzi.
0: Bravissimi, ricordiamo dal vivo,
1: cantare
0: dal
1: live
0: vivo.
1: Proprio nello studio, non erano registrati sulla base, ma la
0: tra
1: base registrata.
0: Ricordiamo che noi trasmettiamo da due studi, Roma e Milano, quindi un contesto veramente particolare per questi due ragazzi. Ma è vero che tutto è nato in oratorio, ragazzi?
2: Sì, io ed Edo ci conosciamo perché frequentiamo l'oratorio, abbiamo fatto per diversi anni gli animatori, abbiamo suonato nel coro. E abbiamo sempre condiviso questa passione. Noi di norma ci trovavamo una sera in oratorio e suonavamo un po' di canzoni così. Un giorno ci siamo detti proviamo a scrivere, però non ci siamo riusciti. Quindi ci siamo iscritti a questo contest in realtà con una cover, una canzone non nostra. E poi in semifinale i giudici ci hanno detto bravi però dovete scrivere. E quindi abbiamo improvvisato questa canzone in due settimane.
0: Che bravi.
1: Siete super amici anche nel lavoro o c'è qualche contrasto anche, non so, nella vita privata, da amici?
3: Ma finché non abbiamo iniziato a cantare. No, no, è stato... Beh, noi eravamo già tanto tanto amici, sicuramente questa cosa ci ha legato ancora di più. Però è stato anche interessante vedere come abbiamo gestito tutto questo. Anche perché poi siamo due persone tanto tanto impegnate. E il modo in cui siamo riusciti a... Anche questa canzone l'abbiamo un po' scritta
2: online,
3: online scrivendo
2: wireless,
3: correndo da una parte all'altra. Insomma, le nostre vite sono comunque molto piene. È stato molto bello capire come organizzarci e trovare il tempo anche per noi e per le nostre la nostra passione, che è la musica, alla fine.
0: E poi tutti a festeggiare davanti a un sushi, ovviamente.
1: No, è ovvio, certo, l'hanno nominato nella canzone, erano appassionati. Sì. Ragazzi, cosa vi aspettate per il vostro futuro musicale, ovviamente? Fare i cantanti?
2: Beh, allora, noi stiamo scrivendo e siamo curiosi di vedere, diciamo, come evolverà. Sicuramente non vogliamo smettere e speriamo che ci saranno opportunità future ancora più grandi.
3: Esatto.
1: In bocca al lupo Edo e Mario, grazie per essere stati con noi da Saronno Famosi, Radio Orizzonti, ovviamente in blu, che ha organizzato questo contest. Siete arrivati terzi, vi hanno dato che cosa? Una coppa, una medaglia, cos'è il premio alla fine?
3: Ma ci hanno messo in contatto in realtà con lo studio con cui abbiamo prodotto questa canzone.
1: La canzone è il premio,
0: sì, quindi.
1: Non ci sono coppe, non ci sono medaglie. Grazie ragazzi per
2: grazie
1: essere stati con noi. Allora Dani, siccome qui si fa tutto work in progress,
0: certo,
1: negli studi di Milano,
0: certo.
1: Adesso io passerei alla seconda emozionatissima.
0: Che
1: classificata.
0: Ricordiamo è stata la più giovane in assoluto a partecipare al contest, ma si è dimostrata davvero molto matura, molto grande, no? Anche per gestire l'emozione di un palco, secondo me.
1: Allora, mentre abbassiamo l'asta, nel frattempo il nostro Matteo ci racconta qualcosa di questa ragazza.
4: Sì, allora Miriam è a parte una ragazza giovanissima,
1: come la più giovane, come ci ha detto, del contest.
4: Sì, la più giovane in assoluto. Miriam, io devo raccontare questo aneddoto.
1: Sei d'accordo, Miriam?
4: Miriam,
1: preparati.
4: L'ho già raccontato un bel po' di volte, ma

0: lo riracconto perché mi fa piacere raccontarlo e anche a lei sicuramente farà piacere. Io in finale, quando ha cantato Miriam, io mi sono commosso, perché io sono un po' un piagnone in generale, sì, mi commuovo abbastanza facilmente, e Miriam mi ha fatto commuovere, ha portato questa cover di Lucio Dalla che ha veramente lasciato tutti a bocca aperta, piano e voce, solo lei sul palco, piccolina, però potentissima allo stesso tempo, quindi direi che questa è la cosa più bella che potevo dire su Miriam. La sua canzone, anche lei, anche questa adesso l'ascolteremo, molto molto bella, inaspettata rispetto a quello che
1: allo standard,
0: sì,
1: diciamo,
0: allo standard, sì, perché è anche un po' rappata, insomma. Adesso la sentiamo,
1: abbiamo una giovane rapper incredibile, sì. Allora, la presenti tu, vai.

0: Miriam, stessa cosa anche a te. La tua carriera come la vedi a livello musicale? Cioè, vuoi fare la cantante, vuoi fare questo lavoro? Si sente che hai le capacità, tra l'altro.
1: Grazie.
0: Ma hai fatto lezioni di canto?
1: Sì, da poco sto cominciando a prendere lezioni di canto, però io ho partecipato al contest solo con la mia voce, senza appunto una base musicale canora. Ecco.
0: Tra l'altro non usa, nonostante sia una rapper, non usa l'autotune, Dani. Capito? Cioè ce la fa anche senza autotune. Fantastica.
2: Brava, bravissima.
1: Grazie.
0: Brava Miriam, davvero. Quindi le cose che hai raccontato, ma ti sei emozionato di nuovo? Un buon fazzoletto.
3: Allora, ho imparato, siccome non è più la primissima volta che la sento cantare, ormai mi sono abituato, okay. Però sì, devo dire che ha una bellissima voce Miriam, soprattutto mi piace quando va in basso, tantissimo.
1: Grazie.
3: Mi piace veramente tanto. Poi vabbè, ci tengo a sottolineare che Miriam non è che è una rapper, però essendo molto versatile,
0: esatto,
3: si è permessa anche di fare anche quello.
0: Brava
3: sì.
0: Miriam, davvero.
1: Grazie.
0: Seconda classificata a Saronno Famose dell'edizione del 2025, lo ricordiamo, dell'anno scorso,
3: la primissima edizione.
0: Quest'anno ce
3: non
0: sarà
3: l'ultima,
0: non sarà l'ultima, c'è un'altra, perché insomma ci si può iscrivere anche quest'anno, poi lo ricorderemo alla fine. E adesso passiamo direttamente alla prima classificata, che lascio presentare a te, Dani.
2: Sì, allora, lei ha una voce strepitosa, so che fa tantissime cose, nuota, liceo artistico se non sbaglio. Ora le chiedo se, anzi le chiedo dopo, ora la facciamo cantare, se l'anno della maturità,
0: sì, perché sennò poi si emoziona.
2: Esatto. E la canzone è molto bella, ma quella ce la presenta Matteo.
0: Vai.
3: Sì, Lidia, la vincitrice del Saranno Famosi Music Contest, la primissima edizione. La sua canzone ha un titolo ossimorico, Dolce Tormento, qui su Radio in Blu.

0: Dolce tormento, Lidia Cella. Un applauso per Lidia, se lo merita decisamente.
1: Prima classificata di Saranno Famosi Song Contest, prima classificata che Lidia, te l'aspettavi questa vittoria? Sii sincera.
2: No, non me l'aspettavo. Ho partecipato a questo contest, a questo concorso con l'idea di partecipare e divertirmi. Non mi sarei mai aspettata una vittoria. Alla fine, quando si sono stati chiamati i tre finalisti, io ero tipo, oddio, sono in finale. Quindi no, non era aspettata questa vittoria. Però quando ho vinto è stata una bellissima soddisfazione.
0: Ci credo, una bella gioia, dai ragazze.

0: Ma tutti e tre siete veramente bravissimi, ripetiamo, sì. Avete cantato dal vivo, grazie veramente,
1: sì,
0: per
1: bravissimi
0: questo.
1: Bravissimi davvero tutti e tre, tutti i primi tre classificati che sono stati nostri ospiti oggi nel magazine. Lidia, un'altra domanda, sì. Quando hai iniziato a cantare, a che età più o meno ti è venuta la voglia di cantare, di fare questo lavoro?
2: Ho iniziato a cantare da piccola, da giovane, avrò avuto...
1: Beh, perché adesso è grandissima Lidia.
2: Adesso sì, ho 19 anni.
1: Capirai.
2: Sono vecchia. No, ho iniziato da giovane, da piccolina, avrò avuto 6-7 anni. Ho proprio intrapreso questa carriera, ho proprio scelto di studiare canto 3 anni fa e da lì è iniziato un po' il mio mondo.
1: Chiedo a Matteo, che ormai è esperto di conduzione anche di questo contest, lei ha una voce molto soul, no?
3: Sì, lei si è presentata in realtà

0: diretta su TV 2000 e Play 2000. Nel Golfo si continua a sparare, l'intesa tra Stati Uniti e Iran si allontana. È stata una notte di raid statunitensi sull'Iran in risposta all'abbattimento dell'elicottero americano vicino ad Hormuz. Teheran ha risposto a sua volta bersagliando basi statunitense nei paesi medio orientali. Israele continua infine ad attaccare nel sud del Libano causando nuove vittime. E la Cina ha dichiarato oggi di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente e ha esortato a non intensificarlo dopo che Washington ha effettuato gli attacchi contro l'Iran. Sulla stessa linea Mosca, la Russia, che auspica che le parti impegnate nel conflitto in Medio Oriente tornino il prima possibile al percorso politico e diplomatico, ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri, Zakharova. Almeno 12 persone sono morte, altre 9 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta ieri sera nell'insediamento Jumpers a Cleveland Est di Johannesburg in Sudafrica. Secondo la polizia, gli autori dell'attacco erano più di 10. La polizia ha avviato le indagini per stabilire le cause di questo raid e identificare i responsabili. Intanto comparirà oggi in tribunale il 30enne rifugiato sudanese che ieri ha accoltellato in modo brutale un 40enne nella città di Belfast, nella capitale nordirlandese. Manifestazioni antimigranti hanno bloccato le strade, sono state date alle fiamme bidoni e anche delle auto. Alcuni residenti sono stati evacuati da un edificio che ha preso fuoco. Le donne e gli uomini della Marina sono un presidio prezioso a garantire dell'indipendenza del paese e la loro opera autorevole nell'azione dell'Italia a tutela della pace e della cooperazione internazionale in un contesto aggravato dai conflitti assume un rilievo sempre maggiore. Le parole di Mattarella nel messaggio in occasione dell'odierna festa della Marina Militare. È tutto, torniamo insieme alle 12.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale.

0: E ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese, con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
1: In Blu 2000. Magazine in Blu 2000.
2: Magazine in Blu 2000.
1: Con Daniela Lami e Max Occhiato. Disco in Blu 2000.
2: 2000. 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Boston di Stella Lefty.

0: Il pane ha un ruolo centrale anche nell'Islam, è menzionato più volte nel Corano ed è considerato un dono offerto da Dio agli uomini. Io adesso mi fermerei per un attimo perché è molto vasta questa storia del pane, anche molto interessante, almeno secondo me, quindi tra poco ce ne andremo nel Medioevo. Ci stai?
1: Sono pienamente d'accordo con te e allora il viaggio nel tempo lo facciamo con i Fugees.

0: Del Medioevo il pane non perse il suo ruolo di alimento centrale della dieta, qualche volta era usato anche come piatto di portata, quindi si mettevano verdure, carni, pesci tutti insieme in una pagnotta scavata dalla quale i commensali potevano attingere i loro bocconi. In molti stati la produzione e i prezzi del pane erano regolati nel Medioevo da apposite leggi. La qualità cambiava a seconda delle classi sociali, la popolazione ricca consumava pane bianco prodotto con frumento, mentre i cittadini più poveri dovevano accontentarsi di pani dal colore scuro, preparati con cereali come il miglio e il sorgo. E nell'Ottocento invece, andando avanti, la dieta dei cittadini divenne più varia. Il pane restò questo alimento di grande importanza, ovviamente al punto che quando il prezzo saliva avevano spesso luogo proteste e rivolte. Nel corso del secolo le tecniche di produzione iniziarono a cambiare con innovazioni della rivoluzione industriale che agevolavano la preparazione di ogni tipo di pane. La produzione meccanizzata si è affermata definitivamente nel Novecento grazie all'aumento del benessere. Gradualmente tutta la popolazione ha guadagnato la possibilità ovviamente di consumare pane bianco di frumento. E poi parliamo purtroppo delle civiltà senza pane. Il pane lievitato e cotto in forno non è stato la base della dieta di tutte le civiltà del mondo. Nel continente americano, prima dell'arrivo degli europei, il cereale più diffuso era il mais, con cui si producevano prodotti non lievitati, tra i quali le tortillas, che le fanno ancora oggi buonissime e ancora oggi molto popolari in Messico. In molte regioni dell'estremo oriente, invece, il ruolo che in Occidente aveva il pane fu assunto dal riso, che nel primo millennio avanti Cristo praticamente sostituiva il miglio come alimento base della dieta. E sappiamo che lì ne consumano tanto di riso. Nella Cina del Nord però era molto diffusa anche una focaccia di grano cotta al vapore, il mantou, talvolta chiamato pane cinese. Negli ultimi secoli il consumo del pane si è diffuso davvero in tutto il mondo, sia pure a livelli diversi a seconda dei paesi, e questa è la storia del Chi l'ha fatto di oggi, del pane protagonista sulle nostre tavole.
1: Peccato a questo punto non poterla celebrare. Come dire, mi hai già capito, ovviamente, certo. Però devo dire molto affascinante e interessante, grazie.
0: Sì. È un piacere, un piacere. Tra l'altro io già mi stavo cervellando per la rubrica di domani, visto che non saremo insieme, io ti abbandonerò nel magazine. C'è il mitico.
1: Ma la recuperiamo venerdì.
0: Possiamo recuperarla venerdì?
1: È ovvio,
0: permesso.
1: Ma certo, oh, ragazzi,
0: sono a San Dir. Ok.
1: Senti, lascia te. È l'ultimo Dai un'occhiata in casa che faremo insieme
0: della stagione. Vabbè, ci mancherà. Chissà poi se ritornerà. Boh. Chissà. Boh.
2: Sono seduto su un grattacielo.

0: Bella, bellissima questa Killing Me Softly with sì. His Song, che ci ha accompagnato fino al Medioevo per continuare a raccontare la storia del pane.
1: Esatto, il Chi l'ha fatto di oggi è un viaggio nel tempo con il pane nei secoli.

0: of you.
1: Si intitola proprio Reputation questo brano, sono le 11.36 minuti, il magazine in Blu 2000 pronto anche ad accogliere le vostre schiscette che saranno protagoniste nella prossima mezz'ora.
2: A proposito, la nostra amica Susi, mentre stavamo raccontando la storia del pane nel Chi l'ha fatto, in nostro onore, visto che tu avevi lanciato, diciamo, l'input sarebbe bello addentare qualcosa a tema pane, stava addentando, mentre raccontavamo del pane, una focaccia salatissima buona. Capito? Capito la nostra amica Susi come ci fa morire di invidia, diciamo
1: ci
2: così.
1: Sta, bravi.
2: Vabbè, continuate a mandare i vostri messaggi diretta a etradioinblu.it. Io mi vado a informare anche con i ragazzi qui milanesi, ragazzi, insomma, di una certa
1: ragazzi,
2: età. Con le schiscette di oggi. Scusa, ma l'unico vecchio devo essere io qua dentro. Mi sembra giusto. E allora,
1: vabbè,
2: siamo
1: così...
2: tutti un circolo d'anziani.
1: Allora, Max, ma se tu chiami i ragazzi e colleghi.

0: ti includi nel club dei ragazzi. Se dai a loro degli anziani, automaticamente siamo anziani anche noi, e invece
1: Vabbè.
0: ragazzi siamo ragazzi.
1: Sai cosa dovrei fare per sembrare più ragazzo? Dovrei
0: Sentiamo.
1: farmi boccoli come i rama
0: Sì.
1: con la piastra e poi mettermi i pantaloni tutti di pelle,
0: Esatto,
1: quelli
0: è a torso nudo
1: aderenti,
0: come
1: e a
0: lui.
1: torso nudo,
0: Oh,
1: bravo,
0: e poi ci
1: tutto
0: canti
1: oliato.
0: Cavanna, tutto oliato, chiaro. Ecco.

0: 2004, e nel pieno del suo splendore, Bryan Adams quanto ci cantava questa Run to You.
1: Sì, ok. Allora, mentre noi stiamo cercando anche le schiscette del giorno, anche nella sede milanese, come anche tu a Roma, ovviamente, non so, vogliamo parlare velocemente di cose che fanno estate proprio? Cioè, pescate proprio dalla rete. Ad esempio, c'è il caro estate che ritorna, che strano, anche quest'anno. Le famiglie purtroppo sono sotto pressione, tra vacanze, bollette e spesa, fanno volare i costi. Questo è un argomento veramente di estrema attualità, da sviscerare, secondo me.
0: Ma sì, assolutamente sì. Torniamo alla musica, si intitola Daisies, la nuova canzone.

0: naturale, scelta di vita, no? Quindi vuol dire che non era un'idea sua che gli veniva come succede ogni tanto, ma era una convinzione profonda, una vera vocazione che sentiva e che ha realizzato giorno per giorno, anno per anno, sino appunto quella suprema offerta che è stata la sua morte, o meglio la sua vita.
1: Quindi, oltre alla morte violenta e quindi al martirio, anche la vita che lo ha caratterizzato e l'intensità della sua donazione agli ultimi.
0: Esatto, potremmo dire che l'assassinio corona una vita tutta di scelta, di amore, di dedizione, di semplicità, di riservo, perché non appariva uno che voleva in mezzo, proprio si dedicava con semplicità, con umiltà, come dice il Vangelo, umili, umili di cuore, ai poveri, agli ultimi, a quelli, agli emarginati, agli ammalati, ai carcerati. È stato splendido scoprire la rete di bontà che aveva e che nessuno metteva in rilievo a quel tempo. La morte è una vera rivelazione anche della vita.
1: Infine vi vogliamo proporre il ricordo di un caro amico, Don Roberto Bartesaghi, che di Don Malgesini è stato compagno di messa.
2: Era un amico, un fratello, certamente per noi compagni di messa. Era un sacerdote per la chiesa di Como e ha sempre vissuto fino in fondo la sua vocazione. Era un uomo della carità e credo che questo abbia segnato tantissimo tutti i suoi rapporti con le decine, centinaia di persone che ha avvicinato, incontrato, amato e accompagnato nel loro cammino di fede.
1: E per voi ora vedere che siamo arrivati all'apertura

0: farlo e un pochino ti spaventa. Capisci i discepoli di Emmaus che forse non si accorgevano o non avevano ancora compreso, però adesso c'è l'entusiasmo di dire: se così è, corriamo.
1: Ringrazio il Cardinal Cantoni, Monsignor Apeciti, Don Roberto Bartesaghi per averci aiutato a conoscere e riscoprire un po' la figura di Don Roberto Malgesini, e vi terremo informati sull'andamento naturalmente della causa di beatificazione. Per oggi però ci dobbiamo fermare qui. Ringrazio Lorenzo Sada che mi ha accompagnato in regia. Vi ricordo che potete riascoltare questa puntata sulla nostra piattaforma streaming e app Play 2000. Da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata.
2: Chiesa e comunità.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Papa Leone in Spagna stamane a Montserrat, la visita al carcere, la recita del Rosario nell'abbazia, stasera la messa alla Sagrada Famiglia. Scambi di colpi tra Stati Uniti e Iran nel Golfo, l'accordo di pace si allontana, Israele prosegue i raid in Libano. Nonostante il pessimismo, il paese non si è fatto spaventare, così stamane la Premier Meloni all'Assemblea Confcommercio. Radicati, costruiti in Cristo, è stato pubblicato il testo della CEI con le linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, lo avete sentito dai titoli, il Papa si trova a Montserrat, prima la visita al carcere, la recita poi del Rosario nell'abbazia, dove ancora il pontefice sta parlando in questo momento. Noi andiamo direttamente a Montserrat con Paolo Fucini.
2: Il viaggio di Papa Leone ci porta oggi nel cuore mariano della Catalogna, al quinto giorno di viaggio in Spagna, l'abbazia di Nostra Signora di Montserrat, un'ora di macchina circa da Barcellona, dove Leone è arrivato attorno alle 12. La visita è in corso. Papa Leone ha parlato giusto adesso ai presenti dopo la recita di un rosario, atteso da un pranzo con la comunità monastica. Stasera inaugurerà la Torre di Gesù Cristo dopo la messa alla Sagrada Famiglia, e arrivando da Barcellona

0: In Teheran arrivano segnali di continuità nei negoziati. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: L'altro fronte, quello libanese. Allora andiamo a Gerusalemme con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
2: Buongiorno, l'aviazione israeliana continua a bombardare il sud del Libano e ancora anche la zona di Tiro, popolosa città costiera dove a tutti i residenti ieri è stato dato l'ordine di evacuare, cristiani compresi. Gli abitanti di altri tre villaggi hanno dovuto lasciare le loro abitazioni questa mattina. Sarebbero 10 morti di oggi, morti che aggravano il bilancio delle vittime delle ultime 24 ore, decine di feriti che hanno difficoltà ad essere raggiunti dai mezzi di soccorso libanesi. Sono almeno 100.000 i residenti del sud del Libano che non vogliono lasciare le loro case. L'esercito israeliano ha diffuso un video che mostra armi nascoste in abitazioni civili dei miliziani di Hezbollah. Hezbollah che è indebolita dalla massiccia offensiva israeliana, ma continua le sue tattiche da guerriglia e continua a colpire mezzi e soldati dell'IDF con i suoi droni a fibra ottica. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Ci spostiamo in Ucraina dove le armi continuano a sparare su entrambi i fronti. Intanto arrivano ancora nuove sanzioni per Mosca. Fabio Bolzetta.
3: Da quando è iniziata l'invasione dell'Ucraina è il 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia, quello varato dalla Commissione europea. Sono misure che stanno dando i suoi frutti, ha spiegato la presidente Ursula von der Leyen. Energia, servizi finanziari e criptovalute, commercio e per la prima volta anche la pesca. 8 paesi baltici in un vertice regionale a Tallinn e in Estonia hanno firmato una dichiarazione per chiedere il prima possibile l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, mentre la Bulgaria ha annunciato che non invierà più armi a Kiev. Il Cremlino ha risposto sospendendo i colloqui negoziali con gli Stati Uniti, mentre nella notte le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa. In territorio russo è stata gravemente danneggiata la raffineria di Novokuibishevsk nella regione di Samara dopo che la contraerea russa ha intercettato 72 droni ucraini al confine. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Ed ora in diretta da Roma per la pagina politica, le parole della Premier Meloni all'Assemblea di Confcommercio. Ci colleghiamo in diretta con Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
4: Eccoci, buongiorno Ugo. Le piattaforme web non sostituiscono i negozi, così la Presidente del Consiglio Meloni nel suo intervento all'Assemblea di Confcommercio. Non siamo una Repubblica delle banane, aggiunge, qui si rispettano le regole in riferimento al commercio online che mette in difficoltà quello di negozi e botteghe artigianali, problemi che si legano allo spopolamento nei borghi e alla desertificazione. Per Meloni bisogna ancora rafforzare il potere d'acquisto degli italiani attraverso i salari e il taglio delle tasse. Quindi il capitolo denatalità, bisogna invertire i dati sulla demografia, aggiunge Meloni, che domani sarà in Parlamento, prima alla Camera e poi al Senato, in vista del vertice europeo della prossima settimana. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Sempre a Roma, questa mattina è stata presentata la 7ª edizione dell'indice regionale sul maltrattamento e la cura all'infanzia in Italia, realizzato da CESVI. Beatrice Bossi.
5: Instabilità economica, inflazione e disoccupazione stanno amplificando la vulnerabilità delle famiglie più fragili.

nella città nordirlandese ieri sera, nonostante gli appelli alla calma delle autorità, centinaia di persone si sono radunate in diverse zone della città. Manifestazioni sono degenerate rapidamente in violenza. Prima di chiudere l'edizione delle 13 del Radiogiornale, uno sguardo alla borsa di Milano che resta in terreno negativo. Il FTSE MIB cede lo 0,19%. È tutto. Lorenzo Sada ha curato la parte tecnica. A tutti da Ugo Scali l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

ridurre le disuguaglianze informative e culturali. Rifiuti zero o quasi, soluzioni innovative per ridurre la produzione di rifiuti con particolare attenzione ai materiali plastici. Innovazione e tecnologia, soluzioni operative o sistemi di incentivazione in grado di aumentare il tasso di recupero di materiali strategici. Energia in comune, prototipi innovativi che aiutino famiglie e comunità a ridurre la povertà energetica. Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia, ha spiegato: la transizione ecologica si fa anche con le idee, non solo con la normativa. Da questo punto di vista Eco Hackathon offre un punto di contatto realmente trasversale tra mondo del lavoro e formazione per un migliore risultato in termini di innovazione assoluta o di un più efficace affiancamento alle filiere esistenti. Le proposte di queste

blu.it. Lo mandiamo un saluto anche a quelli che ci ascoltano dall'app scaricabile gratuitamente Play 2000 dal vostro store del telefonino, quindi seguiteci in ogni luogo, e anche dal sito play2000.it, in cui ritrovate anche le ultime edizioni delle news sia di Blu 2000 che di TV 2000. Ritorniamo agli anni 90 per iniziare questa giornata in replay. C'è un inverno da baciare di Marina Rei.

0: c'è un progetto molto bello che è già partito, ma avete anche poi l'opportunità di recuperare le cose che già sono state lanciate. È un progetto, come dicevamo, anche legato molto strettamente al Magistero di Papa Leone, dedicato al digitale. Parte dal corpo umano, adesso vi spieghiamo tutto. Si chiama Ci sto, umani per scelta nell'era dell'intelligenza artificiale, ed è molto coinvolto il nostro ospite. Abbiamo il piacere di avere con noi il direttore dello IUSVE, l'Istituto Universitario Salesiano di Venezia, Don Nicola Giacopini. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori, buona giornata.
0: Che bello averla qui con noi. Per raccontare un po' ai nostri ascoltatori qual è lo spirito e anche gli obiettivi di questo progetto.
1: Allora, questo è un progetto molto importante, no? Che è un percorso svolto da Avvenire, quindi il quotidiano Avvenire, e IUSVE, ecco, e poi in collaborazione con l'Ufficio per le Comunicazioni Sociali della CEI e anche con il supporto di Generali, quindi una bella squadra, ecco, che si chiama proprio Ci sto, umani per scelta nell'era dell'IA. E è un progetto transmediale, quindi ci sono podcast, video, ma anche testi e immagini su Avvenire, diciamo, online ogni settimana. È una sorta di formazione all'informazione, quella che viene chiamata la media literacy, ed è appunto strutturato proprio sulla metafora del corpo umano. Quindi ci sono 8 episodi, ecco, che mappano dei temi chiave sull'informazione, sull'intelligenza artificiale, sull'uso responsabile dei media, ecco, che è strutturato sulla metafora del corpo umano. Quindi ogni puntata ha a che fare appunto con una parte del corpo umano, che è come metafora dell'umano, ecco, si richiama, praticamente è la risposta al Magistero di Papa Leone, sia al messaggio per la 60ª giornata delle comunicazioni, e ancora di più proprio l'abbiamo lanciato proprio anche andando a Roma, proprio nell'immediato lancio di Magnifica Humanitas. Quindi insomma siamo da questo punto di vista sul pezzo, ecco.
0: Decisamente, questi 8 contributi sono molto godibili. Io ho approfittato dei primi 2 che sono usciti, ma è un linguaggio chiaro, adatto assolutamente a tutti. L'importanza di questo progetto già lei l'ha evidenziata, ma insomma, quale obiettivo vi siete prefissati?
1: Allora, l'obiettivo è, cioè, si rivolge a famiglie, insegnanti, educatori, studenti, ecco, cioè per chi ogni giorno si trova a fare i conti con l'informazione che è mediata dal digitale, da smartphone, dai social, le AI, ecco, le piattaforme, e lo scopo è quello di educare a un digitale consapevole e responsabile. Quindi questa è la storia della media education, che è tanto importante, no, per la valorizzazione, no, dell'umanità, ecco, e è ispirato ai valori della cooperazione, del senso critico, però appunto offrendo strumenti concreti, sia appunto di formazione, pensiamo poi a un eventuale, per esempio, utilizzo, pensiamo dagli insegnanti di religione agli insegnanti, piuttosto che alle parrocchie o anche in famiglia. Sono delle pillole che escono, che poi permettono anche di essere utilizzate all'interno di percorsi di educazione responsabile all'utilizzo non solo dell'intelligenza artificiale, anche se è la sfida, insomma, dell'oggi, ma anche a tutto il tema dei media. Quindi l'obiettivo è questo, ecco, siamo anche proprio contenti di poter offrire queste occasioni, perché tanti parlano, giustamente, anche dell'intelligenza artificiale. Nessuno è contro, cioè come Papa Leone XIII non era contro il vapore, per intendersi, ma presidiava il passaggio, no, anche sociale, insomma, di epoca verso l'industrializzazione, così anche Leone XIV non è contro l'intelligenza artificiale, è piuttosto contro la tecnocrazia, ecco, quello sì, da cui è nata e che in un certo senso la simbolizza, perché rischia, ecco, di distruggere l'umanità, la democrazia, la responsabilità, insomma, l'autenticità, l'educazione. E allora non vogliamo essere distruttivi, ma propositivi. Quindi l'ecologia integrale, l'umanismo integrale, ecco. E da questo punto di vista, anche come salesiani, avendo il sistema preventivo, insomma, come cuore, ecco, siamo certi che anche Don Bosco oggi sarebbe in questo, no, sarebbe in questo versante, perché si tratta di aiutare i nostri ragazzi, i nostri giovani, gli insegnanti, gli educatori, ecco, avere anche strumenti critici, ma anche concreti, didattici, ecco.
2: Ecco, Don Nicola in parte ha risposto, e quindi questo è un progetto molto interessante, molto importante, mirato soprattutto all'università, quindi alla realtà di quello che si studia oggi in previsione del futuro, ma anche con un occhio riservato fondamentalmente all'umano.
1: Sì, allora è rivolto appunto

0: ai diversi livelli anche delle scuole, e chiaramente in particolare diciamo scuole medie, usiamo la terminologia quella classica, alle medie diciamo e alle superiori per percorsi, insomma, in modo che possano essere utilizzati dagli educatori. E poi è stata non solo costruita anche in base ovviamente ai giornalisti di Avvenire e al nostro contributo, ma anche poi rivolto in effetti all'ambito universitario, perché da questo punto di vista bisogna anche prendere atto che l'intelligenza artificiale c'è. Quindi da un lato bisogna evitare, no, visioni apocalittiche, ma anche, no, quello che viene chiamato essere tecno-entusiasti. Allora in questo, se posso fare insomma anche un accenno rispetto al tema dell'università, ecco, e della didattica, sì. Pensiamo che è stata un'occasione anche preziosa, da un lato per renderci conto degli aspetti critici, pensiamo a una sorta di, diciamo, di pigrizia nella ricerca delle informazioni o anche nel fermarsi, no, nella scelta delle fonti, quindi insomma il fermarsi, come diceva Marco Girardo nel primo, no, anche nel primo podcast sulla testa, è un atto controcorrente quello di fermarsi, valutare bene quelle che sono le informazioni e per poi poterle analizzare criticamente. Ecco, questo è proprio un obiettivo dell'università. In questo l'intelligenza artificiale, quando minaccia questi aspetti, allora è bene da un certo punto di vista che rimanga sullo sfondo, ma allo stesso tempo aiuta, pensiamo anche ai non solo i docenti per anche la progettazione del corso, anche per predisporre le prove di valutazione, aiuta a fare anche schemi e mappe, pensiamo, no, a studenti con DSA o anche a persone con disabilità o anche alcuni aspetti di sintesi, però diciamo lo status questionis, quindi l'aspetto anche però dobbiamo essere molto attenti a quali sono le fonti e che non sostituiscano la curiosità e la capacità degli studenti e dei docenti appunto di analisi delle fonti e anche di rimanere, di scrivere, perché si nota insomma dalle ricerche che c'è, come dicevo, una sorta di pigrizia cognitiva, mi accontento perché ho già tutto.
1: Sì, è proprio così, poi non solo per i ragazzi ma anche per noi adulti, anche per chi fa il nostro lavoro purtroppo subentra. Quindi come sempre il primo passo è conoscere, capire per potersi poi orientare al meglio, e abbiamo detto già alcuni contributi sono online attraverso il sito di Avvenire, trovate una sezione dedicata dove trovate tutto, testa, occhi, ma arrivano le orecchie, bocca, voce, per capire, cuore, piedi e gambe.
0: E poi il corpo intero, perché noi siamo per un umanesimo integrale, e quindi è una metafora, però è molto evocativo, perché proprio per l'umano il corpo non è semplicemente materia, ma ricorda il valore, il senso, no? Possiamo anche richiamare, no, anche l'enciclica Laudato Si, che il tema è sul significato, no, dell'esistenza, delle relazioni, del pensare, del conoscere, del quel, no, anche vedere, valutare e agire, che sono tre movimenti propri dell'umano. Allora a partire da parti o dimensioni del corpo umano è anche un'occasione diciamo didattica, e adesso non voglio fare spoiler perché altrimenti però insomma sono contributi sia di docenti universitari che di giornalisti, di professionisti, ecco, del settore, quindi anche un invito e grazie anche per l'occasione che ci date, perché poi insomma verrà lanciato in maniera anche più capillare all'interno anche di gruppi, associazioni, uffici scuola, perché insomma è stato un investimento, per cui ringraziamo insomma anche Generali, insomma anche per il contributo, perché vogliamo che poi capillarmente, abbiamo piacere insomma che capillarmente, no, arrivi, ecco, nelle scuole, nelle famiglie, ecco, nelle parrocchie, ecco, ovunque c'è educazione.
1: Esatto, poi è veramente un'occasione di formazione alla portata di tutti, direi preziosa, quindi è giusto pubblicizzarla e diramarla. Ci sarà anche una sorta di bonus track finale, la cassetta degli attrezzi mi incuriosisce molto, non vedo l'ora si arrivi a quel punto, però insomma davvero un bellissimo progetto, complimenti da Nicola a tutti voi e a tutti i partner che hanno lavorato.
0: Certo, l'ufficio della CEI e poi anche a Generali, perché siamo insieme, questa è la cosa bella, no?
1: Sì.
0: Cioè, l'università, c'è l'ambito appunto ecclesiale, ci sono i giornalisti, ci sono anche aziende che ci credono, e quindi insieme, no, come sempre ci ricordano i papi, ma l'educazione è insieme, perché da soli non si va da nessuna parte, quindi
1: quanto è vero.
0: È proprio anche un augurio per tutti, anche rispetto alla canzone, no, che abbiamo sentito Jovanotti e Alfa, no, che c'era Oltre le nuvole, mi è piaciuto, no, il mio amico sole, il maltempo passerà.
1: Fantastico.

versione insieme a Lazza, Tiziano Ferro, Perdono, 13:41 di questo mercoledì insieme in replay. Allora, giusto ieri parlavamo di un fumetto molto importante nella, diciamo, storia della Disney, ovvero Paperino, che debuttava proprio nella giornata di ieri. Oggi invece debuttava ufficialmente il primo fumetto di Superman. Era il 10 giugno del 1938, supereroe che rappresentava il concretizzarsi praticamente dei sogni di ogni teenager di quell'epoca, non solo, particolarmente di quelli che si sentivano un po' incompresi, ignorati, come Jerry Siegel, questo 17enne che buttò giù la storia di un uomo d'acciaio venuto da un altro pianeta, che a un certo punto scopre la sua vera natura, decidendo appunto di tenerla segreta e camuffarla dietro l'apparenza di un giornalista con gli occhiali, timido e impacciato, il suo nome è Clark Kent. Completata con le illustrazioni di un amico e coetaneo, Joe Shuster, la storia venne proposta a varie case editrici, ricevendo altrettanti rifiuti, ci avevano visto lungo. L'unico a vederci giusto fu il maggiore Willard Nicholson, fondatore di questa National Light Publication, poi divenuta in seguito DC Comics, che rivoluzionò il settore appunto dei fumetti andando alla ricerca di materiale inedito, mentre fino a quel momento venivano riproposte soltanto le strisce apparse sui quotidiani. Da lì la storia, beh, in salita di un grande mito, in Italia apparve per la prima volta con il nome di Uomo d'Acciaio sugli albi dell'Audacia nel luglio del 1939. In seguito Superman assumerà i nomi di Uomo Fenomeno e Nembo Kid, prima del definitivo appunto Superman, a cavallo tra gli anni 60 e 70. Poi ricordiamo i fortunati possessori dello storico primo numero di Action Comics, che nel 38 costava 10 centesimi, che sanno di avere davvero un tesoro inestimabile. Mi raccomando, non vendetelo mai. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

Anthony Morrissey in questo appuntamento con il Blue 2000 Replay. Abbiamo parlato di intelligenza artificiale oggi e fino alla mattina del 18 giugno nulla si saprà ovviamente delle tracce ufficiali della prima prova di maturità, ma il tema è già scattato e ci sono quegli alleati tra studenti. Naturalmente c'è anche come alleata l'intelligenza artificiale. Per ChatGPT, ad esempio, gli autori più quotati per l'analisi del testo, parliamo di tipologia A con questa nuova tipologia d'esame, sono Giovanni Pascoli, Gabriele D'Annunzio, Elsa Morante, Grazia Deledda e Italo Calvino. Questi nomi ricorrono spesso in queste previsioni nelle ultime ore perché sono autori ovviamente importanti del programma, alcuni sono legati a ricorrenze culturali di questo anno 2026. Temi possibili per il testo argomentativo e tema d'attualità, sempre secondo l'intelligenza artificiale, l'impatto sulla società, i social network e l'identità digitale, quindi l'AI praticamente che cita se stessa come possibile traccia di una prova scritta dell'esame di maturità. Ritorna la musica con Mango, Bella d'estate.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il viaggio di Papa Leone in Spagna stamane a Montserrat, la visita al carcere, la recita del rosario nell'abbazia, stasera la messa alla Sagrada Famiglia.
2: Il viaggio di Papa Leone ci porta oggi nel cuore mariano della Catalogna, al quinto giorno di viaggio in Spagna, l'abbazia di Nostra Signora di Montserrat, un'ora di macchina circa da Barcellona, dove Leone è arrivato attorno alle 12. La visita è in corso. Papa Leone ha parlato giusto adesso ai presenti dopo la recita di un rosario atteso da un pranzo con la finalità monastica. Stasera inaugurerà la Torre di Gesù Cristo dopo la messa alla Sagrada Famiglia. E arrivando da Barcellona, Leone è sostato in un carcere lungo la strada visitando i detenuti per dire loro che il passato non è una forma di condanna sul futuro. Dio ti ama così come sei, ma ti sogna migliore. Essere umani e cristiani non significa non sbagliare. Significa crescere nella capacità di convertirsi, pentirsi e riconciliarsi. Da Montserrat è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. La guerra nel Golfo. Trump è vicino all'ordinare nuovi attacchi contro l'Iran, lo ha detto lo stesso presidente a Fox News. Intanto

0: Il Pentagono ha realizzato 4 ore di attacchi di autodifesa mirati a sistemi antiaerei, radar e basi navali iraniane in risposta all'abbattimento ieri di un elicottero Apache. Teheran ha lanciato missili e droni contro la quinta flotta in Bahrain, basi in Kuwait e in Giordania. La Cina e la Russia intanto invocano il ritorno alla diplomazia. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi sente i suoi colleghi di Turchia e Arabia Saudita. Il premier britannico Starmer condanna e definisce inaccettabili i disordini antimigranti scoppiati nella notte a Belfast, Irlanda del Nord. A scatenare i disordini, l'accoltellamento di un quarantenne di cui è ritenuto responsabile un rifugiato sudanese. Decine di dimostranti, quasi sempre col volto coperto, hanno dato le fiamme a case, veicoli, autobus, ingaggiato scontri con la polizia e lanciato quello che è stato definito un pogrom contro gli stranieri, prendendo di mira in particolare le famiglie di origine africana, da le proteste e gli appelli di gruppi legati all'ultradestra. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Isaías Gonzalo Linares Meléndez, destinatario del decreto di fermo per l'omicidio pluriaggravato di Gianluca Ibarra Silvera. Il giovane era stato bloccato ieri a Bardonecchia, in provincia di Torino, mentre era a bordo di un pullman proveniente dalla Francia. La sua fuga è durata poco. Il ventenne argentino è accusato di aver fatto parte del gruppo che la sera del 26 maggio ha aggredito la vittima. La procura di Rimini impugnerà la sentenza che ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso la 78enne Pierina Paganelli. L'intenzione dell'ufficio requirente è quella di ricorrere in appello dopo il deposito delle motivazioni. Il verdetto è stato pronunciato al termine di una lunga camera di consiglio protrattasi per 16 ore. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada.

0: 5x1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
3: In Blu 2000. Le classifiche. Le classifiche. Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
4: Ancora buon pomeriggio di mercoledì 10 giugno 2026, ritrovo Lorenzo Sada in regia per questo appuntamento di un'ora con le classifiche. Cosa ci riserva oggi il pentolone musicale ricco di novità? Ce ne sono tre di novità questa settimana nella nostra classifica, quella di Blu 2000 dei più programmati, che ritorna anche oggi per vedere un po' le differenze rispetto alla settimana scorsa, anche tra artisti che mantengono ad esempio la propria posizione stabile, come il caso della prima canzone di oggi, e poi appunto vedremo quali saranno le nuove entrate di questa nuova settimana insieme. Iniziamo proprio dalla numero 20, dove troviamo stabile Elizabeth Taylor di Taylor Swift.

La diva della musica per eccellenza, record di vendite per lei anche nel 2025, Taylor Swift, che si ispira a un'altra diva per eccellenza del cinema, la leggenda dagli occhi viola, ovvero Elizabeth Taylor, a cui è dedicata la canzone alla numero 20 questa settimana. In posizione stabile rispetto a 7 giorni fa, questa è la classifica di Inblu 2000 con i più programmati degli ultimi 7 giorni. In leggera discesa ritroviamo l'ultimo singolo in ordine d'arrivo per Sombre alla numero 19, questa è Potential.

Canzone che scende questa settimana, Sombre con Potential al numero 19, qui su Blu 2000, beh, c'è un trio che ancora resiste stabile al numero 18 e ci porta nelle essenze, nei profumi e anche nei colori dei nostri paesi d'origine. Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia.

È un trio che sta d'estate fin dall'uscita di questa canzone. Ovviamente Serena Brancale, Levante e Delia con Il Mio Paese sono stabili al numero 18. Novità di questo periodo estive, e tra le novità estive anche una collaborazione, in questo caso da un trio a un duetto, quello tra Clara e San Giovanni. La prima nuova entrata di

trovato impianto stabile alla top 10 per diverse settimane nella chart di Blue 2000, quella ufficiale della radio che stai ascoltando, i Rolling Stones con In The Stars in discesa oggi. Alla numero 15, alla numero 14 rimangono stabili invece i Maroon 5, che sono anche in giro per il mondo con il loro nuovo tour. Il nuovo singolo per l'estate si intitola Heroin.

Mercoledì pomeriggio anche con le note dei Maroon 5, la loro Heroin, stabile al numero 14. Saliamo di un gradino alla 13 ed è in discesa questa canzone per Alex Warren, ma sicuramente tra qualche giorno ascolteremo anche il nuovo singolo, se ne parla tanto di questo Passenger, uscito anche online in rete proprio nei giorni scorsi. Si tratta di un primo tassello, di un primo assaggio del nuovo lavoro, del nuovo album di Alex Warren, cantautore e musicista diventato famoso grazie al successo di Ordinary, che ormai ci ha martellato per mesi e mesi, la conosciamo benissimo. Il 28 agosto uscirà Wild Child, il suo nuovo album, che insomma nelle intenzioni vuole mantenere un tono vivace e spensierato. Anche in Passenger, questa nuova canzone in arrivo, racconta la condizione di chi si sente un passeggero un po' della vita e cerca qualcuno con cui condividere appunto questo viaggio. Sebbene la canzone abbia un'atmosfera leggera, i temi affrontati, lo sappiamo, Alex Warren è sempre molto profondo nei suoi testi, sono perfettamente in linea con l'universo artistico che lo contraddistingue, fatto di emozioni, introspezione, riflessioni sui vissuti personali, spesso anche dolorosi. Riascoltiamo Alex Warren con la sua Fever Dream, e in discesa oggi al numero 13, e questa è la chart di In Blue 2000.

maledetto. Maledetto me, lui è Fulminacci, in discesa oggi alla numero 12 nella classifica ufficiale dei più programmati qui su Blu 2000. C'è Lorenzo Sada in regia, anche voi che ci state scrivendo, come la nostra amica Lucia, la salutiamo, grazie per il tuo messaggio. Diretta a @radioinblu.it per tutti i vostri messaggi, le vostre mail. Allora, saliamo di un gradino alla numero 11, la più alta nuova entrata di fatto di tutta questa settimana. Parliamo del ritorno già da qualche settimana con questo singolo che entra ufficialmente in chart, si intitola Cabana, vi ricorderà sicuramente Irama, e tra i brani più popolari, quelli più famosi che sicuramente verranno riproposti anche in una data importante che è quella di domani, ritroveremo Il cuore di latta, Mediterranea, Crepe, Le genesi del tuo colore, Ali e tanti altri. Irama sarà in concerto allo stadio San Siro di Milano, la sua prima volta a San Siro, cantautore protagonista di uno degli eventi appuntamenti live più attesi di quest'anno, anzi di quest'estate possiamo dire, e calcherà il palco di San Siro con tutti i suoi successi domani a partire dalle ore 21. Chissà che emozione per lui, anche se non è nuovo, diciamo, ai grandi spazi, perché nel mese di ottobre scorso era stato tra i protagonisti anche alla splendida Arena di Verona, in questa splendida cornice. E oggi lo ritroviamo in nuova entrata, direttamente alla numero 11 per quanto riguarda la nostra classifica dei più programmati, la sua Cabana, che poi dà il via anche alla sua esperienza televisiva come giudice. Lo sapete, il nuovo giudice di X Factor al posto di Achille Lauro, già confermato da qualche settimana, poi già in proprio piena attività, perché si stanno sostenendo le prime selezioni a Milano proprio per la nuova edizione del Talent. Irama, Cabana, new entry alla 11.

fatto la nuova entrata più alta, Irama con Cabana, alla numero 11, alla numero 10 troviamo Sam Fender e Olivia Dean in discesa con Rain Me In, alla numero 9 una fresca aranciata, quella raccontata in musica da Fra Quintale in salita.

queste belle canzoni fresche per l'estate, non ci eravamo accorti che siamo effettivamente in top 10, l'abbiamo già superata con Fra Quintale, numero 9 con Aranciata in salita. Alla numero 8 un'altra bella canzone per quest'estate, il ritmo è quello giusto, l'energia anche, quella che ci mette sul palco anche con i suoi live, parliamo di una strepitosa Elisa che è ritornata per quest'estate 2026 con questa canzone, Amore è in salita alla 8.

approvate in pieno anche dal nostro Lorenzo Sada, Olivia Rodrigo con Drop Dead in salita alla 5 questa settimana. Alla 4 perde la vetta Gaia, che era al numero 1 fino a settimana scorsa con Bossa Nostra, e c'è un nuovo trio di canzoni tutte da scoprire. Al numero 3 Buon Vento di Jovanotti, Alfa in salita. Ed è un po' di...

commento. Giovanotti Alfa arrivano nella top 3 in salita questa settimana nella classifica dei più programmati su Blue 2000, e c'è un'altra canzone che sale anche di tante posizioni rispetto a 7 giorni fa, e questo successo se lo meritano i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento alla 2.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il viaggio di Papa Leone in Spagna stamane, la visita al penitenziario di Montserrat. Il pontefice, rivolgendosi ai detenuti, ha affermato: gli errori della vita non determinano l'identità di una persona. Poi la recita del Santo Rosario nell'abbazia di Nostra Signora di Montserrat, dove ha chiesto: deponiamo le armature, smascheriamo la violenza. Alle 16.30 è previsto l'incontro con le realtà caritative. Poi questa sera alle 19.30 a Barcellona la messa, l'inaugurazione della torre più alta della Basilica della Sagrada Famiglia. Trump sarebbe vicino ad ordinare nuovi attacchi all'Iran, secondo Fox News. Intanto quella passata è stata una notte di bombardamenti incrociati fra Stati Uniti e Iran nel Golfo, dopo l'abbattimento ieri di un elicottero Apache.
2: La risposta degli Stati Uniti all'abbattimento di un elicottero americano nella notte scorsa deve essere molto forte, molto potente. Alle parole del presidente americano Donald Trump, il comando centrale statunitense alle 23 ora italiana di ieri ha dato il via ad attacchi di autodifesa contro l'Iran come risposta proporzionata all'ingiustificata aggressione iraniana, come si legge in un comunicato. In 4 ore almeno 3 le ondate di bombardamenti concentrati su una ventina di obiettivi nella zona dello stretto di Hormuz. Immediatamente la controrappresaglia dei Pasdaran iraniani, i quali hanno dichiarato di aver preso di mira la quinta flotta statunitense nel Bahrain e siti in Kuwait, oltre ad aver distrutto 4 obiettivi nella base americana ad Al-Azraq in Giordania. Ma il governo giordano ha riferito di aver intercettato e abbattuto 5 missili lanciati dall'Iran in direzione di Al-Azraq ed ha precisato che non ci sono state vittime né danni materiali. Comunque da Washington e Teheran arrivano segnali di continuità nei negoziati. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
1: Il premier britannico Starmer condanna e definisce inaccettabili i disordini anti-migranti scoppiati nella notte a Belfast. A scatenare i disordini, l'accoltellamento di un quarantenne di cui è ritenuto responsabile un rifugiato sudanese. Decine di dimostranti, quasi sempre a volto coperto, hanno dato le fiamme a case e autobus, ingaggiato scontri con le forze dell'ordine e lanciato quello che è stato definito come un pogrom contro gli stranieri. Si terranno a quelle mani in Mozambico venerdì 12 giugno i funerali di Osorio Sitora Alfonso, il missionario della consolata e vescovo di quelle mani, ucciso la mattina del 6 giugno nella sua residenza episcopale. Lo comunica la diocesi di Vittorio Veneto in provincia di Treviso, dove il presule operò in passato e che ha organizzato per lui alcuni momenti di preghiera. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: E ci siamo anche oggi, buon pomeriggio, bentrovati. Guardando, sì, indietro nel tempo, come ci piace fare, alla ricerca di quegli anniversari strampalati che ci riportano proprio su altri mondi, no? 1943, per esempio. Il mondo in guerra, insomma. Eppure da qualche parte, lontano dal rumore del fronte, c'era quest'uomo che stava combattendo una battaglia completamente diversa, no? Contro le penne che sbavano. Cioè Laszlo Biro, ungherese, giornalista, uno che con l'inchiostro ci lavorava davvero, no? E non ce la faceva più a vedere le sue pagine scritte rovinate da macchie, gocce, inchiostro che non si asciuga. Una frustrazione che oggi fa quasi tenerezza, no? Però così insistente da diventare proprio un'ossessione creativa. Poi, se ci pensiamo un attimo, per tanti di noi ormai sono un ricordo di scuola, no? Ci si

fa più caso, però una macchia d'inchiostro fin dagli anni 30 era il nemico pubblico numero uno di chiunque dovesse guadagnarsi da vivere scrivendo, no? Quindi contabili, impiegati pubblici, scrittori, giornalisti, perché appunto la Slobiro era un giornalista, dicevamo, mente brillantissima, uno che fino ad allora era stato un po' medico, un po' pilota di macchine, un po' ipnotizzatore, di sicuro non era un ingegnere, no? Non era un industriale, e in quel momento preciso si stava guadagnando da vivere scrivendo per un giornale, e ogni benedetto giorno combatteva questa guerra contro la penna stilografica. La carichi e perde, la poggi sul foglio e graffia. Devi aspettare che l'inchiostro si asciughi bene, perché se ci passi poi sopra, no, troppo presto, magari distrattamente, ti diventa un quadro di Pollock praticamente. Ecco quella famosa frustrazione quotidiana che dicevamo. Poi, per caso, un giorno si ritrova dove materialmente nell'officina dove stampano il suo giornale, il giornale per cui lavora, e si accorge che l'inchiostro per stampare i quotidiani era denso, pastoso quasi, e soprattutto si asciugava tam, all'istante sulla carta. Prova a metterlo nella penna stilografica, ma è un disastro, no? Visto che qui l'inchiostro è talmente denso che non scende, è bloccato, la penna è morta. Ma perché? Il problema non è l'inchiostro, ma il meccanismo. Una stilografica lavora per capillarità, per cui l'inchiostro, che è molto liquido, scivola lungo un pennino tagliato. E invece con un fluido così denso serve qualcosa che lo trasporti materialmente sulla carta. Colpo di genio che arriva guardando un gruppo di bambini per strada, insomma giocavano con delle palline, delle biglie, dopo un temporale. E Biro si accorge che quando una biglia passa dentro una pozzanghera, poi si lascia dietro una scia d'acqua dritta, sottile, quando poi ritorna, no, sull'asfalto asciutto. Ed ecco l'illuminazione, non un pennino ma una sfera, una minuscola, microscopica pallina d'acciaio inserita nella punta della penna, no? Libera di ruotare in tutte le direzioni, per cui quando tocca la carta, la sfera gira e in questo movimento raccoglie l'inchiostro denso dal serbatoio e lo lascia sul foglio. Deve fare un'idea geniale, che però appunto si scontra con la storia, visto che Biro è ebreo, l'Europa degli anni 30 non è proprio un posto facile, come poi ci hanno raccontato i libri di storia, tra nazismo, antisemitismo, quindi lui prova, no? Prima a scappare in Francia, poi in Spagna, fino a che arriva dall'altra parte del mondo, in Argentina, senza un soldo in tasca, però con quell'ossessione per la penna che non l'aveva mai abbandonato. Ed eccoci arrivati ad oggi, 10 giugno 1943. A Buenos Aires, in Argentina, appunto, Laszlo Biro registra il brevetto internazionale di quella che chiama Birom, dall'unione del suo cognome Biro e di quello del suo socio, ed è la nascita ufficiale della penna a sfera, grazie anche al fratello chimico, insomma, con cui aveva messo a punto proprio quell'inchiostro così pastoso. È diventato ricco e famoso? Ovviamente no, anche perché all'inizio quella penna a sfera rivoluzionaria costava tantissimo, era un oggetto di lusso, anche se, a metà tra realtà e leggenda, poi sarebbero stati i piloti della Royal Air Force britannica, i piloti della RAF, durante la Seconda Guerra Mondiale, ad accorgersi di questa novità, perché la penna sfera, a differenza della stilografica, non perdeva inchiostro ad alta quota con gli sbalzi di pressione. Però Biro non ha la sforza, come dire, industriale per produrla su larga scala, insomma, finisce per vendere quel brevetto a un barone francese, un uomo che di cognome fa Bich, scritto CH finale, cade la H, viene semplificato il design, viene costruita in plastica trasparente ed economica, ed ecco che il pianeta viene invaso di Bic Crystal, che è la penna democratica per eccellenza, quella trasparente, no? E il resto poi è la storia che conosciamo. In Argentina, aperta e chiusa parentesi, il giorno del compleanno di Laszlo Biro è diventato la giornata nazionale degli inventori. E in mezza Europa, ancora oggi, si scrive sempre meno a mano e siamo d'accordo, però le penne a sfera, non so voi, no? Però le chiamiamo semplicemente penne Biro, cioè la penna Biro, la B, passami la Biro, capito? Le parole di Blue 2000, oggi con Stefano Sciurpi in regia. Siamo pronti a partire dagli U2.

canzone del futuro, Song of the Future, cantano gli due. Tutto sta a capire quale futuro, perché per esempio c'è questo dato uscito da un'indagine dell'Università di Cambridge che sembra una barzelletta di quelle che non fanno ridere, no? Cioè un terzo del tempo che passiamo sui telefonini non lo stiamo usando davvero, stiamo soltanto scorrendo, no? Pollice che va avanti senza meta, senza scopo, senza nemmeno accorgercene, poi di, come dire, rovescio della medaglia di quella tecnologia che tanto ci piace raccontare qui nel pomeriggio di Blue 2000. Nel Regno Unito gli adulti passano tipo 4 ore al giorno sul telefono e il 36% di quel tempo è scrolling involontario. Cioè no, sto leggendo una cosa, no, sto cercando un'informazione, sto rispondendo a qualcuno, niente. È più è tipo quando apri il frigo che non hai fame, no? Soltanto per vedere se c'è qualcosa che ti rende felice, capito? Però la BBC lo racconta citando una ricerca, insomma, recentissima per Virgin Media O2 e la fotografia è questa, cioè un terzo del nostro tempo digitale è figlio di un gesto automatico, cioè un passaggio compulsivo proprio da un'app all'altra, da un video all'altro, da una notizia all'altra, come se sto dito ci avesse una vita propria e noi fossimo soltanto, capito, il posto dove il pollice sta attaccato. La parte più interessante però, che è anche quella più inquietante, è che le persone continuano a ignorare questa natura immersiva della tecnologia. Lo dice un campione di 6.000 persone, no? Sappiamo che esistono strumenti per limitarci, timer, blocchi, no? Le notifiche, sai, hai già passato troppo tempo qui. Ma non li usiamo, cioè non ci viene spontaneo. Lo chiamiamo tempo libero, ma la verità è che siamo rimasti intrappolati in questo buco nero della tecnologia. E la cosa più assurda è che lo sappiamo. E allora entriamo proprio nel paradosso, perché siamo consapevoli da una parte che l'uso eccessivo ci fa male, ma non riusciamo a gestirlo. È proprio questo il punto più preoccupante della ricerca, no? Cioè, se chiedi a qualcuno perché prende in mano il telefono, cioè ti risponde sempre in modo credibile, convincente: devo mandare un messaggio, devo controllare una mail. Cioè, ci raccontiamo questa bugia ogni volta. Poi, magari è pure vero, no? Cioè, che devi mandare una mail, che devi rispondere a quello che sia. Però quell'intenzione sfuma in un secondo e parte il pilota automatico, questo vagare senza scopo, la deriva.

digitale, no? Questo vediamo che c'è dopo, che non finisce mai. E non è soltanto tempo perso, perché dici, vabbè, io ho 4 ore di tempo, chi se ne frega, no? Che le perderò così. Non è soltanto una questione di perdere tempo, perché chi passa più tempo a scrollare senza motivo è anche più esposto a esperienze negative. Si sente peggio dopo. Incontra contenuti tossici, sgradevoli, dannosi. È come passeggiare di notte in un quartiere che non conosci, no? E speri che vada tutto bene. Non funziona proprio così. La verità è che non siamo progettati per resistere a un dispositivo come uno smartphone moderno che ci offre stimoli infiniti, sempre nuovi, sempre bellissimi, sempre disponibili. Quindi è così che un terzo del nostro tempo se ne va, non rubato, ma regalato da noi, con quel gesto piccolo, ripetuto, no, del pollice che scorre. E noi che guardiamo lo schermo, convinti di essere noi in controllo, a comandare, ma in realtà non è proprio così. Le parole di Blue 2000, ci torniamo su queste storie, eh?

inno ufficiale dei prossimi mondiali di calcio che partono, sì, domani, ma tra oggi e domani vediamo di fare un po' il punto della situazione su tutte quelle spigolature, cose curiose che vale la pena raccontare. Le parole di Blu 2000.

0: Le parole di Inblu 2000.
1: E non abbiamo bisogno di parole.
0: Con Marco Parce. Disco Inblu 2000. 2000.
2: 2000. Proposta musicale della settimana è Boston di Stella Lefty.

Bello ritrovarla qui perché è come se anche negli Stati Uniti la conoscessero poco, questa ragazza originaria della zona di Chicago che fa base a Los Angeles e si muove nel mondo della musica country. Si chiama Stella Lefty ed era Boston, la novità più interessante tra le ultime nuove uscite, questa che abbiamo scelto come disco in blu 2000 della settimana. Se non altro, categoria nuove artiste americane, lei non ha mai citato Madonna tra i suoi, come dire, riferimenti del passato, che è una delle domande, insomma, che si fanno a tutti gli artisti che si affacciano. Indietro al 1986, questa è Papa Don't Preach.

per la prima volta nella storia dei mondiali di calcio ci sarà uno spettacolo nell'intervallo della finalissima, come il Super Bowl per capirci, sul palco i BTS, gli idoli del K-pop, Madonna, la regina del pop, e Shakira, che ha scritto la canzone dell'inno ufficiale dei mondiali. Le parole di Blue 2000, mondiali dappertutto.

0: citare un ultimo dato per
1: sì,
0: per
1: poi dobbiamo salutarci, se no, sì.
0: È un territorio sempre vicino a noi, ma nel Reatino, quindi nel Lazio, sì, quello del comune di Marcetelli, sì, che vince invece, è al primo posto nella graduatoria per superficie percentuale boschiva del comune. Pensate, il 98,4% di quel comune di Marcetelli occupato da boschi.
1: Sta il sindaco intorno al bosco, questo è carino.
0: L'1,6% allora, delle stanze ci abitano le persone, probabilmente.
1: Sì, sì, sì. Daniele, grazie, alla prossima.
0: Grazie a te, buon pomeriggio.
1: Noi andiamo a Alessandria, Radio PNR. Luca Sturla è collegato con noi. Buon pomeriggio, Luca.
2: Ciao Federica.
1: Allora, con te passiamo invece a temi sanitari, tumore alla mammella e quindi insomma tumore femminile, però una notizia buona, perché c'è una donazione all'azienda ospedaliera universitaria di Alessandria, che ha proprio una breast unit. Luca.
2: Esatto, perché proprio perché vengono donne da tutta Italia in Alessandria, perché è considerata un reparto di eccellenza a livello nazionale, l'associazione BIOS, che è quella delle donne operate al seno, ha donato una seconda sonda per andare a identificare il linfonodo sentinella, che è quello che ti fa vedere la malattia poco prima che sia troppo tardi, ecco.
1: Sì, sì, sì. È quello...
2: Ne avevano già una apparecchiatura così, sì, adesso hanno la seconda, e questo permette di ovviamente poter, tra virgolette, salvare in anticipo,
1: certo,
2: molte persone.
1: Prevenire la diffusione del tumore. E poi questa è anche, diciamo, da sottolineare, no, il legame tra l'associazione BIOS, che sono donne operate al seno, che restano però sensibili e donano, a un ospedale che si occupa di donne che hanno o comunque che potrebbero avere, diciamo così, un tumore al seno.
2: Sì, ecco, una cosa molto carina da dire è che le donne iscritte a questa associazione, sì, si mettono a loro volta a fare volontariato all'interno delle parti di senologia per offrire supporto psicologico, perché ci sono passate prima delle pazienti attuali e quindi vanno a raccontare la loro esperienza e far vedere che c'è una speranza soprattutto.
1: Certo, beh, questa è una cosa molto bella. È la seconda donazione questa, Luca?
2: Questa è la seconda donazione dell'anno addirittura. Ah.
1: Sempre di gamma sonda o hanno donato,
2: sì,
1: altre,
2: sì,
1: cose?
2: Sì, no, è sempre la seconda di gamma sonda. E da dire, perché va detto, che parallelamente

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
6: Chuck, motore!

0: Serra, rivolgendosi ai detenuti, ha affermato: gli errori della vita non determinano l'identità di una persona. Poi la recita del Santo Rosario nell'abbazia di Nostra Signora di Montserrat. Trump annuncia di essere vicino ad ordinare nuovi attacchi contro l'Iran. Nella notte la risposta militare americana per l'abbattimento di un elicottero sopra lo stretto di Hormuz, rivendicato dalla Repubblica Islamica. La partita dei negoziati comunque non è chiusa. La CNN riferisce che i negoziatori del Qatar sono a Teheran nel tentativo di colmare le divergenze rimanenti e finalizzare un accordo. Ora in Ucraina, dove le armi continuano a sparare su entrambi i fronti.
1: Da quando è iniziata l'invasione dell'Ucraina è il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, quello varato dalla Commissione europea. Sono misure che stanno dando i suoi frutti, ha spiegato la presidente Ursula von der Leyen. Energia, servizi finanziari e criptovalute, commercio e per la prima volta anche la pesca. 8 paesi baltici in un vertice regionale a

0: È tutto, grazie per l'ascolto.
1: In Blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
2: Filippo Canoro ha vinto la 39esima edizione del premio Italo Calvino dedicato agli esordienti con il testo Il sogno di un altro. La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri al Circolo dei Lettori di Torino, città dove torneremo più tardi per altre notizie. Questo è In Blu Social Club, il nostro salotto della cultura e degli spettacoli. Io sono Carlo Magistretti, benvenuti. Partiremo tra poco con la prima notizia. Andiamo a Barcellona, oggi lo sapete, c'è il Papa in visita pastorale nella città catalana, nella capitale catalana, anche per inaugurare la Sagrada Famiglia finalmente completata, e parleremo proprio di questo edificio particolare che diciamo ha impiegato parecchi anni per essere completato. Poi però parleremo anche di molto altro, altre polemiche nel mondo della cultura e dello spettacolo, alla Scala per esempio, vi racconterò perché il rincaro dei biglietti è il tema. Ma iniziamo con la musica, c'è Michael Bublé, Hollywood.

preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito li porti con te. Spegni la luce.

0: Via.
1: Vi ricordate quella battuta, mi sembra fosse di Trilussa, riguardo alla statistica? La statistica è quella cosa per cui se io mangio due polli e tu nessuno, abbiamo mangiato un pollo a testa. Ecco, questa cosa ci torna utile per questa notizia che ci porta alla Scala di Milano, dove c'è stata una protesta per quanto riguarda l'aumento dei prezzi dei biglietti, soprattutto i prezzi dei biglietti del loggione. Cos'è il loggione? Sono i biglietti, diciamo, più popolari, meno costosi. Comunque costano, però insomma meno costosi, dove vanno gli appassionati di opera che sono sostanzialmente da una parte molto esperti, molto preparati perché sono amanti del genere e dall'altra sono milanesi doc,

Di polemica in polemica andiamo di nuovo a parlare dei festival culturali dove ci sono stati appunto recentemente degli screzi, possiamo dire, con Harry De Luca, scrittore, e la manifestazione culturale di Salerno, dove lui è stato declassato perché ha espresso delle posizioni riguardo a Israele che non erano evidentemente in linea con diciamo la direzione artistica, possiamo dire. Pier Giorgio Di Freddi, matematico, ha detto di essere stato escluso dal Festival della Comunicazione di Camogli a settembre, dove era ospite fisso dal 2017. Fanno sapere dal festival che in realtà non è ancora deciso tutto, che il palinsesto non è chiuso, che non si sa. Intanto lui si aggiunge alla lista, no? Anche a Harry De Luca, e a quella lista di espulsi dalle manifestazioni culturali per varie ragioni. De Luca è recentemente rifiutato al Festival della Letteratura di Salerno dopo che il suo intervento era stato declassato da prolusione a contributo ordinario. Lui ha detto vabbè, allora se è così non vengo, che ha portato poi a seguirlo alcuni altri intellettuali: Paolo Flores d'Arcais, Marco Lodoli, Stefano Bartezzaghi. Il paradosso giace nelle ragioni che hanno portato alla rinuncia di De Luca e all'allontanamento di Odifreddi. Loro due hanno due opinioni molto diverse su Israele: uno è sionista, l'altro è antisionista. Il matematico ha ironicamente invitato De Luca ad animare il festival dei banditi, cioè di quelli che sono stati banditi dai festival culturali. Comunque non è la prima volta, come sappiamo, ne abbiamo viste negli anni tante di situazioni del genere. Per esempio l'anno scorso a Più Libri Più Liberi, la fiera dell'editoria indipendente a Roma, c'è stato il caso

partecipare e si arrivò poi all'esclusione della casa editrice dalla manifestazione. Insomma, non era la prima volta, non è la prima volta, temo che non sarà l'ultima, però forse bisognerebbe anche domandarsi: davvero non riusciamo a confrontarci con opinioni e realtà anche molto distanti da noi senza arrivare all'espulsione e fondando tutto sul dialogo? Forse col dialogo si può anche dimostrare la fallacia delle opinioni che non condividiamo.

E adesso parliamo della casa editrice Oepli, che ha perso il suo capostipite Ulrico. Carlo Oepli è morto ieri a Milano, 91 anni, ha passato le sue giornate nell'ufficio sopra la libreria di famiglia, due passi dal Duomo, e apparteneva alla quarta generazione della dinastia che ha legato il nome al libro, alla divulgazione scientifica, alla formazione tecnica di molti italiani. Era questo soprattutto il genere che Oepli pubblicava. Un'impresa fondata dal primo Ulrico nel 1870, che decise di arrivare dalla Svizzera e aprire nel centro di Milano una piccola libreria che piano piano divenne un marchio editoriale molto importante, anche la libreria un punto d'incontro di intellettuali e studiosi. Con la sua morte si chiude una vicenda familiare lunga oltre un secolo e mezzo, ma anche un capitolo della storia editoriale italiana, che arriva proprio quando le vetrine hanno definitivamente chiuso. Il locale deve essere liberato entro il 30 giugno e la società di cui Ulrico è stato presidente è stata messa in liquidazione dopo un lungo contenzioso tra lui e i tre figli e contro il cugino Giovanni Nava, che detiene il 33% della società. Ulrico era nato nel 35, era entrato in azienda negli anni 60, dopo gli studi in giurisprudenza nel dopoguerra aveva affiancato il padre nella direzione della casa editrice e ha lavorato anche su diversi fronti istituzionali. Domani nel primo pomeriggio nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano ci sono i funerali.

Un'altra notizia che vi voglio raccontare, che ci porta adesso a Torino. Da domani a giovedì 18 c'è in vari spazi Metronimie Festival, una realtà culturale che si intreccia con la scena della Poetry Slam nazionale, da quando nel 2021 hanno ospitato le finali nazionali della Lega Italiana Poetry Slam, la LIPS. La rassegna ibrida la poesia performativa con altre discipline come spoken words, cioè i monologhi, musica dal vivo, laboratori creativi, e per questa sesta edizione col tema Interferenze ci sono due progetti collaterali: una fiera itinerante dedicata all'editoria poetica sperimentale e uno spazio per l'infanzia, laboratori per bambini. Il programma, se volete, è su metronimie.com. Ancora a Torino, a Settimo Torinese, da domenica 4 a domenica 11 ottobre avremo modo di approfondire ulteriormente, ma ve lo dico già in anticipo, c'è il Festival dell'Innovazione e della Scienza. 14esima edizione, la rassegna, consolidata negli anni come evento dedicato alla divulgazione scientifica, un appuntamento interessante quest'anno come tema a reazioni.

che vivo là. Questa sera in prima serata su TV 2000 alle 21.15 la serie TV Canonico, terza stagione, con Michele La Ginestra. Non perdetela, ma se la perdete c'è la nostra app Play 2000 che potete scaricare gratis sul vostro smartphone e dove trovate i contenuti di TV 2000 e di Radio in Blu 2000, che siamo noi, e vi ringraziamo, almeno io vi ringrazio per averci seguito. Restate con noi, non cambiate canale, tra poco il resto della programmazione. Ma io tornerò con voi con In Blu Social Club, il nostro salotto dedicato alla cultura e agli spettacoli, domani sempre qui, stessa ora, stessa radio. Buona serata a tutti voi.

In Spagna, poco fa l'incontro con il mondo caritativo a Barcellona e fra poco la Santa Messa, la Sagrada Famiglia. Medio Oriente sempre in fiamme, Trump minaccia nuovi attacchi contro Teheran dopo l'abbattimento ieri di un elicottero americano. Stretta sul telemarketing, anche sulle chiamate commerciali nel settore delle telecomunicazioni. Case bruciate, caccia agli stranieri a Belfast dopo l'accoltellamento di un quarantenne da parte di un richiedente asilo.

0: di energia e gas che abbiano espresso un consenso specifico a ricevere proposte commerciali. Inoltre si ripropone l'indicazione che le chiamate debbano essere effettuate con un numero chiaro in grado di identificare in modo univoco la persona che effettua la telefonata, altrimenti i contratti sono da considerarsi nulli. In pratica, questo robusto impianto applicato ad energia e gas viene esteso anche a tutti gli operatori dei servizi di telecomunicazione. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Si è avvalso della facoltà di non rispondere Isaías Gonzalo Linares Meléndez, destinatario del decreto di fermo per l'omicidio pluriaggravato di Gianluca Ibarra Silvera. Il giovane era stato bloccato a Bardonecchia, in provincia di Torino, mentre era a bordo di un pullman proveniente dalla Francia. Il ventenne argentino è accusato di far parte del gruppo che la sera del 26 maggio ha aggredito mortalmente la vittima. A carico del fermato c'è già un'ordinanza di custodia in carcere per omicidio aggravato anche dalla premeditazione e dai futili motivi. La procura di Rimini impugnerà la sentenza che ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso la 78enne Pierina Paganelli. Sentiamo Amelia Cartia.
2: Assolto per non aver commesso il fatto. È stato liberato nel cuore della notte con una sentenza arrivata dopo oltre 16 ore di consiglio. Luis da Silva, unico imputato per l'omicidio della sua vicina di casa, Pierina Paganelli, uccisa a Rimini il 3 ottobre del 2023. L'uomo di origini senegalesi era in carcere dal 2024. Su di lui pesava la richiesta di ergastolo. È la rinascita della giustizia, ha commentato, uscendo dall'aula. Non rientrerà nella casa di Via del Ciclamino a Rimini, dove viveva a pochi metri di distanza dalla donna ritrovata senza vita la mattina del 4 ottobre del 2023 dalla nuora Manuela, che con il marito, figlio della vittima, viveva anche lei nei paraggi. La dinamica faceva inizialmente pensare a un femminicidio, ma dopo aver escluso l'ex marito di Pierina dalla scena del crimine, gli inquirenti si erano concentrati sul vicino. Contro di lui, l'assenza di un alibi per l'orario in cui le telecamere di sorveglianza registravano movimenti sospetti e la rivelazione di una relazione extraconiugale tra lui e la nuora della Paganelli. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: L'avvocato Francesco Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgilio tentarono di corrompere altri due giudici della Corte dei Conti, quanto emerge dall'indagine della Procura di Roma sul ponte dello Stretto, che coinvolge anche l'ex presidente aggiunto Tommaso Miele. I giudici non diedero seguito alle sollecitazioni arrivate dai due indagati. Gli inquirenti sono ora al lavoro sul materiale sequestrato, cellulari e computer. Violente manifestazioni contro gli stranieri in Irlanda del Nord dopo che un rifugiato sudanese ha coltellato un quarantenne a Belfast. Sentiamo Marco Burini.
3: Il fatto di sangue che coinvolge un immigrato di colore, la rivolta violenta dei manifestanti, la costernazione dei governanti, i seminatori d'odio che soffiano sul fuoco. A Belfast, Irlanda del Nord, va in scena un film già visto nel Regno Unito e in altri paesi europei. 2 sere fa un rifugiato sudanese di 30 anni, Hadi Alodid, ha coltellato un quarantenne, Stephen Ogilvie, procurandogli gravi ferite. Ha perso un occhio. Il video dell'aggressione è girato molto sui social, ovviamente. Ovviamente è scattato il passaparola. E a centinaia, vestiti di nero e incappucciati, si sono riversati per strada, urlando, bruciando, spaccando tutto. La polizia ha arrestato l'accusato e pure qualche invasato, ma la situazione resta incandescente. Famiglie e comunità di immigrati sono terrorizzate, temono il linciaggio, che in rete è già partito. Marco Burini, linea allo studio.
1: Radicati e costruiti in Cristo è il titolo del testo conclusivo scaturito dall'ultima Assemblea Generale dei Vescovi Italiani, in cui vengono identificate le linee di orientamento pastorale per la Chiesa dei prossimi anni. Ce ne parla Nicola Ferrante.
4: Il testo, recita nero su bianco, non sostituisce il documento di sintesi né intende sovrapporsi al discernimento già svolto. 4 direttrici, come anticipato durante la conferenza stampa finale dal cardinale Repole che ha coordinato i lavori. A ripercorrere poi in estrema sintesi le principali novità sul fronte della corresponsabilità differenziata, i vescovi scrivono che occorre garantire la presenza delle donne in ruoli di autorità. Capitolo ministeri battesimali, bisogna ricercare se e quali istituire di nuovi, come ad esempio quello per la cura di chi soffre, proposto dal cammino sinodale. Sulle strutture i preti esuli sollecitano alla riflessione se estendere, ad esempio, le commissioni episcopali CEI anche a membri non vescovi. Sul versante della carità l'episcopato si interroga su quali risposte mettere in conto di fronte alla drastica riduzione di risorse umane ed economiche. Sulla trasmissione della fede, rilanciare percorsi formativi sia di iniziazione sia del cosiddetto ricominciamento per giovani adulti. Infine, sulla vita comunitaria, rinnovare la configurazione delle parrocchie, ad esempio

0: esempio con l'organizzazione di vicarie e decanati, non solo per unire le forze, ma soprattutto per rilanciare le relazioni. Previste verifiche periodiche attraverso la costituzione di un'equipe sinodale CEI, corrispondente a quella del Sinodo Generale. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: E in chiusura uno sguardo alla Borsa di Milano con l'indice FTSE MIB di Piazza Affari che chiude in negativo dello 0,4%. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Lorenzo Sade in regia, ad Antonella Mitolo, una buona serata.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
5: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
6: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
7: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
8: Chuck, motore, azione!
9: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i 3 parchi di Cinecittà World!
10: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
11: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme a un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di In Blu 2000, oggi torniamo a raccontare i frutti del sinodo, del cammino sinodale di una singola chiesa in Italia. Oggi siamo nella diocesi di Pavia.
1: In Cammino.
0: Proviamo a fare questo racconto con il vescovo che è qua con noi, che lo ringraziamo per essere giunto ai nostri studi. Monsignor Corrado Sanguinetti, bentrovato.
2: Grazie, bentrovato a lei, a tutti.
0: E insieme al vescovo c'è Marco Vito La Luce. Bentrovato Marco.
3: Grazie, buonasera.
0: Collaboratore dell'Ufficio per le Comunicazioni Sociali della Diocesi e anche del settimanale diocesano Il Ticino, corretto?
3: Sì, sì, corretto.
0: Giovanissimo, lo sentite poi dalla luce, quindi grande entusiasmo.
3: Sì, sì.
0: Allora, eccellenza, insomma, noi ci piace sempre andare a capire come è andato questo periodo che un po' ha cambiato la Chiesa italiana. Se pensiamo a prima che iniziasse questo cammino, adesso quante cose sono state fatte in questi anni di cammino sinodale. Che diocesi è quella di Pavia? Che chiesa è? Per chi non la conoscesse, quali sono, insomma, gli argomenti da non tralasciare per presentarla?
2: Beh, la diocesi di Pavia è innanzitutto una diocesi di media grandezza, sono 190.000 persone e sono una diocesi piccola come territorio, è una diocesi antica, è una diocesi che ovviamente ha una città che è Pavia e poi alcuni paesi e cittadine nella pianura, è tutta pianeggiante. Pavia è una diocesi che chiaramente il cuore, Pavia come città, ha proprio una grande storia anche dal punto di vista anche culturale. Pavia è una città tuttora molto vivace per la presenza di università, certo, e tutto l'indotto sanitario. Ed è una città con tantissimi giovani, perché avendo questa università che è frequentata da tanti giovani, per dare un'idea, Pavia ha 70.000 abitanti, più 25.000 fra giovani universitari, specializzandi e dottorandi che girano su Pavia. Di questi almeno 10.000 abitano a Pavia nei collegi, sono ben 17 collegi universitari, e negli appartamenti e nelle residenze. Io sono vescovo da 10 anni, 10 anni belli, intensi, di

0: Direi che è una chiesa, ma con tante risorse ancora di vita, ovviamente con le sue fatiche, anche per noi l'esperienza del Covid ha segnato un
1: Certo.
0: momento di fatica e anche di diminuzione dal punto di vista dei fedeli. Il cammino del sinodale mi pare che abbia lasciato innanzitutto un po' uno stile che in questo momento ci sta accompagnando, soprattutto perché stiamo un po' riorganizzando anche la vita delle comunità parrocchiali in città, per arrivare anche lì a fare un cammino un po' più coeso e di collaborazione, costituendo delle vere e proprie comunità pastorali, unità pastorali, mettendo insieme alcune parrocchie, sia nelle zone, in particolare anche nel centro. E questo cammino, per esempio, questo ce l'ha insegnato il cammino sinodale, non è stato pensato semplicemente dall'alto, io il vescovo con qualche collaboratore decidiamo così e facciamo così.
1: Noi e lo Spirito Santo di
0: Ecco,
1: casa.
0: proviamo a fare un cammino coinvolgendo chiaramente i presbiteri, i diaconi, ma anche i fedeli laici. E tra l'altro la cosa bella è che noto come a volte i laici, come dire, sono più duttili, più capaci anche di vedere il futuro, e quindi anche di capire che certe rigidità o divisioni del passato veramente sono del
1: Non hanno
0: passato.
1: più
0: Ecco,
1: senso.
0: non ha più senso. È chiaro che questo non vuol dire buttare via tutto il
1: Chiaro.
0: passato, però è chiaro che la situazione, ma anche direi il ritmo sociale delle persone è cambiato profondamente. Direi poi un'ultima cosa come diocesi, i sacerdoti è un clero impegnato, attivo, io devo dire ringrazio il Signore dei preti che mi ha dato, e anche noi avvertiamo un po' la fatica dei numeri che sono di meno. In questi ultimi anni ci sono stati diversi preti giovani, adesso è un po' di anni che viviamo anche in un po' di sofferenza a livello di vocazioni. Direi che qualche seme, qualche germoglio si comincia a vedere,
1: Bene,
0: ecco.
1: bene, sono buone notizie, quindi che arrivano da Pavia e dall'oltre Po Pavese, chissà, da quelle
0: Ecco, dunque, l'oltre
1: parti.
0: Pavia, l'oltre Po Pavese, è tutto già della diocesi di Tortona,
1: Vedi,
0: perché
1: vedi.
0: il confine di Pavia è il fiume Po, e quindi tutto giù è Tortona, il Ticino e di là l'Omellina e gli altri vigevano, anche se è provincia
1: Provincia di
0: Pavia,
1: Pavia,
0: e poi
1: certo.
0: confiniamo con Lodi, e a nord arriviamo a Milano, nel senso che Binasco, che è già provincia di Milano, è ancora di Pavia.
1: Benissimo, quindi insomma diocesi particolari anche dal punto di vista della geografia e insomma un po' la storia, no? Che ha fatto un po' i confini al di là delle regioni, delle province amministrative. Marco Vito La Luce, il vescovo parlava di tanti giovani fuori sede che arrivano e poi a un certo punto riescono anche ad impegnarsi in prima persona anche nella vita della chiesa locale. Tu da dove arrivi? Raccontaci un po' di te.
2: Sì, io arrivo da Barletta e attualmente frequento il quarto anno del corso di studi in medicina e chirurgia, che è uno dei principali, uno di quelli che è un po' più sviluppato a Pavia e è un po' quello più attrattivo perché Pavia è la prima sede in Italia per medicina e chirurgia. E a parte questo, comunque ci sono tanti corsi di studi, l'università costituisce una grande fetta poi di quella che è la popolazione che vive a Pavia. E a Pavia si trova una città che ascolta e una diocesi che ascolta, perché i giovani sono tanti, le esigenze dei giovani sono molto diverse probabilmente da quelle che erano in un altro momento ed è importante appunto porsi in ascolto prima di tutto con i luoghi, perché essere fuori casa è complesso, all'inizio è molto difficile trovarsi in un altro posto con delle abitudini differenti, con delle persone differenti e il fatto che la
1: Un
2: chiesa.
1: clima differente
2: Un clima
1: rispetto a
2: molto
1: dove vieni tu,
2: differente,
1: no?
2: esatto, da un posto di mare a un posto invece con un'umidità altissima e con dei fiumi. E quindi essere casa è la prima caratteristica sia della diocesi e poi ovviamente della città in generale. E questo nei vari contesti, quindi sia in quello che è il contesto ecclesiale più formale, quindi quello delle chiese che sono molto aperte, con incontri per giovani, a partire anche dallo stesso seminario. Che si è ripensato proprio per rispondere a un po' il calo dei numeri delle vocazioni alla vita consacrata, dall'altra parte si è ripensato in ottica di accoglienza dei giovani e di maturazione delle vocazioni, delle varie vocazioni dei
1: Ma tu
2: giovani. Sì,
1: arrivavi già da un percorso, diciamo così, di parrocchia, di impegno a
2: sempre
1: livello
2: stato in.
1: ecclesiale?
2: Sì, e come tanti altri ragazzi che conosco. Personalmente ero molto impegnato in parrocchia, nella mia comunità, la comunità dello Spirito Santo a Barletta, e quindi poi arrivare in un'altra città dove non si conosce nessuno diventa un po'
1: E
2: difficile.
1: lì che hai incontrato?
2: Allora, lì ho incontrato.

0: Prima la comunità della Sacra Famiglia, che è una parrocchia molto impegnata anche con l'università, fa incontri preuniversitari, molto aperta, è stato veramente il mio primo benvenuto, insieme poi alla pastorale universitaria, quindi la messa in Duomo e tutto il mondo in realtà della carità che c'è a Pavia, perché l'altra cosa bella è non solo dare delle opportunità ai giovani, ma fare in modo anche che questi giovani possano impegnarsi. Io
1: Certo.
0: personalmente ho risposto a un invito concreto al volontariato in una struttura che è la Casa della Carità, che è uno dei fiori all'occhiello della diocesi perché accoglie ammalati e parenti di ammalati, una struttura fortemente voluta e preservata anche in diocesi, ma anche in carcere con Don Dario, nelle varie mense dei poveri come con i frati a Canepanova. Quindi tanti ragazzi che si impegnano concretamente tutti i giorni per restituire un po' di quello che hanno ricevuto.
1: Eccellenza, questa è una bella notizia, nel senso che sentire parlare così un giovane fuori sede che arriva per carità da un percorso importante, solido dal punto di vista ecclesiale, che però arriva nella sua diocesi di accoglienza e di fatto trova casa, diventa promotore, è un esempio anche per i pavesi, i giovani pavesi.
2: Allora, direi di sì, devo dire che in questi anni appunto si è cercato di portare avanti una pastorale universitaria che poi diventa anche la vera forma della pastorale giovanile, perché a
1: Sì.
2: Pavia
1: Chiaro,
2: le due
1: quello.
2: cose si sovrappongono, e cercando anche di dare dei luoghi. Appunto, lui accennava questo luogo, primo che da un po' di anni la messa delle 19 in Duomo è diventata la messa della pastorale universitaria, e ci sono giovani che si sono avvicinati così con il passaparola, coinvolgendosi, venendo a cantare. Poi abbiamo trasformato un oratorio della città, che di fatto non era più utilizzato, un luogo anche quello di aule studio, dove ci sono alcune consacrate spagnole che offrono un'accoglienza e poi danno anche la possibilità di fare un cammino spirituale. E poi, come accennava Marco, il seminario sta diventando anche questo uno spazio, perché accanto ai seminaristi si è creata una piccola comunità di universitari, sono in tre, che fanno vita comune, condividono con i seminaristi momenti di preghiera e poi fanno università, e hanno dei cammini di accompagnamento. Tra questi tre universitari, uno sostanzialmente si sta orientando anche alla vocazione sacerdotale. E poi ci sono altri universitari che tutti i giorni vanno a messa in seminario, qualcuno ha, c'è uno spazio per poter studiare insieme. Il rettore del seminario, che è anche responsabile della pastorale universitaria, si fa disponibile anche
1: Ed è
2: per...
1: ossigeno anche per i seminaristi a sto punto.
2: Assolutamente, perché io, sempre di più credo che la formazione del seminario deve diventare una formazione.

0: di trovare una casa e comunque vedo che anche alcuni universitari pavesi ricercano figure adulte significative. Certo, oggi non è il tempo, mi verrebbe dire, delle folle, nel
1: Sì,
0: senso
1: sì, sì.
0: il tempo del lavoro da persona a persona e delle comunità che non, ecco, che non siano dei ghetti, dei rifugi, ma delle comunità che aiutino poi i ragazzi a lanciarsi nella realtà.
1: Certo. Ascoltiamo un brano. Intanto vi dico che la voce che stavate ascoltando era quella di Monsignor Corrado Sanguinetti, vescovo di Pavia, e con lui Marco Vito La Luce, sempre giovane della diocesi di Pavia. Potevamo farvi sentire gli 883, visto che eravamo a Pavia, invece no, a Risa, meraviglioso amore mio.
2: Bene.

0: Arisa, in cammino questa sera, siete sempre all'ascolto di In Blu 2000. Oggi stiamo raccontando così il cammino della diocesi di Pavia oltre il sinodo. Lo stiamo facendo con il vescovo, Monsignor Corrado Sanguinetti, con Marco Vito La Luce. Tornate, Marco. Quanto l'incontro con la Chiesa di Pavia, con la pastorale universitaria, quanto ha avuto a che fare con le tue scelte, anche se vogliamo, di studio professionali? Quanto ti ha aiutato nel tuo percorso? Quanto ti sta aiutando?
1: L'incontro con una chiesa accogliente cambia tutto, perché io, come tanti altri ragazzi, arriviamo nella città in cui progettiamo di studiare per un tot di anni e magari tornare subito a casa. E invece l'incontro con una seconda casa è

0: inizia ad aprire delle altre domande e se magari fosse questo il posto in cui fare dei progetti, in cui pensare alla mia vita futura. E soprattutto dei posti accoglienti permettono anche di ripensare alcune scelte, di affiancare accanto a quella che è la scelta universitaria anche delle opportunità in altri ambiti, di conoscere altri ambiti. È stato per me il caso quello della conoscenza con Sandro e Simona del giornale diocesano, e di lì poi si è aperto a me tutto il mondo delle comunicazioni sociali, perché sono sempre stato appassionato di video, di creazione video, di
1: Bello.
0: social. E grazie al loro aiuto, grazie al loro sprone, ho partecipato prima al progetto Shame to Share di 8x1000 e per la Chiesa Cattolica e quindi per il Giubileo. E di lì si è aperto anche un percorso in diocesi per provare a ripensare un po' le comunicazioni sociali. In questo il grande appoggio del Vescovo Corrado e un po' la collaborazione con loro ha permesso di aprire una strada che non ci sarebbe stata diversamente.
1: Bella, bella responsabilità per la Chiesa di Pavia, no? Se vogliamo, è anche onore, onori, ma è bello, no?
2: Assolutamente.
1: Ascoltare, è una dichiarazione d'amore questa per la Chiesa di Pavia.
2: No, no, assolutamente. Poi io credo che, come dire, per un vescovo la cosa più bella è vedere accadere qualcosa che in parte, come dire, non è che nasce da te. Tu
1: Certo.
2: vedi accadere una vita, magari poni qualche condizione per favorire questo, però poi l'accadere di una vita, in questo caso in certi giovani che si sentono a casa, sono aiutati nel loro cammino di fede, nasce proprio un'affezione, un legame proprio con la chiesa particolare che ti accoglie, questo è tutta grazia che uno, come dire, contempla e di cui ringrazia, ecco. Credo che tutto quello che riusciamo a fare per far sentire le persone, direi a tutti i livelli, protagoniste e portatori di un dono, di un dono che arricchisce la Chiesa, che arricchisce la comunità cristiana e che arricchisce poi anche la comunità civile, il territorio. Ecco, credo che sia importante. Poi credo che, come dire, in certi campi è proprio importante che noi, che abbiamo qualche anno in più, guardiamo e impariamo dai giovani, perché di fatto io non. Per esempio, il mondo dei social per me è un mondo abbastanza che uso poco, non,
1: Certo.
2: però vedere che può avere una utilizzazione positiva, cioè non è soltanto, sappiamo tutti che i social possono essere usati in maniera, come dire, non positiva,
1: Certo.
2: però di fatto vedo che invece possono diventare uno strumento anche questo di vita e di
1: Anche
2: comunicazione.
1: per lanciare un prossimo evento importante a Pavia, se non sbaglio il 20 giugno arriva una persona importante, anche perché Pavia, lo diciamo, è là dove riposa
2: Ecco, sì,
1: Sant'Agostino, no? Viene il
2: certo.
1: Papa il 20, dai.
2: Viene il Papa il 20 giugno. Sì, intanto un grande dono di cui dobbiamo ringraziare il Signore e il Santo Padre. Sicuramente viene per quest'altro legame che Pavia ha con Sant'Agostino. Pavia, il santo patrono, è San Siro, che è il primo vescovo, però in qualche modo un po' un compatrono è Sant'Agostino che dal 723 viene custodito a Pavia.
1: San Pietro in Ciel d'Oro,
2: È
1: perché
2: San
1: andate a
2: Pietro in
1: vederlo perché è
2: Cieldoro,
1: bellissimo.
2: esatto. E custodito adesso ormai da diversi decenni dai nostri fratelli, i padri agostiniani. Agostino ha un legame con Pavia perché c'è, perché è anche il patrono della nostra università, ma soprattutto perché può diventare un riferimento davvero importante. Io credo che Agostino è uno dei santi antichi che può parlare molto anche all'uomo moderno. Perché è molto moderno in tantissimi aspetti.
1: Torneremo a raccontare anche di questo viaggio del Papa, questa visita apostolica, che era anche motivo 2000, Blu 2000, chiaramente seguiremo e manderemo tutte le immagini e il racconto di questo bell'incontro con la diocesi di Pavia. Grazie per essere stati con noi a Monsignor Corrado Sanguinetti, Vescovo di Pavia, e grazie anche a Marco Vito Laluce, collaboratore dell'Ufficio per le Comunicazioni Sociali della Diocesi e anche del settimanale diocesano Il Ticino, nonché futuro medico. E poi chissà se le strade cambieranno, non lo sappiamo. Grazie al nostro regista Stefano Sciurpi, un saluto da Enrico Selleri e alla prossima. Grazie.

0: cura di Federica Margaritora.
1: Buonasera, bentornati a Buona la prima pagina dei quotidiani di domani. Questa sera iniziamo con Avvenire, siamo collegati con Francesco Riccardi, vice direttore. Buonasera Francesco.
2: Buonasera a te Federica e a tutti gli ascoltatori.
1: Che cosa abbiamo in primo piano?
2: Ma oggi diciamo che abbiamo alcune questioni a partire dal viaggio del Papa. Oggi è la giornata in cui le

0: Nel XIV benedirà la torre centrale di Cristo della Basilica della Sagrada Famiglia a Barcellona, e questo tra pochi minuti, e poi sarà però l'occasione per ribadire ancora una volta alcuni dei concetti che sta dicendo appunto in questo viaggio in Spagna, e che riguardano un po' i diritti fondamentali delle persone, a cominciare dal diritto alla vita, e quindi insomma a quello di nascere e a quello di non essere soppresso alla fine della propria vita, con in mezzo tutte le altre fasi, che è particolarmente importante, pronunciato anche in Spagna, dove sappiamo che ci sono alcune leggi che insomma, stanno invece favorendo al massimo sia l'aborto sia l'eutanasia, eccetera. E qui c'è, come dire, interessante l'accoglienza che comunque il Papa sta avendo in Spagna, anche appunto pur pronunciando parole e concetti piuttosto forti, però anche come dire, trasmettendo un'accoglienza, un'umanità molto forte che il popolo spagnolo sembra sentire,
1: Apprezzare,
0: sembra gradire,
1: apprezzare. Beh, poi
0: esatto.
1: c'è anche una forte base cattolica in Spagna.
0: Certamente abbiamo, però appunto proprio la Spagna era proprio un po' un esempio, assieme alla Francia, di
1: Laicità.
0: una, esatto, di una società che era estremamente cattolica un
1: Un
0: tempo, e che
1: tempo,
0: poi negli
1: sì.
0: ultimi periodi era diventato il campione del laicismo,
1: Sì,
0: insomma, quindi
1: certo. Quindi un
0: questo
1: viaggio
0: è interessante.
1: importante e interessante per tanti aspetti, come tu hai detto. E le altre notizie?
0: E poi beh, facciamo un piccolo passo anche sulla Chiesa italiana, perché la CEI ha pubblicato le linee di orientamento che insomma saranno conseguenti al cammino sinodale, che sono le priorità per la Chiesa italiana per i prossimi anni, e qui c'è l'idea forte, insomma, diciamo, di assolutamente dare più spazio possibile ai laici, comprese le donne con ruoli anche di guida all'interno della Chiesa, ovviamente non nelle consacrazioni, ma in tutto il resto dei compiti educativi e di trasmissione della fede della Chiesa, appunto
1: Francesco,
0: dare più
1: visto che
0: spazio
1: siamo
0: ai laici.
1: giornalisti, io in questo caso ti direi qual è la notizia, perché sono anni che sentiamo non la proposta, ma insomma la richiesta di avere sempre più laici, no? Con ruoli insomma,
0: È che qui c'è un
1: importanti.
0: po' la missione che bisogna assolutamente
1: Che
0: farlo,
1: bisogna, ecco, siamo
0: perché
1: arrivati
0: esatto,
1: all'urgenza, ecco, perché.
0: siamo arrivati all'urgenza, che poi già di fatto, insomma, chiunque frequenti una parrocchia o un oratorio sa benissimo che
1: I laici
0: senza il
1: sono
0: coinvolgimento dei laici non starebbe in piedi. Però qui appunto la
1: appunto.
0: Chiesa questo lo teorizza, e sempre
1: Certo.
0: più si mette in una prospettiva in cui debbano assumere ruoli di maggiore responsabilità.
1: Certo. E
0: Altre
1: ancora avanti,
0: notizie
1: sì.
0: invece, per quanto pubblichiamo il rapporto dell'UNHCR sui rifugiati nel
1: Sì.
0: mondo, sono in leggerissima diminuzione, meno 3%, perché si è riusciti un po' anche ad aumentare i rientri in patria, ma comunque la situazione resta ovviamente altamente drammatica per tutti i conflitti interni e per le guerre che sono in corso.
1: O anche perché si spostano, noi lo diciamo sempre, tutti nel mondo si spostano per migliorare la propria vita, non deve essere per forza una fuga, no, da una guerra. Ci sono quante persone, milioni, milioni, forse ancora di più, di gente che si sposta. Bisogna vedere come si guarda il fenomeno, ecco, Francesco.
0: Certamente. E poi, venendo di nuovo all'Italia, invece parliamo della questione del fisco, perché da una parte c'è stato l'intervento della Premier a Confcommercio, in cui ha detto, in sostanza, ha promesso ancora tagli alle tasse, interventi sul fisco,
1: Sì.
0: e però c'è anche qui un rapporto dell'Unione, scusate, dell'Ufficio per il l'ufficio di bilancio della Camera.

0: quella che ha evidenziato in uno studio come in realtà alcune misure come quella della, del regime forfettario per gli autonomi
1: sì.
0: Abbiano aumentato le disparità all'interno dei, dei contribuenti italiani e con appunto i problemi rispetto all'effetto soglia di alcuni provvedimenti, in realtà hanno spinto a una maggiore evasione o comunque a sottostimare alcune entrate.
1: Quindi vediamo se questo poi serve alla politica per adottare dei criteri adatti. Per oggi non parliamo di guerre, tanto ne parlerò nella terza parte con la nostra corrispondente a Gerusalemme. Francesco, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a te e agli ascoltatori.
1: E noi adesso passiamo al nord-est, nord-est.it, Mattino di Padova, Nuova Venezia. Siamo collegati con Paolo Cagnan, vice direttore nord-est multimedia. Buonasera Paolo.
2: Buonasera.
1: Allora, di cosa parliamo con te?
2: Parliamo di autonomia, perché alla fine oggi abbiamo due fronti che in qualche modo si completano, si arricchiscono a vicenda. Una è la questione dell'autonomia differenziata e l'altro è la questione dell'autonomia del nord, della Lega. Partiamo da qui. C'è stato questa mattina un attesissimo Consiglio federale della Lega a Roma, che in realtà, in base a quello che abbiamo raccolto sinora, perché le dichiarazioni ufficiali sono molto generiche,
1: sì.
2: Si è risolto in una fumata grigia. Il tema qual è? Il tema era quello che le previsioni della vigilia riguardavano la possibilità che il cosiddetto federale desse via libera alla Lega del Nord, cioè a una specie di spin-off all'interno della Lega che consentisse formalmente e politicamente la creazione di questa specie di partito dei governatori del Nord,
1: sì. Dando
2: il ruolo di vice segretari nazionali ai due governatori, anzi scusa, all'ex governatore Veneto Zaia e al governatore del Friuli Venezia Giulia Fedriga.
1: Sì.
2: Dietro
1: sì,
2: questa
1: sì.
2: questione, che può sembrare un po' di lana caprina, in realtà ci sono molti sottostanti. Il primo è i pesi e i contrappesi all'interno della Lega di Salvini, dove
1: certo.
2: le fibrillazioni continuano a essere presenti, anzi adesso con i timori rispetto agli esiti elettorali di Vannacci sono anche aumentati, perché alla fine quello che è considerato un errore strategico, cioè il capitolo della crescita autonoma di Vannacci, è imputato sostanzialmente a Salvini.
1: A Salvini. E cosa servirebbe allora questa Lega Nord, un ritorno al passato?
2: Allora,
1: sono nati
2: ci sono
1: così.
2: Stati molti incontri fra Zaia, Fedriga, Fontana, Fugatti,
1: sì.
2: i governatori del Nord
1: sì.
2: si sono ritrovati, hanno detto bisogna ritornare a porre la questione settentrionale perché noi non ci sentiamo adeguatamente rappresentati e quindi al di là della forma di questo eventuale organismo, di questa governance eccetera, loro continuano a dire che la Lega è il partito del Nord,
1: sì,
2: è
1: sì.
2: vero che è finito fino in Sicilia con le famose
1: sì,
2: felte,
1: certo, vabbè,
2: ma
1: però
2: in qualche modo bisogna tornare alla casella
1: poi,
2: di partenza.
1: Che poi hanno, cioè, vabbè, io non devo esprimere giudizi, però hanno ragione, insomma, hanno
2: beh,
1: delle idee.
2: Abbiamo visto tantissimi cambiamenti, anche
1: sì,
2: proprio
1: sì.
2: genetici,
1: sì,
2: no?
1: di
2: questo organismo politico. Sarebbero volati stracci, Salvini avrebbe espresso un richiamo all'unità, però è possibile che nel giro delle prossime settimane in realtà a una qualche mediazione si arrivi, anche perché nessuno, diciamo così, butta giù Salvini, ma è evidente che queste fibrillazioni ci sono da anni.
1: Ma la Lega Nord, scusa,
2: poi...
1: che poi dopo passiamo all'altro argomento, ma la Lega Nord sarebbe una scissione dalla Lega o un sottoinsieme?
2: No. Guarda, non so se è presente il modello della CSU bavarese, il partito l'Unione Cristiano Sociale.
1: Sì.
2: Diciamo che i bavaresi, cioè quelli di Monaco, di Baviera, hanno una quasi un plenipotenziario da gestire rispetto alla casa madre, cioè al partito inteso come
1: quindi
2: partito
1: comunque,
2: generale.
1: Comunque un sottoinsieme,
2: quindi,
1: non è una...
2: Io ti dico sì, uno sì. spin-off, insomma.
1: Vabbè.
2: Sì.
1: Allora,
2: non
1: l'altro argomento... Ok, e questa è la cosa importante. L'altro argomento invece però parliamo di autonomia differenziata in sanità.
2: Sì, allora... La...

0: Fondazione Gimbe è stata udita in Senato, spesso viene tacciata di prendere posizioni politiche, ma il tema è quello che la Fondazione non si è occupata in questo caso delle classiche distinzioni rispetto al federalismo che danneggerebbe il Sud privilegiando il Nord, la taglio a fette,
1: sì,
0: ma ha delle macroscopiche differenze anche all'interno delle regioni del Nord,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: spingono per l'autonomia. Cioè è stato, sì, fatto un'analisi comparata, mm-hmm, diciamo così, del rating di efficienza affidato dal punto di vista sanitario,
1: sì,
0: a Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria.
1: Mm.
0: Questi sono i cosiddetti LEA, i livelli di assistenza essenziale.
1: Sì.
0: È una cosa molto tecnica, però diciamo,
1: beh, insomma,
0: che
1: è tecnico,
0: è che...
1: ma non è tanto tecnico, perché sono le prestazioni da assicurare,
0: esatto, esatto,
1: ai cittadini.
0: Cioè, non spieghiamo,
1: no? Sì.
0: Non spieghiamo il meccanismo, ma diciamo che il pagellone,
1: sì,
0: è molto diverso
1: da regione
0: e
1: a regione. Sì.
0: I timori sono quelli che il federalismo della sanità, che in qualche modo farebbe parte dello zoccolo duro dell'autonomia differenziata, crei insomma 20 sanità diversificate. In questo,
1: certo,
0: c'è anche un tema molto forte, è un di cui, che riguarda il cosiddetto turismo sanitario, perché
1: sì,
0: ci sono,
1: sì, sì,
0: molte,
1: sì,
0: regioni
1: che
0: in
1: sono
0: cui
1: attrattive,
0: vengono,
1: come la Lombardia,
0: sì,
1: sì,
0: esatto, vengono erogate prestazioni a persone che sono
1: arrivano,
0: fuori, che poi,
1: certo,
0: vengono,
1: certo,
0: risarcite dalle USL, diciamo, delle regioni
1: di appartenenza. Certo,
0: sì,
1: ma questo è un grosso, è una grossa discussione, insomma è un problema da guardare con attenzione,
0: assolutamente.
1: E però appunto la notizia, come hai detto tu all'inizio, è che non stiamo comparando la Calabria con il Veneto, per dire, ma stiamo comparando in orizzontale regioni del Nord,
0: sì,
1: quindi questo dovrebbe... E allora noi purtroppo abbiamo finito il tempo, ma riprenderemo e aggiungeremo notizie la prossima settimana. Paolo, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie.
1: E noi adesso andiamo a Gerusalemme, la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti è collegata con noi. Buonasera.
2: Buonasera.
1: Allora, con te parliamo soprattutto di Libano, perché la crisi, il conflitto con Israele, possiamo dire di Israele con Libano, insomma come vuoi, continua, e continua anche in maniera molto intensa, Alessandra.
2: Sì, oggi è stata una giornata di tanti raid israeliani sul sud del Libano, il bilancio al momento è di 13 morti, è stata colpita anche Sidone, poi Tiro che sappiamo che è stata evacuata completamente praticamente da ieri mattina. La situazione sicuramente è molto difficile, soprattutto per i residenti civili, ce ne sono comunque almeno 100.000 in tutto il sud che non vogliono evacuare. L'IDF ripete che nel Libano ci sono i miliziani di Hezbollah che comunque continua a tirare i suoi droni a fibra ottica contro le postazioni militari israeliane, e continua anche ogni tanto a tirare alcuni missili di corta gittata verso il territorio israeliano. Quindi la situazione sul campo è questa, e nonostante tutto comunque il presidente libanese continua a dire che i negoziati vanno avanti, chiaramente negoziati difficili, anche perché sappiamo che rispetto al conflitto con l'Iran il regime di Teheran sta tentando in tutti i modi di legare un eventuale,
1: certo,
2: accordo con il Libano.
1: Certo, e Libano è diventato un punto cruciale. Quando il presidente libanese dice che i negoziati vanno avanti, che cosa intende?
2: Beh, i negoziati comunque sono cominciati, diretti, anche se si è ancora nella fase preliminare tra la delegazione libanese e quella israeliana, e sappiamo essere sotto l'ombra della Casa Bianca e in particolare il segretario di Stato americano Rubio. Chiaramente i problemi sono tanti sul campo da risolvere, perché c'è il tema del Hezbollah che rifiuta questi negoziati e che non si vuole disarmare, c'è il tema dell'esercito libanese che dovrebbe piano piano prendere appunto il controllo dell'area dove ci sono appunto i miliziani di Hezbollah, che di fatto stanno agendo con una tattica da guerriglia, quindi il jet libanese da solo non è in grado di farlo, e chiaramente anche il presidente Aoun ha tanti problemi interni, perché,
1: certo,
2: comunque il paese con tutti questi migliaia e migliaia di sfollati è di nuovo in ginocchio.
1: Quindi è anche difficile che si risolva, proprio perché il tutto è legato comunque all'Iran. E anche lì vediamo che, però, sì, è vero che il presidente statunitense continua a dire che ci sarà un accordo, ma

0: Anche lì continua il conflitto, Alessandra.
1: Certo, oggi poi Donald Trump è riuscito appunto a mandare via social messaggi uno contraddicendo quell'altro, dicendo che il tempo dell'Iran è finito, quindi dicendo che avrebbe comunque deciso nuovi raid contro postazioni iraniane. Sappiamo appunto che è stato fatto anche questa notte, proprio dopo l'abbattimento di un elicottero americano da parte di un drone iraniano, quindi anche lì la situazione è difficile, non si capisce. Sappiamo appunto che l'ha contato un media americano, per 38 volte Donald Trump ha detto che a giorni ci sarebbe stato l'accordo.
0: Sì,
1: è chiaro che la situazione è difficile, soprattutto che l'Iran vuole prendere tempo e la grossa questione rimane quella dell'uranio arricchito.
0: Allora, invece, pensando insomma a Israele, però dal punto di vista proprio interno del paese, c'è stato questo sondaggio che dice che il 61% degli israeliani non ritengono che Netanyahu debba ricandidarsi.
1: Sì, anche su questa faccenda c'è stato un intervento a gamba tesa di Donald Trump, perché sappiamo che più volte ha chiesto al presidente Herzog, insultandolo, anche di dare la grazia a Netanyahu, e ieri ha detto anche che non sa se Netanyahu si ricandiderà alle elezioni. Oggi il Likud, il partito di Netanyahu, ha detto che il premier si ricandiderà. Sicuramente internamente è un momento difficile per Netanyahu, non solo perché la sua coalizione sta perdendo pezzi, ma anche perché di fatto di tutti questi fronti di guerra aperti non ce n'è uno che è chiuso, perché quello che interessa agli israeliani è la sicurezza. Abbiamo visto appunto lunedì sono arrivati altri missili da Irlanda, abbiamo visto che comunque soprattutto la parte del confine a nord appunto rimane sotto la minaccia di Hezbollah. Quindi sicuramente in questo momento Netanyahu, diciamo, sta perdendo un po' di consenso, però fino a che non si arriverà alle elezioni, che potrebbero anche essere anticipate, non si capirà davvero dove vogliono andare gli israeliani.
0: Quando sono programmate le elezioni?
1: Ma il mandato naturale scade, cioè sono programmate per il 27 ottobre, però c'è già un iter avviato al Parlamento israeliano per avere elezioni anticipate, che comunque se saranno anticipate per la questione anche di tempistica tecnica, comunque se saranno anticipate lo saranno di poche settimane,
0: certo.
1: Quindi comunque si parla di settembre o forse addirittura di inizio ottobre, oppure secondo la scadenza naturale il 27 ottobre.
0: Comunque non manca molto. Ultima cosa, l'ONU ha detto che rimanderà una missione, ma insomma sappiamo l'UNIFIL, che è stato anche preso di mira più volte in questi ultimi tempi, visto che si trova un po' tra due fuochi, ma possono svolgere realmente una funzione o no, secondo te?
1: Sicuramente è importante, perché come dicevo prima l'esercito libanese non è assolutamente in grado, né dal punto di vista militare ma soprattutto appunto per i problemi di relazioni interne, di prendere il controllo e come dire sparare contro i miliziani di Hezbollah. Quindi una presenza terza ci vuole sicuramente, una forza internazionale. E ieri appunto anche il responsabile della missione UNIFIL ha proprio detto che si sta discutendo comunque di una prolungamento di questa missione, comunque dovrebbe finire entro l'anno, proprio con anche regole di ingaggio differenti, proprio
0: Ah, ecco,
1: per
0: perché se
1: aiutare
0: no
1: con la
0: loro non possono
1: situazione.
0: fare niente, non è che possono intervenire, quindi cioè l'UNIFIL fino adesso non è che poteva andare lì e sparare contro una parte o
1: Certo,
0: l'altra.
1: è chiaramente una missione di pace quella
0: Sì,
1: dell'UNIFIL, quindi
0: sì,
1: comunque hanno delle regole di ingaggio molto, molto precise, e come ahimè si è dimostrato, vuol dire comunque i miliziani di Hezbollah sono operativi in tutta l'area, anche Cuscinetto, quindi questo dipende, come dire, da tanti elementi, ma anche dal fatto appunto che rimane una missione di pace, quindi non è che può attaccare o smantellare militarmente postazioni di miliziani, le può segnalare, però ecco, le regole di ingaggio in questo momento sono abbastanza, come dire, rigide.
0: E allora, Alessandra, questa è la situazione di adesso, poi ovviamente noi ci aggiorniamo sempre. Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
0: In regia questa sera Livio Cosentini. Buona la prima, torna domani.
2: Buona la prima.

0: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
1: Benvenuti a Cose di Musica, lo spazio dove ogni sera raccontiamo tre storie che hanno un solo filo conduttore, la musica. Oggi parliamo innanzitutto di una star, Michael Jackson, poi di un disco, un meraviglioso declino di Colapesce e infine un evento, il debutto di Francesco De Gregori. C'è solo una canzone d'apertura a dividerci da tutto questo. Yeah!

0: Il cantautore.
1: Michael Jackson è una delle figure musicali più influenti e riconoscibili del XX secolo, spesso indicato come re del pop per l'impatto globale della sua arte. Nato a Gary, Indiana, il 29 agosto 1958, iniziò la sua carriera giovanissimo come membro dei The Jackson 5 insieme ai suoi fratelli, ottenendo i primi successi negli anni 60 con hit come I Want You Back e ABC. Sotto l'etichetta Motown Records. Il talento vocale, l'energia esecutiva e il carisma lo portarono rapidamente all'attenzione internazionale. La carriera solista di Jackson esplode negli anni 70 e soprattutto negli anni 80 con la pubblicazione di album divenuti pietre miliari della musica pop. Off the Wall, 1979, segna il passaggio artistico verso un suono più maturo, ma è Thriller del 1982 a stabilire record mondiali.

0: dei singoli estratti dal disco Thriller, che con oltre 66 milioni di copie vendute è ancora considerato l'album più venduto della storia della musica. Brani appunto come Billie Jean, Beat It, la title track non solo dominano le classifiche, ma definiscono nuovi standard per produzione, performance dal vivo e videoclip. Il video di Thriller, diretto da John Landis, rivoluziona infatti il mezzo con una durata e una produzione cinematografica senza precedenti, trasformando i videoclip in eventi culturali. Il suo stile di danza, in particolare il moonwalk, diventa immediatamente iconico e influenza generazioni di performer.
1: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place.

0: Heal the World è una ballata pubblicata nel 1991 in cui Michael Jackson invoca pace, solidarietà e responsabilità verso i bambini, riflettendo il suo impegno umanitario. Oltre al contributo artistico, infatti, il re del pop si è profuso in attività filantropiche. È stato tra gli artisti più generosi nel sostenere la ricerca a supporto di malattie dell'infanzia e non solo. Ha anche contribuito a infrangere barriere razziali in ambito musicale e ha ispirato artisti di diversi generi in tutto il mondo. Michael Jackson è morto a Los Angeles il 25 giugno 2009. La sua eredità, tra rivoluzione artistica, innovazioni tecniche e record di vendite, continua a essere studiata e celebrata, rendendolo una delle figure più emblematiche della cultura pop globale. E ora andiamo a parlarvi di un disco, un meraviglioso declino di Colapesce, dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

0: Il disco.
1: Un meraviglioso declino è il primo album in studio del cantautore Colapesce, pubblicato il 30 gennaio 2012. Il disco rappresenta l'esordio solista dopo le esperienze con la band Albano Power e il progetto Santiago con Alessandro Raina. Il titolo dell'album rimanda a un immaginario poetico e malinconico, riflettendo la visione densa di contrasti tipica del cantautorato di Colapesce. Un declino che si fa forza creativa, uno sguardo critico e allo stesso tempo romantico sul quotidiano e sulle relazioni umane. Il disco è composto da 13 brani che spaziano tra melodie pop e influenze folk, con testi che esplorano emozioni intime, scenari quotidiani e tensioni interiori. Tra le tracce più note spicca Sottotitoli.

0: Eccolo qui, il duetto tra Colapesce e gli Amorfu in I Barbari, parte del primo disco in studio del cantautore siciliano intitolato Un meraviglioso declino. Dal punto di vista musicale e stilistico, l'album ha posto le basi per i progetti successivi di Colapesce, segnando la sua affermazione come autore capace di coniugare sensibilità poetica e scrittura musicale raffinata. Motivo per cui l'album è stato ben accolto dalla critica, vincendo nel 2012 la Targa Tenco nella categoria Migliore Opera Prima. Un riconoscimento che ha confermato l'impatto del lavoro di Colapesce come esordio significativo nel panorama musicale italiano contemporaneo. Ma adesso ci prepariamo a ripercorrere insieme un altro debutto, quello di Francesco De Gregori. State su In Blu.
1: Cose di musica.

L'evento. Francesco De Gregori è uno dei cantautori più influenti della musica italiana e il suo debutto segna l'inizio di una carriera che avrebbe profondamente rinnovato il linguaggio del cantautorato nel nostro paese. Nato a Roma il 4 aprile 1951, De Gregori muove i primi passi nella scena musicale alla fine degli anni 60 e inizia a farsi notare grazie a performance nei locali e collaborazioni con altri artisti emergenti. Il suo primo album ufficiale, dopo l'esperienza di Theorius Campus condivisa con Antonello Venditti, è Alice non lo sa, pubblicato nel 1973 per l'etichetta RCA italiana. Alice,

0: Alice, estratta dal primo disco solista di Francesco De Gregori, è tra le prime canzoni che definirono il suo stile narrativo. L'album Alice non lo sa trae il titolo dal film di Martin Scorsese, riflettendo l'interesse di De Gregori per la cultura cinematografica e letteraria, destinato a diventare un tratto distintivo della sua poetica. Il lavoro però non ottiene immediatamente un grande successo commerciale, ma viene notato per la sua scrittura originale e l'uso di immagini evocative non scontate nei testi. Le canzoni mostrano fin dalle prime battute la capacità di De Gregori di mescolare riferimenti quotidiani con suggestioni simboliche e narrative. Musicalmente, i suoi dischi si distinguono per arrangiamenti che uniscono folk, rock e melodie italiane e per la sua voce, caratterizzata da un timbro riconoscibile e da un modo di cantare quasi parlato, che privilegia il racconto più che la forma vocale classica.
1: Le stelle sono tante, milioni di milioni, la luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida, seduto o non seduto, faccio sempre la mia parte.

uomini, ognuno è una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce.

0: Niente da capire, estratto dall'album omonimo di Francesco De Gregori, datato 1974, registrato mentre la sua carriera solista prendeva forma. Sì, perché il primo disco, Alice non lo sa, per quanto oggi sia una pietra miliare del cantautorato italiano, all'epoca ebbe un'accoglienza critica non entusiastica e le vendite risultarono modeste. Per fortuna all'epoca si dava più di una possibilità agli artisti per emergere e così De Gregori ha potuto dimostrare nel tempo il suo talento e condividere la sua visione artistica fondata sulla ricerca linguistica, sul ruolo centrale del testo e sulla capacità di evocare immagini e stati d'animo con grande sintesi poetica. Ed è così che oggi ci salutiamo. Grazie per averci seguito. Cose di musica. Torna domani.
1: Cose di musica.
2: Cose di musica.
1: A cura di Paola De Simone.

a da luce e parola, in da stacco mai sicura, una mollica d'amore, e saranno luce a da luce e parola.

0: Ok, ragazzi, questo è un blues con il riff in si, perciò occhio agli accordi e statemi dietro, ok?
1: In Blue Live. I concerti della tua vita.

In Blu Live. I concerti della tua vita.

0: riserva.
1: Salve, benvenuti al National Bandstand in ripresa diretta dalla Rydell School. Questo era l'avvenimento più atteso da tutti voi. E partiamo con Johnny Cassino e The Gabblers.
2: I concerti della tua vita.

0: Nuovo orario, 8:15, 10, storia del rock. 10:11, comprensione del rock e teoria. E poi faremo pratica nelle altre ore.
1: In Blue Live, i concerti della tua vita.

0: Non sono del tutto convinto che sia l'album che mi avevate promesso.
1: No, è molto meglio dell'album che ti avevamo promesso. È meglio di qualsiasi altro album che ti abbiano mai promesso, tesoro. È un capolavoro.
2: In Blue Live. I concerti della tua vita.
3: Fucking Jesus, come on. Get this in character.

0: Chiesa e comunità racconta il cammino di una chiesa in uscita che vive la sfida della sinodalità con una particolare attenzione alla vita delle diocesi italiane, delle associazioni, dei movimenti, dei gruppi che nel nostro paese, come nelle frontiere più lontane dimenticate, portano il segno concreto di una fede che si fa solidarietà. Storie ordinarie e straordinarie. L'esperienza di una chiesa prossima a ogni comunità, sostenuta dal servizio e dalle iniziative della Conferenza Episcopale Italiana. Da lunedì al venerdì alle 12.30 su Inblu 2000.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: TV 2000.
3: Non una televisione qualsiasi.
2: Canale 28 del digitale terrestre.
3: 157 di Sky.
2: 18 TV Sat.
3: TV2000.it.
4: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12.20 su TV 2000.
5: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
6: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
7: Attenzione, tutti in studio.
6: È pronto Giacomo?
8: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
9: Un nuovo inizio per tutti noi.
10: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
11: TV 2000, dalla parte giusta.

0: pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
2: Stress da notifiche e aggiornamenti? Volete sapere cosa succede di importante nel mondo della cultura e dello spettacolo? Sono Carlo Magistretti e vi do il benvenuto nel nostro club riservato a chi ama arte, cinema, teatro, letteratura, in poche parole, in Blue Social Club.

0: Hub. Ogni giorno seleziono il meglio dai quotidiani e i social e ve lo racconto nel nostro salotto esclusivo con la musica di Inblu. Mollate il telefono. Inblu Social Club, da lunedì al venerdì alle 17 su Radio Inblu 2000. Mettetevi comodi.
1: Inblu Social Club. Inblu 2000. Senti, fidati.